0: mai più.
1: Radio Verona, la tua musica.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente qui non frega un cazzo. Spero tu almeno un

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis. Quanto

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: cuore.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

nome d'ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Verona.

La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.

0: sei tabù.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona. Let's go.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cade gli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è il 14 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Apriamo con l'Ariete. In amore inizierete la settimana cercando di mediare su un progetto comune che aveva creato attriti. La vostra capacità di ascolto supererà la voglia di aver ragione, portando a una soluzione felice. Toro, riceverete un'offerta di collaborazione che richiederà un impegno extra nelle ore serali. Valuterete attentamente se il ritorno economico vale il sacrificio del vostro prezioso tempo libero. Gemelli, sarete molto concentrati sulla gestione del vostro spazio fisico, decidendo di eliminare tutto ciò che è superfluo. Il decluttering vi regalerà una chiarezza mentale che si rifletterà sui vostri compiti. Cancro, un incontro sociale inatteso vi metterà di fronte a una prospettiva di vita che non avevate mai considerato. Sarete affascinati dall'idea di cambiare radicalmente alcune vostre abitudini consolidate. Leone, le vostre finanze richiederanno una revisione a causa di una spesa legata a una riparazione necessaria. Gestirete l'imprevisto con una calma olimpica, trovando subito la soluzione più economica. Vergine, in amore sceglierete di non seguire i soliti rituali del lunedì, proponendo qualcosa di totalmente fuori schema. La vostra voglia di novità darà uno scossone positivo alla routine della coppia. Bilancia, sarete molto attenti a non farvi coinvolgere in pettegolezzi che riguardano persone che conoscete poco. La vostra integrità morale sarà notata e molto apprezzata. Scorpione, riceverete un complimento per una vostra intuizione che si è rivelata esatta a distanza di tempo. Questa conferma della vostra sagacia vi darà lo stimolo per proporre un nuovo e audace progetto. Sagittario, in amore vivrete una giornata di grande indipendenza, dove ognuno seguirà i propri interessi senza tensioni. Questa fiducia reciproca sarà la base per un incontro serale molto più intenso e vero. Capricorno, sarete i mediatori in una discussione economica che riguarda un gruppo di amici o dei collaboratori stretti. La vostra capacità di far quadrare i conti accontenterà tutti i partecipanti coinvolti. Acquario, sentirete il desiderio di cambiare l'organizzazione digitale della vostra vita provando nuovi metodi di pianificazione. L'efficienza che ne deriverà vi lascerà molto più tempo per i vostri hobby. Pesci, vi prenderete cura di una questione burocratica che rimandavate da tempo, risolvendola con facilità. Il senso di sollievo che ne trarrete vi permetterà di passare una serata molto rilassante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: E così, senza amore, visti i tempi, sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più

0: può essere l'unica condizione.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente

0: Ente della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Verona.

0: Al Grandaffi Shopping Center preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center. Uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Tragedia a Dolcè ieri mattina sulla statale 12. Un motociclista di 62 anni, sposato, due figli, ha perso la vita sbandando per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale. Inutili gli interventi di soccorso, l'uomo è morto sul colpo.
4: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 14 settembre, un buon inizio settimana da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Un caffè al bar a Cereino insieme agli amici, altri motociclisti che come lui erano partiti dalla provincia di Mantova per fare una gita. Dopo la sosta tutti in sella ma a Dolcè la gita purtroppo è finita in tragedia. Ieri mattina intorno alle 10 la moto di Diego Fava, 62 anni, di Canneto sull'Oglio, sposato, due figli, è sbandata. L'uomo ha perso la vita in un incidente. Un dramma che ha segnato una domenica nera sulle strade del Veronese. Secondo alcune testimonianze, l'uomo era ripartito appunto da poco da un bar della zona. Pochi chilometri dopo, ad una curva, è sbandato ed è finito a terra. La strada statale 12 dell'Abetone del Brennero è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi delle forze dell'ordine. Siamo molto dispiaciuti per questa ennesima tragedia della strada vicini alla famiglia del centauro che ha perso la vita, ha detto il sindaco di Dolcè Renato Comerlati. Insistiamo con maggior forza nel chiedere interventi di modifica alla configurazione della strada. Si tratta di una strada bombardata durante la guerra, sistemata dagli americani, rimasta così piena di curve. Non si tratta di un problema alla sede stradale, ribadisce il sindaco. La strada è ben tenuta, sono le curve e la traiettoria che debbono essere modificate. In questo tratto sono accaduti altri incidenti. E un altro grave incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica sulla strada che collega Valeggio sul Mincio con la sua frazione Saglionze. Nello schianto sono rimaste coinvolte un'auto, una BMW neobici, oltre alle due persone alla guida di entrambi i veicoli. Solo una è rimasta ferita, l'uomo in sella alle due ruote. La chiamata con la richiesta di intervento ai soccorritori è arrivata alle 3 di notte. Le cause e l'esatta dinamica dell'incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. E incidenti anche in A4 tra Peschiera e Sirmione, dove ieri mattina 4 feriti, di cui 2 in codice rosso, sono stati trasportati in ospedale dopo lo scontro tra 2 auto in città. 3 sinistri rilevati dalla polizia locale in via dei Colli per un frontale tra 2 auto, tra via San Felice Extra e via Guido d'Arezzo, per lo scontro tra una panda e un motociclo, in via Torricelli per una mancata precedenza. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito grave. Quasi 3.000 firme raccolte in appena 2 ore. La mobilitazione dei comitati per la salute che si è tenuta sabato in 7 comuni della provincia ha coinvolto i cittadini che hanno aderito all'appello per richiedere a ULS Regione Veneto azioni concrete per migliorare la sanità, salvaguardare gli ospedali, assumere personale inserendo più medici in corsia e sul territorio e soprattutto ridurre le liste di attesa. Ogni piazza, Villafranca, Bussolengo, Caprino, Legnago, Malcesine, Isola della Scala e San Bonifacio ha poi presentato una serie di richieste specifiche per il territorio di riferimento. Il 21 settembre il documento con annessa petizione popolare sarà inviato al direttore dell'US 9 Girardi e al presidente e all'assessore alla sanità del Veneto. Le 7:05 arrivano viabilità e meteo.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Viabilità.
3: Andiamo sulla 22 del Brennero, dove non si segnalano situazioni di criticità. Sulla 4 traffico intenso, sempre sulla tangenziale di Milano. Vi ricordiamo, da oggi sino a domenica prossima 20 settembre gli autovelox in via Gardesane, via Binelunghe, via San Giacomo, via Forte Tomba, via Vigasio e strada Larizza.
1: Meteo.
3: In questo lunedì 14 settembre si prevede una giornata con cielo in prevalenza poco nuvoloso, qualche nube in più al mattino, temperatura massima 28 gradi, al momento sono 18 i gradi in città.
1: Radio Verona, flashback.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: Le 7:13 minuti di questo lunedì 14 settembre 2026. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Radio Verona, da Francesca Pellegrini. Con voi oggi sino alle 9, oggi 14 settembre. Arriva il nuovo palinsesto di Telearena e Radio Verona e c'è una grande novità perché, come vi abbiamo già anticipato, dammi un consiglio, arriva tutti i giorni. Nella scorsa stagione Med, il medico risponde, era il martedì e il mercoledì, e quest'anno sarà pure il martedì e il mercoledì, ma anche gli altri giorni, il lunedì, il giovedì e il venerdì, torna la trasmissione Dammi un consiglio, la trasmissione di servizio per gli ascoltatori e telespettatori, perché ve lo ricordo, assolutamente in diretta su Radio Verona e Telearena a partire dalle 8:20. L'orario è sempre quello di Med, il medico risponde, 8:20, 8:45, e quest'anno ovviamente si arricchisce oltre che diventare quotidiano, perché ci saranno non solo medici e quindi esperti di sanità, ma professionisti, categorie, esperti del mondo della sanità, come dicevamo, del lavoro e dei diritti, in diretta, assolutamente rigorosamente in diretta in TV e radio, per rispondere ovviamente alle vostre domande e darvi suggerimenti utili, così come dice il titolo della trasmissione, dammi un consiglio per affrontare, diciamo, la vita quotidiana e i problemi che tutti i giorni si affacciano. E oggi apriamo la nostra, diciamo, nuova finestra sul mondo e la nuova finestra in diretto collegamento con voi, con oggi ci sarà come ospite l'avvocato Jacopo Cera, che è presidente di Adiconsum Verona. Quindi parleremo dei diritti dei consumatori, i diritti dei cittadini, i diritti di tutti noi. L'appuntamento è dopo il GR delle 8 alle 8:20, come sempre. Andiamo ora a vedere i titoli dei principali quotidiani in edicola, partendo dal Corriere della Sera. Guerra ai confini d'Europa. Colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era un italiano. I barbari russi sono alle vostre porte, così il ministro degli esteri ucraino, dopo la notte di attacchi ai confini con la Polonia, con un drone che ha colpito il treno Kiev-Varsavia. A bordo i consiglieri dell'Unione per la sicurezza, l'ex premier inglese Johnson e l'ex direttore della CIA Petrus. Anche Johnson, appunto, a bordo del convoglio fermato. Poi i timori sull'intelligenza artificiale. In 6 mesi può controllare il web. Trump rallentare? No, chi la sviluppa vince, dice il presidente americano. I report medici falsificati sono cresciuti del 900%. In campo medico l'intelligenza artificiale, che resta pur sempre un software come tale indirizzabile, può anche inventarsi risposte truccate e pericolose per la salute. In 3 anni gli articoli scientifici con falsità sono cresciuti del 900% e può barare sull'efficacia dei farmaci. Assolutamente un aspetto da tenere in considerazione. La fotonotizia riguarda i due ragazzi, gli sposini, lo scontro in laguna, il dramma degli sposini, l'incidente sul barchino all'altezza dell'isola di Tessera. Un barchino contro un taxi veloce quando ancora non c'era luce. Sulla piccola imbarcazione due giovani che si sono sposati a giugno. Sean, pescatore, è morto. La moglie Gabriella è dispersa nel canale. Sean e Micheli, pescatore, la moglie Gabriella Quarino, tutti e due 25 anni, il giorno delle nozze a Venezia nel giugno scorso, così li ritrae la foto in prima pagina sul Corriere della Sera. Purtroppo questa tragedia, lui è morto, lei è ancora dispersa nel canale. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Repubblica. Schlein sfida Meloni. La leader del PD chiude la festa dell'unità. Pronti al voto il prima possibile. La premier teme di perdere le primarie. Le vinciamo noi. Confermato sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e i riformisti Dem. Il leader 5 Stelle dice basta armi. Poi in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito, testa a testa per il governo tra centrodestra e centrosinistra. Il voto era una sorta di referendum sull'estrema destra che non è riuscita ad avanzare. Poi proseguiamo sempre dalla prima pagina della Repubblica. L'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei, giornalisti infiltrati tra le spie di Putin, pagati in bitcoin. Poi, sempre dalla prima pagina della Repubblica, Cecchettin, Pellicot, educare i giovani ai sentimenti, il dialogo appunto tra la scrittrice e il papà di Giulia Cecchettin. L'intervista a Paola Cesaroni, c'era qualcuno nascosto in via Poma, si ricorda ancora dopo 40 anni credo, giù di lì, il delitto di via Poma. In prima pagina sulla Repubblica, Formula 1, Antonelli vince e allunga in classifica. La Stampa, Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale, rivolta in Silicon Valley. Il presidente statunitense ignora gli SOS dei ricercatori. Servono invece regole globali per difendere l'uomo. La politica, bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti. Schlein, siamo pronti, votiamo al più presto. Eli Schlein rivendica che il centrosinistra è pronto a governare e dice che l'opposizione non ha problemi ad andare alle urne al più presto. Guerra sul confine dell'Europa, Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia, illesa delegazione dell'Unione Europea. Il premier Tusk, un'escalation, elezioni in Svezia. Socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente. Sport, Formula 1, Antonelli vince ancora. Calcio, bianconeri, capo con il Sassuolo al 94esimo, doppia rimonta, poi Juve beffata sul finale. Cannibale Kimi è il re di Madrid. Kimi Antonelli, poi Daniel Maldini, incidente in auto, era positivo all'etilometro, patente ritirata, il calciatore ora del Cagliari. Il concerto a Parigi di Céline Dion, lacrime di gioia, sono tornata, l'avevo promesso dopo 6 anni di cure, dunque di malattia. Le 7:21.
1: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Vagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
3: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
8: Ehi, perché tutta questa fretta?
7: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
8: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
9: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
10: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città: cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: palla.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Le 7:26 minuti, proseguiamo con la nostra rassegna stampa. La prima pagina del Foglio, la guerra sotto soglia. Sabotaggi, droni, cyberattacchi, guerra psicologica. Carlo Masala aggiorna lo scenario del suo saggio Se la Russia attacca l'Occidente. Così Mosca vuole mettere alla prova la NATO. La vulnerabilità dell'Europa e i colpi che hanno fatto già sanguinare il naso a Putin. Idee non negoziabili per un campo largo antipopulista. Difendere l'Ucraina è il modello democratico per far propri i rapporti Draghi e Letta, un manifesto di centro-sinistra. Questo era il Foglio, il Fatto. Conte Schlein, chiunque vinca, basta armi all'Ucraina. Alla festa del Fatto, Elli a quella dell'Unità. Avanti con il sostegno a Kiev. E poi, sempre dalla prima pagina del Foglio, festa del Fatto Quotidiano, Ranucci, non entro in politica, la battaglia sarà in Rai su Report. Poi andiamo avanti, Trump, sempre del Fatto, frena i big tech, spaventati dall'intelligenza artificiale, fuori controllo, nessun rallentamento, il fisico Rovelli, gli algoritmi nelle guerre sono più pericolosi financo degli uomini. E questo appunto era anche il Fatto. Il Giornale titola... El Kudri e la Jihad, voglio vendetta, la sinistra si spacca. Nel video dell'attentatore di Modena, deliri contro Lombardi e Veneti e sete di distruzione. Renzi dice non è solo un folle, lo ricorderete, El Kudri, l'attentatore di Modena. Poi, sempre dalla prima pagina del Giornale, Bob, mio fratello Papa, mi aiuta con tablet e tasse. Intervista a John Prevost, appunto il fratello più vecchio di 73 anni. Tra l'altro oggi il Papa compie 71 anni. I due fratelli che si scambiano la mano in prima pagina appunto sul Giornale. Sopra la testata la rivelazione di Lady Lavitola. Soldi a Ranucci, ecco le prove. L'ex compagna del faccendiere ha mostrato ai PM mail e messaggi che attesterebbero un legame economico tra i due. Il giornalista rivuole il Report, faccio causa alla RAI, dice. Dopo il Giornale andiamo a vedere anche che cosa titola Libero, tasse, bonus e casa, il piano del governo. Giorgetti lancia la flat tax per i giovani e si studia un nuovo eco bonus. Salvini, bisogna riformare l'ISEE, presto assegnate 60.000 case pubbliche. Dietro la svolta sul caso Ranucci, l'altra amante brasiliana di Lavitola. Dopo il primo tradimento, le scuse in lacrime alla compagna, ma lei stavolta non perdona e svela tutto dai soldi ai prestanome. Spuntano una figlia segreta a Panama e un nuovo attentato, così almeno titola Libero. Poi, basta armi a Kiev, Conte sfascia il campo largo sull'Ucraina. E andiamo ora a vedere, prima di dare la linea alle news nazionali e dall'estero, anche la prima pagina del Gazzettino. Uccide la suocera di 96 anni. Non ne potevo più, è accaduto a Villa Tora di Saonara, nella cintura urbana di Padova. I carabinieri, entrati nella casa, hanno trovato tutto come Enrico Marigo aveva detto nella sua chiamata di alcuni minuti prima. L'ho uccisa, ho perso la calma, non ne potevo più. Lui, settantenne, pensionato, ad aprire la loro porta e nella sua stanza, stesa sul proprio letto, senza vita, la suocera Maria Zanasca, 96 anni. L'esame esterno del medico legale confermerà quella che era stata la prima confessione del settantenne. Maria Zanasca è morta soffocata, uccisa dalle mani del genero che per alcuni minuti le hanno tappato naso e bocca, fino a quando lei, malata da tempo, con una forte demenza senile, ha smesso di opporre resistenza. Poi lo schianto in laguna, ne abbiamo parlato prima in prima pagina sul Corriere della Sera. Morto Sean, giallo su Gabriella, ancora ricerche non si trova. Da una parte i sommozzatori in Marsil Laguna alla ricerca di Gabriella Querino, dall'altra i medici dell'ospedale dell'Angelo di Mestre costretti ad arrendersi di fronte alla morte cerebrale del pescatore Sean Micheli. Drammatiche le conseguenze dell'incidente nautico avvenuto all'alba di sabato tra il barchino e un taxi acquatico. Nessuna traccia della giovane moglie, ma sono stati trovati i suoi documenti. Poi a Porto Tolle due slovacchi scalano la ciminiera. Enel li ha denunciati in bilico nel vuoto a 250 metri da terra. Nella foto appunto i due giovani. Passioni e solitudine, l'alcol ovviamente l'abuso di alcol, così l'abuso di alcol ruba il cervello e la carriera, a firma di Alessandra Graziottin. Poi chiudiamo con lo sport. Formula 1, nessuno riesce a fermare Kimi, dominatore anche in Spagna. Serie A, la Juve cade con il Sassuolo. Napoli a fatica sul Bologna. 7:32 minuti.
1: Radio Verona Notizie.
0: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Mosca

0: programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport, l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley, batte 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship a Budapest. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità. Nessuna segnalazione d'eccezione di traffico sulla tangenziale di Milano. Gli autovelox da oggi sino a domenica 20, via Gardesane, via Binelunghe, via San Giacomo, via Forte Tomba, via Vicasio, strada Larizza, alle 7:34 minuti. Buon viaggio.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente, non c'è

0: Più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Cerca nei McDonald's la disponibilità.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
3: Radio Verona.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 7:44 minuti e intanto esce anche la notizia: elezioni in Svezia, il centro-sinistra in vantaggio di un solo seggio. Vi abbiamo documentato prima attraverso la nostra rassegna stampa che andiamo ora a concludere con il Sole 24 Ore del lunedì. Istruzione, una scuola su tre da ristrutturare, la spinta del PNRR, più edifici agibili, ma il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti, fondi a 9.500 progetti, non sempre i cantieri rispettano i tempi. Ritorno in classe dunque per tutti, per tutta l'Italia, da questa settimana istituti senza preside, mai così pochi da 10 anni, e questa è una buona notizia. Casa 100 giorni per i lavori last minute. Bonus fiscali in attesa della manovra 27, fino a fine anno c'è tempo per mini e micro interventi. Facendo partire la detrazione decennale già dal modello 730 o redditi presentato l'anno prossimo. Poi IVA in edilizia, errore sanzionato anche per l'aliquota in eccesso. E questa era il Sole 24 Ore. Italia Oggi. Una rivoluzione sportiva, titola Italia Oggi. Le nuove regole non ammettono ambiguità. Associazioni e società dilettantistiche dovranno dimostrare coerenza tra forma giuridica, attività svolta e incassi. E questa è una bella svolta. Nuova era per le dogane dell'Unione Europea, meno oneri per gli operatori affidabili. La Gazzetta, follia Juve, disastro bianconero, riparte il Napoli 1-0 al Bologna, il Sassuolo passa 3-2 al 94esimo con Asic, Spalletti abbiamo perso la ragione. Poi fuga Chimi, trionfo con vista mondiale, Antonelli vince anche a Madrid e saluta tutti, favorito dalla Safety meritava Norris. Ferrari ancora giù dal podio, stavolta nessun alibi. Poi un lunedì da Leoni, testa tosta, è l'ora dei primi Inter e Roma con le trappole Udinese e Toro. Alle 18:30 col Parma, Pazzi e Buturigna non riposano, Como sul sicuro. E dunque oggi si giocano, come dicevamo, Como-Parma alle 18:30, Torino-Roma sempre alle 18:30 e Inter-Udinese alle 20:45. E noi, come vi abbiamo abituato, chiudiamo la nostra rassegna stampa con il rompipallone di Gianni Gnocchi. Daniel Maldini positivo all'etilometro. I suoi compagni perfidamente lo hanno rinominato Jack Daniel. 7:47 minuti.
2: Cosa

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Occasioni di settembre, da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
7: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: tempo reale.
1: Sono le 7.59, tra pochissimo le news. Vi ricordo, a partire dalle 8.20 sino alle 8.45, dammi un consiglio. Si apre la nuova stagione con la trasmissione Dammi un consiglio, dove esperti del mondo del lavoro, dei diritti e della salute, domani e mercoledì infatti ci sarà Med, il medico risponde, risponderanno proprio alle vostre domande. Vi ricordo i numeri già in anticipo: 335 60 11 610 per i vostri WhatsApp audio, il numero di telefono è lo 045 96 00 103. Oggi in studio l'avvocato Jacopo Cera, che è presidente di Adiconsum Verona. Dunque parleremo dei diritti che devono essere ovviamente tutelati di tutti noi cittadini.
2: Sono le 8 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
0: Verona Top News.
1: Tragedia a Dolcea ieri mattina sulla statale 12, a perdere la vita un motociclista di 62 anni che è sbandato per cause in corso di accertamento. Inutili gli interventi di soccorso, l'uomo è morto sul posto.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
1: È lunedì 14 settembre, buon inizio settimana dalla redazione, da Francesca Pellegrini. In apertura la cronaca con l'incidente mortale accaduto ieri mattina a Dolcea, un caffè al bar a Ceraino insieme agli amici. Altri motociclisti che come lui erano partiti dalla provincia di Mantova per fare una gita in uno dei tratti più apprezzati dai motociclisti. Dopo la sosta in sella, ma a Dolcea la gita è finita in tragedia. Erano circa le 10 quando la moto di Diego Fava, 62 anni, di Canneto sull'Oglio, sposato e padre di due figli, è sbandata. L'uomo ha perso la vita sul colpo. Un dramma che ha segnato una domenica nera sulle strade del Veronese. Siamo molto dispiaciuti per questa ennesima tragedia della strada e vicini alla famiglia del motociclista che ha perso la vita, ha detto il sindaco di Dolcea Renato Comerlati. Insistiamo con maggior forza nel chiedere interventi di modifica alla configurazione della strada. Si tratta di una strada bombardata durante la guerra, sistemata dagli americani, è rimasta così piena di curve. Non si tratta di un problema alla sede stradale, ribadisce il sindaco. La strada è ben tenuta, sono le curve e la traiettoria che debbono essere modificate. In questo tratto sono accaduti altri incidenti e del problema, grazie alla senatrice Paola Boscaini, si è parlato in commissione trasporti al Senato e ANAS. Grazie a questo intervento di sensibilizzazione ha messo al primo punto la modifica del percorso. Duole dirlo in questa circostanza, tuttavia faccio appello ai tanti motociclisti, ha detto la senatrice Boscaini. So che questa è una strada che invoglia a spingere sull'acceleratore perché dà soddisfazione, ma ricordiamoci che la velocità e la distrazione restano le prime cause di incidente stradale. E un altro grave incidente, fortunatamente non mortale, si è verificato nella notte tra sabato e domenica sulla strada che collega Valeggio sul Mincio con la frazione Salionze. Nello schianto sono rimaste coinvolte un'auto, una BMW, una bicicletta, oltre ovviamente alle due persone alla guida dei veicoli. La chiamata con la richiesta di intervento ai soccorritori è arrivata intorno alle 3 di notte. In pochi minuti erano presenti i carabinieri e il personale sanitario del 118. Da quanto trapelato, i due veicoli stavano viaggiando in senso opposto di marcia quando uno dei due ha invaso la corsia apposta, andando a sbattere contro l'altro. L'uomo a bordo della bici, un 26 Nguyen, ricoverato all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso. Fortunatamente l'emergenza è rientrata. Incidenti anche in A4 tra Peschiera e Sirmione, dove ieri mattina si sono verificati appunto alcuni scontri, 4 i feriti, di cui in codice rosso, trasferiti in ospedale dopo lo scontro tra 2 auto, e in città 3 sinistri rilevati dalla polizia locale in via dei Colli per un frontale tra 2 auto tra via San Felice Extra e via Guido d'Arezzo per la collisione tra una panda e un motociclo in via Torricelli per una mancata precedenza. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito grave. E quasi 3.000 firme raccolte in appena 2 ore. La mobilitazione dei comitati per la salute, che si è tenuta sabato in 7 comuni della provincia, ha coinvolto i cittadini che hanno aderito all'appello per richiedere a ULS e Regione Veneto azioni concrete per migliorare la sanità, salvaguardare gli ospedali, assumere personale inserendo più medici in corsia e sul territorio e ridurre soprattutto le liste di attesa. Ogni piazza, Villafranca, Bussolengo, Caprino, Legnago, Malcesine, Isola della Scala e San Bonifacio, ha poi presentato una serie di richieste specifiche per il territorio di riferimento. Il 21 settembre il documento con la petizione popolare sarà inviato al direttore dell'US 9 Girardi e al presidente e all'assessore alla sanità del Veneto. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
5: Buongiorno Cesca, nessuna squadra punteggia pieno dopo 4 giornate in Serie B, dopo il pareggio ieri 1-1 del Palermo in casa dell'Avellino, Palermo che aveva vinto le prime 3 partite, Palermo primo, quota 10 punti insieme al sorprendente Mantova, 2-0 al Martelli, alla Sampdoria, Mantova costruito dalla mano veronese di Fabio Brutti, direttore sportivo a Caldiero, a lungo braccio destro di Massimo Margiotta, il settore giovanile del Verona. Proprio l'Ellas oggi a riprendere gli allenamenti dopo la sconfitta di Benevento verso la gara di domenica, partita speciale, il derby contro il Vicenza, si gioca domenica alle 15 al Bentegodi, Verona che è chiamato a una prova d'orgoglio dopo un avvio negativo, 2 sconfitte nelle prime 4 proprio contro 2 matricole, Benevento venerdì all'esordio contro l'Ascoli, quarta giornata che ha confermato ulteriormente le difficoltà delle retrocesse, un punto appena fra Verona, Cremonese e Pisa, travolto all'Arena Garibaldi dall'Entella. Per Marco Baroni il ritorno fra i convocati di Moschera pronto a dare una mano a Mulattieri, assai opaco venerdì sera a Benevento. Ed è tutto per lo sport.
1: Grazie Alessandro, quando sono le 8:07 è tutto per questo appuntamento con l'informazione, vi ricordo tra poco alle 8:20 dammi un consiglio.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
1: Oggi, lunedì 14 settembre, sarà una giornata in prevalenza poco nuvolosa, qualche nube in più al mattino. La temperatura massima 28 gradi, al momento sono 19 gradi in città.
11: Radio Verona, flashback.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è il 14 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Apriamo con l'Ariete. In amore inizierete la settimana cercando di mediare su un progetto comune che aveva creato attriti. La vostra capacità di ascolto supererà la voglia di aver ragione, portando a una soluzione felice. Toro, riceverete un'offerta di collaborazione che richiederà un impegno extra nelle ore serali. Valuterete attentamente se il ritorno economico vale il sacrificio del vostro prezioso tempo libero. Gemelli, sarete molto concentrati sulla gestione del vostro spazio fisico, decidendo di eliminare tutto ciò che è superfluo. Il decluttering vi regalerà una chiarezza mentale che si rifletterà sui vostri compiti. Cancro, un incontro sociale inatteso vi metterà di fronte a una prospettiva di vita che non avevate mai considerato. Sarete affascinati dall'idea di cambiare radicalmente alcune vostre abitudini consolidate. Leone, le vostre finanze richiederanno una revisione a causa di una spesa legata a una riparazione necessaria. Gestirete l'imprevisto con una calma olimpica, trovando subito la soluzione più economica. Vergine, in amore sceglierete di non seguire i soliti rituali del lunedì, proponendo qualcosa di totalmente fuori schema. La vostra voglia di novità darà uno scossone positivo alla routine della coppia. Bilancia, sarete molto attenti a non farvi coinvolgere in pettegolezzi che riguardano persone che conoscete poco. La vostra integrità morale sarà notata e molto apprezzata. Scorpione, riceverete un complimento per una vostra intuizione che si è rivelata esatta a distanza di tempo. Questa conferma della vostra sagacia vi darà lo stimolo per proporre un nuovo e audace progetto. Sagittario, in amore vivrete una giornata di grande indipendenza, dove ognuno seguirà i propri interessi senza tensioni. Questa fiducia reciproca sarà la base per un incontro serale molto più intenso e vero. Capricorno, sarete i mediatori in una discussione economica che riguarda un gruppo di amici o dei collaboratori stretti. La vostra capacità di far quadrare i conti accontenterà tutti i partecipanti coinvolti. Acquario, sentirete il desiderio di cambiare l'organizzazione digitale della vostra vita, provando nuovi metodi di pianificazione. L'efficienza che ne deriverà vi lascerà molto più tempo per i vostri hobby. Pesci, vi prenderete cura di una questione burocratica che rimandavate da tempo, risolvendola con facilità. Il senso di sollievo che ne trarrete vi permetterà di passare una serata molto rilassante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio. L'esperto risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: Buongiorno e ben ritrovati a questa nuova stagione di MED in diretta rigorosamente su Telearena e Radio Verona. Come vi abbiamo ampiamente annunciato, MED diventa quotidiano. Ogni giorno su Telearena e Radio Verona rigorosamente in diretta alle 8:20 con due repliche, una alle 11:50 e una alle 17:25. Avremo ospiti in studio del mondo della sanità, del lavoro, con esponenti di categorie, con esperti dei diritti, del lavoro, come dicevamo, e di tanti altri ambiti per rispondere in diretta alle vostre domande. Vi ricordo subito i numeri in apertura: 335 60 11 610 per i vostri WhatsApp audio, 045 96 00 103 invece il numero per chiamare in diretta, appunto, e chiedere lumi su qualche vostro quesito, dubbio, anche curiosità, perché no. Abbiamo pensato di iniziare questa stagione ospitando il presidente di Adiconsum Verona, l'avvocato Jacopo Cera. Buongiorno avvocato.
2: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
1: Perfetto, sia pure proprio in questa posizione un po' più avanti, così la sentiamo meglio. Abbiamo pensato di iniziare proprio con Adiconsum Verona perché è l'associazione nata a Verona, adesso lei avvocato ci dirà anche quando, per tutelare i diritti dei cittadini, perché ognuno di noi ha sicuramente qualche diritto che non viene tutelato, qualche brutta esperienza vissuta, ecco. E poi faremo anche il focus sui rincari d'autunno. Come si sa, come ogni anno si dice, l'autunno sarà caldo e quest'anno purtroppo sarà particolarmente caldo perché il mercato dell'energia ci pone davanti degli aumenti di un certo rilievo, avvocato. Poi approfondiremo.
2: Parleremo di tutto.
1: Ecco, se rimane un po' più vicino al microfono, scusate queste informazioni di servizio, ma per farvi ascoltare anche meglio la voce di, appunto, del nostro avvocato Jacopo Cera. Avvocato, allora, intanto Adiconsum quando è nata e perché è nata?
2: Allora, Adiconsum nasce a livello nazionale ed è un'associazione di ispirazione della CISL, quindi noi siamo dove c'è la CISL. E è un'associazione di consumatori, quindi si occupa a 360 gradi di tutte quelle che sono le materie che riguardano il consumerismo.
1: Sì.
2: Cerchiamo di tutelare il consumatore in tutti gli ambiti in cui lui svolge la sua attività personale, perché non parliamo di ambiti professionali, ed è nato negli anni 80, quindi è un'associazione che è molto datata.
1: Ecco, molto datata e quindi anche molto rodata,
2: certo,
1: per questo sapete rispondere con celerità, anche con precisione, alle richieste dei cittadini. Quali sono gli ambiti sui quali vi muovete?
2: Come dicevo, è un'associazione consumatori, quindi tutti gli ambiti in cui il consumatore agisce, parliamo delle utenze domestiche.
1: Avvocato, guardi, scusi, la prego se riesce a rimanere un po' più vicino al microfono.
2: Okay, così?
1: Ecco, perfetto, sì, meglio, così la sentiamo in maniera più nitida. Prego.
2: Ok, quindi ambito delle utenze, quindi luce, gas, telefonia, ambito bancario, soprattutto nell'ultimo periodo abbiamo visto un aumento dei casi delle truffe bancarie, quindi un nostro intervento più incisivo. E poi l'ambito assicurativo, con anche la gestione dei sinistri, tutto quello che, insomma, coinvolge la persona nella vita quotidiana, nei problemi che tutti i giorni si trova ad affrontare.
1: Ahimè, anche di vacanze rovinate, no? Purtroppo
2: sì, esatto.
1: Si parla in quest'ultimo periodo, siamo oggi al 14 settembre, per cui immagino che le lamentele, i reclami siano arrivati quest'anno più o meno rispetto agli scorsi anni.
2: Direi che siamo in linea con gli anni scorsi, parliamo di cancellazioni di voli aerei, quindi quello a cui ha diritto il consumatore nel caso in cui il suo volo venisse cancellato, ma anche problemi di vacanze rovinate, quindi quando quel viaggio che il consumatore ha aspettato per un anno si rivela invece un viaggio non adeguato agli standard che si era prefissato. Quindi sono questi gli ambiti di intervento
1: nei quali operate. Ecco, c'è qualche caso recente di vacanza, appunto, rovinata, andata male, proprio recente, che è stata sottoposta alla vostra attenzione, e come l'avete risolta?
2: Allora, il caso più recente che abbiamo affrontato è una coppia in viaggio di nozze in cui non erano stati comunicati dall'agenzia quelli che erano i documenti necessari per andare in quella località, quindi questo viaggio non si è potuto concludere in quel modo, è stato dirottato verso un'altra destinazione che però non era all'altezza della precedente, quindi diciamo così anche la situazione molto particolare e delicata di un viaggio di nozze è stata rovinata. Questo ci dà diritto ad intervenire nei confronti dell'agenzia ma anche del tour operator, quindi è un intervento, duplice intervento che può portare ovviamente a un risarcimento dei danni parametrato a quella che è la gravità della vacanza rovinata.
1: Avvocato, prima si interviene meglio è, quindi quando si subisce un torto o si riceve un danno, la prima cosa da fare appunto è intervenire e quindi rivolgersi quanto prima ad un'associazione di consumatori.
2: Sì, è molto importante non perdere tempo, ma parliamo di tutte le gestioni dei reclami, a partire dalla telefonia in cui magari le persone si impuntano con un call center che non rilascia nessun codice, quindi non abbiamo la prova che quel reclamo sia stato mandato. È importante che ci sia la prova dell'invio in tutti i settori. Quindi è importante intervenire subito, celermente, questo riduce i tempi, ma riduce anche l'ansia che il consumatore può avere nel portare avanti un reclamo che ovviamente più tardi si interviene, peggio è per quanto riguarda le soluzioni.
1: Assolutamente sì. Avvocato, vorrei che lei adesso mi facesse un po' un quadro generale di come un consumatore può rivolgersi a voi, perché ovviamente, come dicevamo, la tempestività è fondamentale per ottenere una risposta celere. Però ci sono vari modi per rivolgersi ad Adiconsum Verona attraverso un numero telefonico, scrivendo una mail, prendendo un appuntamento con un esperto e come ci si deve muovere. Ecco, vorrei che proprio lei desse dei consigli specifici su come chiedere aiuto.
2: Certo, allora la nostra associazione si trova presso le sedi della CISL, quindi dove c'è una sede CISL c'è la nostra associazione. Abbiamo un numero di telefono per fissare gli appuntamenti, prendere contatti con noi, quindi spiegarci quelli che sono i problemi. Questo numero è lo 045 80 96 934. È uno sportello unico che permette di avere una prima assistenza e poi eventualmente nel caso in cui fosse necessario rivolgersi a uno dei nostri sportelli, fissare appuntamento.
1: Mail?
2: La mail è verona@adiconsum.it, è una mail alla quale noi forniamo sempre un riscontro perché ovviamente è il modo più importante per mettersi in contatto con noi, quindi vi invitiamo a scriverci una mail spiegando quello che è il problema e poi cercheremo di dare una risposta il più esauriente possibile.
1: Ovviamente noi oggi parliamo, tra poco ne parleremo nella seconda parte di Dammi un Consiglio, parleremo dell'autunno caldo sul fronte energetico, quindi bollette di luce e gas, che come dicevo in apertura hanno subito dei rincari piuttosto pesanti, poi lei ci darà anche tutte le indicazioni necessarie. Ma di volta in volta, ogni lunedì, affronteremo argomenti diversi.
2: Certo.
1: Avvocato, lei ha già preparato un elenco di queste situazioni, ce ne sono parecchie, anzi vi invitiamo anche a scriverci su quali tematiche volete appunto un approfondimento, il 335 60 11 610 per i vostri WhatsApp audio, con indicati anche dei suggerimenti, perché no, certo. Perché ovviamente Adiconsum è a disposizione dei cittadini ed è con i cittadini che deve avere un dialogo e quindi capire anche quali sono le truffe, le situazioni poco regolari. Poi ci sarà modo e modo di parlarne, perché fra truffe bancarie, telematiche, eccetera.
2: Poi è importante anche che uno esponga il problema, quando non si nasconda per vergogna o per paura, perché può aiutare anche le altre persone che sono coinvolte nello stesso problema.
1: Molto spesso ci si vergogna, pensiamo di essere stati un po' sprovveduti, un po' sciocchi nell'essere cascati.
2: Soprattutto nelle truffe bancarie.
1: Nelle truffe bancarie, invece non è così. Purtroppo ci può cascare chiunque, dai 20 ai 90 anni, con qualsiasi grado di istruzione, no?
2: Certo.
1: Vero? Non conta nulla. Noi ci fermiamo allora per qualche istante. Dammi un Consiglio ritorna tra pochissimo. Ospite in studio Jacopo Cera, avvocato, presidente di Adiconsum Verona. Tra pochissimo.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio. L'esperto risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva, 9 lattine, 585 grammi, a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
2: Migros, bello, buono e conveniente.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
0: Su Radio Verona, dammi un consiglio, l'esperto risponde.
12: Eccoci qui, seconda parte di Dammi un consiglio, rigorosamente in diretta su Telearena.

0: L'argomento di oggi al presidente di Adiconsum e lo 045 96 00 103 per le vostre chiamate in diretta. L'autunno sta per iniziare, il 21 settembre inizia l'autunno, ma come si suol dire in questo periodo si parla sempre di autunno caldo,
1: certo,
0: sul fronte
1: dei consumi
0: assolutamente, dei consumi che pesano in modo significativo sul bilancio delle famiglie, in particolare il comparto energetico, luce e gas.
1: Sì, come ogni anno l'autunno è il mese caldo perché aumentano in previsione dei consumi di gas, soprattutto che aumenteranno, è opportuno che il consumatore cerchi di capire quale tariffa gli stanno applicando i suoi fornitori di luce e gas e quindi eventualmente correre ai ripari.
0: E quali aumenti, di quali aumenti si parla?
1: Allora, parliamo degli aumenti della materia prima di luce e gas, che per quanto riguarda il settore vulnerabile, quindi quello che era il mercato tutelato, ha determinato un aumento significativo. Parliamo di un 7% per il gas e di quasi un 5% per la luce. Questo ovviamente parte da un presupposto, ovvero il consumo nel mercato tutelato, ma questo mercato ormai riguarda una piccola fascia di popolazione, quindi quello a cui il consumatore deve prestare attenzione è il proprio contratto, la propria fornitura, le tariffe che il suo gestore applica.
0: Avvocato Cera, ovviamente la situazione geopolitica incide, e parecchio, anche le guerre, le tensioni internazionali incidono su questi rincari, ma purtroppo a volte si parla anche di speculazione.
1: Sì, ovviamente è difficile capire quanto incide uno scenario mondiale piuttosto che una speculazione più vicina a noi, però questo non è una scusa per il consumatore, quindi quello che il consumatore deve monitorare costantemente è il proprio contratto, e c'è un'autorità ARERA che sovraintende il settore, che è molto utile per farci un po' chiarezza, quindi per farci capire qual è l'andamento dei prezzi, se ci possono essere delle tariffe più vantaggiose per la nostra utenza, e altrimenti l'associazione Adiconsum offre uno strumento ancora più incisivo, che è il gruppo di acquisto, quindi è uno strumento che noi come associazione abbiamo promosso nel 2018. Vediamo che dà ottimi risultati perché permette ai consumatori, ai nostri iscritti, di avere un monitoraggio da parte dell'associazione per quanto riguarda i consumi di luce e gas.
0: Senta, rispetto agli anni scorsi gli aumenti sono più rilevanti rispetto agli ultimi 3-4 anni?
1: No, non abbiamo in linea con le annualità precedenti, però è sempre questo il periodo, dicevamo, caldo, quindi è in questo periodo che i consumi aumentano non tanto i consumi ma quanto il prezzo della materia prima, in vista poi dell'aumento dei consumi che sarà nei prossimi mesi, quando i primi freddi porteranno a un aumento del gas.
0: Assolutamente, come il caldo eccessivo di quest'estate ha inciso sui consumi.
1: Esatto, di elettricità.
0: E di elettricità, ovviamente. Non è facile leggere una bolletta? Ci può dare qualche indicazione, anche se non abbiamo il supporto,
1: certo,
0: diciamo, video della bolletta, però ci può dare qualche semplice indicazione per leggere e capire a che cosa si riferiscono i costi?
1: Sì. Certo, allora le bollette, le delibere dell'autorità ARERA hanno cercato di semplificare la lettura, l'immagine stessa della bolletta, che il consumatore potrà notare è cambiata da 10 anni a questa parte. Prima erano tantissime pagine, adesso hanno cercato di ridurre il numero delle pagine per rendere più intellegibile la bolletta. E quello a cui dobbiamo prestare particolare attenzione è il costo della materia prima, perché è su quel dato specifico che le vari fornitori possono incidere più o meno con delle offerte commerciali.
0: Sì.
1: Ci sono dei costi invece che sono invariabili, da un fornitore all'altro non cambiano i costi.
0: Sono fissi?
1: Di dispacciamento, oneri di sistema, tutto quello che riguarda non il costo della materia prima ma altro. Quindi quelli sono dei costi che qualsiasi fornitore applica allo stesso modo. Invece il costo della materia prima è quello che noi dobbiamo tenere sotto controllo, perché può avere aumenti, quindi il costo del metro cubo e il costo del kilowattora.
0: Ed è specificato sulla bolletta, ovviamente.
1: È specificato,
0: ecco, come capire se si sta spendendo troppo, come orientarsi in questo mercato non è facile.
1: No, assolutamente, è il punto forse più difficile per il consumatore. Come dicevo, c'è un'autorità autorità sì. che sovrintende il settore, che è forse il punto di riferimento, lo strumento più utile che c'è. Poi ci sono i vari siti comparativi di offerte che possono, con una lettura della bolletta, possono dirci se sul mercato c'è qualcosa di più economico per noi. Poi c'è il gruppo d'acquisto, e una novità secondo me importante è l'intelligenza artificiale, che permette proprio

0: proprio al consumatore di autonomamente capire i dati della bolletta, quindi con un aiuto che può essere utile sicuramente.
1: In questo caso è attendibile l'intelligenza artificiale, perché leggevo questa mattina sui quotidiani, per esempio sul Corriere della Sera, che una buona percentuale di informazioni riguardo alla sanità, alla medicina, quindi, e ai farmaci da utilizzare non sono molto attendibili, certo, dati dall'intelligenza artificiale. Questo è un aspetto che bisogna tenere ovviamente in estrema considerazione.
0: Uno strumento molto rischioso. Anche l'editoriale dell'Arena oggi parlava dei rischi e delle derive che l'intelligenza artificiale può portare. In questo caso alla fine sono i siti comparativi delle offerte, quindi si fa una ricerca sui vari siti comparativi e si cerca di capire quale può essere. Dopo ovviamente questo non sostituisce il rapporto di fiducia che deve esserci ad esempio con un'associazione di consumatori, quindi quello che noi offriamo ai nostri iscritti, oltre a una verifica delle bollette, capire se c'è la possibilità di risparmiare, è anche una tutela di tutti quelli che sono i diritti che nascono nel momento in cui c'è un consumatore. Quindi nel momento in cui si è consumatori non si ha solo diritto di spendere poco, ma si ha anche il diritto di essere assistito se ci sono problemi, quindi i protocolli di conciliazione paritetica che possono esserci con le varie compagnie sono sicuramente da valutare, la gestione dei reclami, la tempistica nella gestione dei reclami sono tutti elementi che fanno del rapporto con il fornitore una cosa più utile e precisa.
1: Quali sono i reclami più frequenti che arrivano ad Adiconsum riguardo ovviamente questo settore?
0: Bollette anomale, bollette basate su consumi non veritieri ma ad esempio stimati, e in questo caso il consiglio che diamo è quello di sempre procedere a un'autolettura dei consumi sul gas. È fondamentale, sì, nonostante abbiano applicato dei contatori elettronici anche nella fornitura di gas, è opportuno comunque procedere con l'autolettura.
1: E come si legge? So che sembrano domande banali, anche sciocche, ma non sono così sciocche, perché molto spesso quando ci chiedono di andare a leggere, non so, il consumo dell'acqua sanitaria, ci si chiede dov'è, come, perché
0: se soprattutto dov'è, se è accessibile
1: o meno.
0: Sì. È vero, allora quelli del gas solitamente sono i più accessibili, sì, perché vengono anche periodicamente monitorati dal nostro distributore, quindi è importante perché cambia in base a quello che è il nostro fornitore, cioè il distributore ha la proprietà di questo contatore, però dopo i dati vengono letti e mandati al fornitore che manda la fattura, quindi ogni fornitore ha una modalità per recepire le autoletture diversa. Dobbiamo capire in base a chi è il nostro fornitore quali sono le modalità. Comunque solitamente è molto semplice, c'è un numero di telefono dedicato, c'è una mail, c'è anche un numero WhatsApp, un'app, alla quale mandare alla fine di ogni mese o ai primi del mese successivo quelli che sono i dati che riusciamo a leggere del contatore, quindi sono le cifre del contatore da comunicare.
1: Vorrei che spendessimo due parole sul gruppo di acquisto. Lei ha detto un valido strumento per poter risparmiare, sì, almeno un po' su questo fronte. Certo. Come funziona?
0: Allora, il gruppo di acquisto è uno strumento utile che permette al consumatore di avere un contratto blindato e monitorato dalla nostra associazione. Noi abbiamo istituito, come dicevo, nel 2018 questo bando, che è stato vinto da una compagnia municipalizzata di Verona, e che lo strumento importante è che noi prima di sottoporre un eventuale contratto facciamo un monitoraggio delle offerte, quindi cerchiamo di capire se il consumatore sta spendendo il giusto o sta spendendo troppo, e questo ci permette subito un confronto. Poi al di là del gruppo di acquisto ci sono delle convenzioni che Adiconsum ha messo in piedi con vari comuni della provincia, proprio per permettere al maggior numero possibile di consumatori di aderire a questo strumento, che è poco conosciuto perché non abbiamo la possibilità di pubblicizzare questo strumento più di tanto. Abbiamo i nostri canali, ma sì, soprattutto c'è il passaparola.
1: E infatti Francesco ci chiede come aderire a questo gruppo di acquisto e come avere anche qualche informazione in più.
0: Mettendosi in contatto ai canali che ho detto, quindi alla nostra mail, al numero di telefono, poi noi diamo tutte le informazioni per passo dopo passo poter capire se il gruppo di acquisto per il consumatore specifico potrà essere un vantaggio.
1: Sì, perché magari a volte può anche non esserlo, quindi bisogna valutare detto, situazione per situazione, esatto, non per tutti, esatto. Può essere un vantaggio. Avvocato Cera, dobbiamo salutarla perché siamo già giunti al termine, volato davvero il tempo di questa nostra prima puntata di Dammi un Consiglio.
0: Grazie mille.
1: Ringrazio lei, ovviamente ci rivedremo con lei o con un altro suo collaboratore il lunedì prossimo.
0: Sì, esatto.
1: Quindi ringraziamo l'avvocato Jacopo Cera, presidente di Adi Consum Verona, e domani torna Dammi un Consiglio del Medico Risponde. Ospite in studio avremo il professor Flavio Ribichini, che è direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Grazie per averci seguito, radio telespettatori, l'appuntamento è per domani, buona giornata.
0: Grazie.
1: Grazie a lei. Grazie.

0: Avete ascoltato Dammi un consiglio. L'esperto risponde solo su Radio Verona.
1: Radio Verona, la tua musica.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
6: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
5: pulizie, manutenzione, spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.

0: Radio Verona Tempo Reale.
1: E siamo al termine di questa nostra mattinata insieme, tra pochissimo le news, subito dopo Nadia. Buona giornata.
2: Sono le 9 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
1: È in aumento il consumo di eroina e cocaina, la cocaina anche con il crack. L'unità dipendenza dell'ULS di Verona ha in carico più di 2.000 pazienti. Crescono anche i casi sospetti di fentanyl.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È lunedì 14 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Dunque è in aumento il consumo di eroina e cocaina, quest'ultima anche con il crack, dunque sniffata. L'allarme viene dall'unità dipendenza dell'ULS 9 di Verona, che ha in carico più di 2.000 pazienti e che registra negli ultimi mesi un incremento nelle richieste di cura e di presa in carico, e crescono anche i casi sospetti di fentanyl. Un caffè al bar a Cerino insieme agli amici, altri motociclisti che come lui erano partiti dalla provincia di Mantova per fare una gita in uno dei luoghi più amati e più apprezzati dai motociclisti. Dopo la sosta sono ripartiti a Dolcè, purtroppo la gita è finita in tragedia. A perdere la vita Diego Fava, 62 anni, di Canneto sull'Oglio, sposato con due figli. L'uomo ha perso il controllo della moto su cui viaggiava ed è sbandato finendo a terra. La strada statale 12 della Betone del Brennero è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. E un grave incidente si è verificato anche nella notte tra sabato e domenica sulla strada che collega Valeggio con la sua frazione Salionze. Nello schianto sono rimaste coinvolte un'auto e una bici. La chiamata con la richiesta di intervento ai soccorritori è arrivata intorno alle 3 di notte. In pochi minuti presenti i carabinieri e il 118, l'uomo in bicicletta, un 26enne, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Fortunatamente l'emergenza per lui è rientrata, è stato medicato e dimesso ieri mattina. Il conducente alla guida della BMW è un 25enne della zona che non ha riportato ferite e non aveva alcol al momento dello schianto. Alcol ovviamente non è stato rilevato, alcol nel sangue al momento dello schianto. Potrebbe comparire davanti al giudice oggi per la convalida dell'arresto l'uomo che sabato pomeriggio ha aggredito un passante a Veronetta. La legge prevede un lasso di tempo di 48 ore tra un arresto e la convalida. L'aggressore era stato rintracciato nell'immediatezza dei fatti e portato in caserma dei carabinieri per accertamenti. Il pubblico ministero quindi ha disposto il suo arresto. Dopo i controlli medici gli è stata diagnosticata, la persona aggredita, una prognosi di 20 giorni. Quasi 3.000 firme raccolte in appena due ore. La mobilitazione dei comitati per la salute che si è tenuta sabato in 7 comuni della provincia ha coinvolto i cittadini che hanno aderito all'appello per richiedere a ULS e Regione Veneto azioni concrete per migliorare la sanità, salvaguardare gli ospedali e assumere personale, inserendo più medici in corsia e sul territorio e dunque ridurre le liste di attesa. Ogni piazza, Villafranca, Bussolengo, Caprino, Legnago, Malcesi, Nesora della Scala e San Bonifacio, ha poi presentato una serie di richieste specifiche per il territorio di riferimento, richieste che saranno presentate il 21 settembre al direttore dell'ULS 9 Girardi. In città l'orgoglio dei ciclisti, dalla Provianda a Piazza Bra e San Giorgio. Oltre 400 persone hanno partecipato alla terza edizione del Bike Pride. Un orgoglio, quello dell'utilizzo della bicicletta, che non si è in alcun modo imposto su chi si sposta in auto o su altri mezzi, ma che ha semplicemente rivendicato il fatto che, come ribadito dall'assessore alla mobilità Ferrari, la strada deve essere uno spazio democratico e sicuro per tutti. Molte delle persone presenti si spostano spesso anche in auto, ha evidenziato l'assessore. C'è posto per tutti e tutte, la grande affluenza dimostra però che esiste un'ampia comunità di persone che reclama sicurezza quando sceglie di pedalare in bici. Il serpentone di ciclisti è partito dalla Provianda a Veronetta per un percorso ad anello, passato dalla Bra, San Zeno e Lungadige e San Giorgio. 390 le adesioni contate dagli organizzatori contro le 330 dello scorso anno. Le 9:06 arriva l'aggiornamento con la viabilità.
0: Viabilità.
1: Andiamo sulla 22 del Brennero, dove si registrano code per traffico intenso tra Carpi e Allacciamento con la 1 in direzione sud. Le code sono di 2 km sulla 4. Andiamo a vedere ovviamente traffico sulla tangenziale di Milano. Code causa viabilità esterna che non riceve lo svincolo di Bergamo. Null'altro da segnalare se non negli autovelox fino a domenica. Via Gardesane, via Binelonghe, via San Giacomo, via Fartetto, via Vigase, strada Larizza. Fate buon viaggio.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
5: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è il 14 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Apriamo con l'Ariete. In amore inizierete la settimana cercando di mediare su un progetto comune che aveva creato attriti. La vostra capacità di ascolto supererà la voglia di aver ragione, portando a una soluzione felice. Toro, riceverete un'offerta di collaborazione che richiederà un impegno extra nelle ore serali. Valuterete attentamente se il ritorno economico vale il sacrificio del vostro prezioso tempo libero. Gemelli, sarete molto concentrati sulla gestione del vostro spazio fisico, decidendo di eliminare tutto ciò che è superfluo. Il decluttering vi regalerà una chiarezza mentale che si rifletterà sui vostri compiti. Cancro, un incontro sociale inatteso vi metterà di fronte a una prospettiva di vita che non avevate mai considerato. Sarete affascinati dall'idea di cambiare radicalmente alcune vostre abitudini consolidate. Leone, le vostre finanze richiederanno una revisione a causa di una spesa legata a una riparazione necessaria. Gestirete l'imprevisto con una calma olimpica, trovando subito la soluzione più economica. Vergine, in amore sceglierete di non seguire i soliti rituali del lunedì, proponendo qualcosa di totalmente fuori schema. La vostra voglia di novità darà uno scossone positivo alla routine della coppia. Bilancia, sarete molto attenti a non farvi coinvolgere in pettegolezzi che riguardano persone che conoscete poco. La vostra integrità morale sarà notata e molto apprezzata. Scorpione, riceverete un complimento per una vostra intuizione che si è rivelata esatta a distanza di tempo. Questa conferma della vostra sagacia vi darà lo stimolo per proporre un nuovo e audace progetto. Sagittario, in amore vivrete una giornata di grande indipendenza, dove ognuno seguirà i propri interessi senza tensioni. Questa fiducia reciproca sarà la base per un incontro serale molto più intenso e vero. Capricorno, sarete i mediatori in una discussione economica che riguarda un gruppo di amici o dei collaboratori stretti. La vostra capacità di far quadrare i conti accontenterà tutti i partecipanti coinvolti. Acquario, sentirete il desiderio di cambiare l'organizzazione digitale della vostra vita provando nuovi metodi di pianificazione. L'efficienza che ne deriverà vi lascerà molto più tempo per i vostri hobby. Pesci, vi prenderete cura di una questione burocratica che rimandavate da tempo, risolvendola con facilità. Il senso di sollievo che ne trarrete vi permetterà di passare una serata molto rilassante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona.
12: And now, the moment you've all been waiting for.
13: Radio Verona gira voce.
14: Gira voce.
13: Radio Verona flashback.

Yes Music, 9:17 minuti, buon lunedì, buon 14 di settembre, siete con Nadia De Nicolò, un grande flashback ad aprire una grande mattinata da vivere insieme, primissimo giorno della settimana e da oggi routine al completo. addio vecchie abitudini, quelle estive, da oggi si riprende alla grande. Subitissimo vi ricordo il 335 60 11 610 per interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp, radiovrona.it e il nostro sito, poi c'è la nostra app gratuita, poi ci sono anche le pagine social, Instagram, Facebook. Anche quest'oggi insieme scopriremo le notizie più belle da condividere che riguardano non solo il nostro territorio ma anche l'Italia e il mondo, e anche questa mattina ci faremo tanta compagnia. Arriva Madame, il bene nel male.

0: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai tesoro?
9: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
11: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
12: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

E la versione 2026, Boro Martin White, Tacca Bro e il Tacata, 9 e 27 minuti. Spero che questo singolo vi abbia dato la giusta grinta per affrontare questo lunedì, il giorno più triste della settimana. Poi per molti è proprio il giorno più triste di tutto l'anno questo, perché in tanti sono tornati anche dalle proprie vacanze estive di settembre e da quest'oggi iniziano a lavorare, come un po' tutti gli altri che hanno iniziato a lavorare magari già dalla scorsa settimana, già da una decina di giorni. Temperature bassine, cioè nella media del periodo non fa caldissimo, quindi si sta bene, non c'è tanto sole, un po' nuvoloso quest'oggi e gli esperti ci dicono che continuerà così tutta la giornata. Noi continueremo con le notizie del nostro territorio e non solo, con la bella musica della Primonica Radio di Verona. Arriva Justin

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Testa a testa in Svezia per le elezioni politiche con la leader dei socialdemocratici che si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta. Arretra l'ultradestra, ma il record di affluenza. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il presidente Zelensky parla di attacco deliberato e propone un faccia a faccia con Putin a dicembre al G20 di Miami. Se vuole venga a Mosca, la replica del Cremlino. Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Da questa settimana l'anno scolastico inizia ufficialmente per tutti gli studenti d'Italia, tante le novità dal debutto dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali nel primo ciclo di istruzione, passando per lo psicologo gratis on demand, i controlli col metal detector nei contesti più a rischio e il consenso informato per le attività di educazione sessuale. Il tennis: Sasha Zverev conquista gli US Open battendo in finale Ben Shelton in 4-7, una partita di alto livello di Zverev che è il secondo campione tedesco nella storia degli US Open, 37 anni dopo Boris Becker. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorna alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
6: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

pubblicato nel 1999, Britney Spears, saltone negli anni 90 su Radio Verona alle 9:42 minuti. Oh, è stato un grande, grandissimo successo il Bike Pride a Verona. E tante coppie in tandem, persino i carrettini. È stata una grande festa quella che è stata vissuta questa iniziativa, il Bike Pride, che ha portato tra le vie di Verona oltre 500 persone unite dalla volontà proprio di attestare la passione per la bici e il desiderio di usarla in sicurezza nella rete ciclabile di Verona sempre più ampia. Quindi è stato davvero un successo importantissimo quello che è stato vissuto nel weekend, nel fine settimana. E voi c'eravate? Sì, no? Beh, fatecelo sapere, 335 60 11 610. Pensate che sono stati visti anche dei carretti con a bordo chi ha scelto di partecipare facendosi trasportare, perché magari non poteva partecipare, perché magari aveva le stampelle. E sono partiti tutti dalla provianda per questo tour ad anello, passando da San Zeno e Ponte Pietra. Insomma, grandissimo il successo. Arriva Ariete con Angelina Mango, Che bella vita!

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona-Legnago.
8: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
9: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
10: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
11: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
12: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.

0: Music, nuovissimo singolo, 9:59 minuti ancora, ben trovati, buon lunedì a tutti quanti voi. Torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa completata dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: In aumento il consumo di eroina e cocaina, quest'ultima anche con il crack, non ci si buca ma si sniffa. L'unità dipendenza dell'ULS di Verona ha in carico più di 2.000 pazienti. Negli ultimi mesi si registra un incremento delle richieste di cure di presa in carico. Crescono anche i casi sospetti di fentanyl.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
6: Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 14 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In apertura la cronaca con la tragedia avvenuta ieri mattina a Dolcè sulla statale 12, vittima ancora una volta un motociclista, Diego Fava, 62 anni, di Canneto sull'Oglio, sposato con due figli, che ha perso la vita dopo essere sbandato in moto per cause ancora in corso di accertamento. Inutili gli interventi di soccorso, l'uomo è morto sul colpo. Il motociclista era in compagnia di altri amici. Il gruppo era ripartito da poco da un bar della zona vicino alla chiusa di Ceraino, dove si erano fermati a bere un caffè. Pochi chilometri dopo, ad una curva, l'uomo ha sbandato ed è finito a terra. La strada statale 12 della Betone del Brennero è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi delle forze dell'ordine e la rimozione dei veicoli coinvolti. Siamo molto dispiaciuti per questa ennesima tragedia della strada e vicini alla famiglia del centauro che ha perso la vita, ha detto il sindaco di Dolcè Renato Comerlati. Insistiamo con maggior forza nel chiedere interventi di modifica alla configurazione della strada. Si tratta di una strada bombardata durante la guerra, sistemata dagli americani, rimasta così piena di curve. Non si tratta di un problema alla sede stradale, ribadisce il sindaco. La strada è tenuta bene, sono le curve e la traiettoria che debbono essere modificate. Del problema, grazie alla senatrice Paola Boschini, si è parlato in Commissione Trasporti e Senato e ANAS. Grazie a questo intervento di sensibilizzazione e ha messo al primo punto la modifica del percorso. Duole dirlo in questa circostanza, dice la senatrice Boschini. Tuttavia faccio appello ai tanti motociclisti. So che questa è una strada che invoglia a spingere sull'acceleratore perché dà soddisfazione, ma ricordiamoci che velocità e distrazione restano le prime cause di un incidente stradale. Oltre 400 persone hanno partecipato alla terza edizione del Bike Pride in città. Un orgoglio, quello dell'utilizzo della bici, che non si è in alcun modo imposto su chi si sposta in auto o su altri mezzi, ma che ha semplicemente rivendicato il fatto che, come ribadito dall'assessore alla mobilità Ferrari, la strada deve essere uno spazio democratico e sicuro per ogni utenza. Il lungo serpentone di ciclisti è partito dalla Provianda a Veronetta per un percorso ad anello passato dalla Bra San Zeno Lungadige a San Giorgio. Sono state 390 le adesioni contate dagli organizzatori contro le 330 dello scorso anno, ma durante il tragitto altri ciclisti si sono aggiunti. Speriamo che l'anno prossimo l'edizione venga confermata, ha detto il presidente di FIAB Corrado Marastoni. La strada è intrapresa da questa amministrazione, quella giusta, al di là delle bandiere politiche. I nuovi tracciati creati sono sicuri, protetti sul sedime stradale e avvicinano Verona a molte altre città dove queste infrastrutture ci sono ormai da tempo. La festa per la popolazione anziana che si è svolta sotto riva non ha solo riunito una lunga tavolata con oltre 600 commensali, ma è stato un vero e proprio incontro intergenerazionale che per la prima volta, oltre ai giovani scout, ha goduto dell'adesione spontanea di molti ragazzini e ragazzine che si sono organizzati con il passaparola per servire ai tavoli. I piatti tipici, dal risotto al tastasalla, ai salumi, dai formaggi all'uva, si sono mescolati a canti e cori e per la prima volta è stata organizzata pure una nuova tappa in piazza Bra Molinari, da pochi mesi riqualificata. La festa degli anziani è arrivata alla 33esima edizione e si è così confermato un appuntamento entrato nella tradizione cittadina. Ed è tutto, a più tardi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Radio Verona. Meteo.
5: Lunedì 14 settembre, oggi una giornata in prevalenza poco nuvolosa con temperatura massima 28 gradi. Domani sarà così anche domani, con poco nuvoloso per l'intera giornata. La temperatura massima si alzerà sino a 29 gradi, la minima sarà di 20.
6: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Verona.

Gaia, chiamo io, chiami tu, 10 e 16 minuti, ancora buon lunedì. Parliamo di notizie che riguardano il nostro territorio, parliamo del ponte tibetano e di alcuni sentieri che verranno chiusi perché inizieranno i lavori a partire da domani e fino al 14 di dicembre. Sarà fatta la manutenzione delle infrastrutture, saranno sistemati i percorsi di Val Vanzana. E stop di 3 mesi sia a piedi che con le biciclette all'accesso del ponte tibetano e dei sentieri che sono nei pressi di Pai. Parliamo ovviamente di questa bellissima location, di questo ponte tibetano che era stato inaugurato un po' di tempo fa, il ponte tibetano di Torri, dal quale si vede lo splendido lago di Garda. A partire da domani fino al 14 di dicembre non sarà più possibile visitare il ponte tibetano di Torri né attraversare proprio la valle che separa le due località. Perché? Perché ci saranno questi lavori che saranno effettuati fino a metà dicembre. Il ponte sospeso tra le valli era stato inaugurato il 9 agosto 2019 e ora ha necessità di essere fermato per un periodo perché per l'appunto ci saranno questi lavori di manutenzione che verranno effettuati proprio a partire da domani. Ora arriva Ariana Grande su Radio Verona, Hate That I May You Love Me.

0: Al Grandaffi Shopping Center preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center. Uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
10: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km, disposta alla chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sono scattate questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale Verstappe e sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo-iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz. In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra con lo spoglio che ha superato il 90% e l'opposizione in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Domani la sfida alla Cechia. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

I tuoi sogni da bambino vanno messi in un cassetto. Così mi disse un impiegato mentre accanto suonavano jazz. Raccontava i traguardi di un cartellino.

piedi a terra, ma sul terreno degli altri. Ci ho provato per anni, ma non fa per me. Non mi resta altra scelta.

0: tanto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
8: Radio Verona, Compilation 90.

0: media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
2: Dopo un'informazione nazionale e internazionale, il nostro top record, il nostro salto negli anni 90, anche Carl Brave su Radio Verona, 10:43 minuti on air in diretta, siete con Nadia De Nicolò, ancora ben trovati a tutti quanti voi, 335 60 11 610. Se volete interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp, potete raccontarci cosa state facendo di bello in questo lunedì mattina. Siamo praticamente giunti a metà mese, 14 di settembre, primo giorno della settimana. E si sa, solitamente il primo giorno è sempre il più difficile, soprattutto per tutti coloro, e so che ci siete all'ascolto, che proprio da quest'oggi sono tornati a lavoro, perché in tanti hanno vissuto le proprie vacanze estive proprio nelle prime due settimane di settembre, e quindi oggi è una giornata particolarmente difficile per alcuni di voi. Questa è l'unica radio di Verona, ci si fa compagnia fino alle ore 13, perché da quest'oggi torno nero in diretta che aria tira, il programma sportivo in contemporanea su Radio Verona, ma anche su Telearena, quindi ritorna al palinsesto ufficiale della prima unica radio di Verona. Il prossimo 18 settembre a Verona si terrà un evento in occasione della 33esima giornata mondiale dedicata alle persone affette da demenza o Alzheimer. E in occasione di questa giornata mondiale a Verona arriva un evento importante. Il 18 settembre dalle 15 alle 18:30 al Cinema San Massimo c'è l'evento Per te, una storia vera, una comunità possibile, con la proiezione del film Per te. E non solo, a seguire della pellicola ispirata proprio a una storia vera, al termine della proiezione ci sarà un dibattito coordinato dal tavolo per la qualità della vita, quindi un evento da segnare in agenda che riguarda un po' tutta la comunità. Arriva Giovanotti con Alfa, buon vento.
3: Era un po' di...

0: succederà.
1: Gigi D'Alessio, Alfa insieme, Genova e Napoli, 10:53 minuti, questa è Radio Verona. Tra poco, prima dell'informazione, torniamo con Justin Bieber.
2: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
9: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Dance. Sono le 11 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: In città l'orgoglio dei ciclisti della Provianda, Piazza Bra e San Giorgio. Oltre 400 persone hanno partecipato ieri alla terza edizione del Bike Pride in città. Da oggi incontri sulla mobilità.
4: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 14 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In apertura la cronaca con la tragedia avvenuta ieri mattina a Dolcè sulla statale 12, vittima ancora una volta un motociclista, Diego Fava, 62 anni, di Canneto sull'Oglio, sposato con due figli, che ha perso la vita dopo essere sbandato in moto per cause ancora in corso di accertamento. Inutili gli interventi di soccorso, l'uomo è morto sul colpo. Il motociclista era in compagnia di altri amici. Il gruppo era ripartito da poco da un bar della zona vicino alla chiusa di Ceraino, dove si erano fermati a bere un caffè. Pochi chilometri dopo, ad una curva, l'uomo ha sbandato ed è finito a terra. La strada statale 12 della Betone del Brennero è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi delle forze dell'ordine e la rimozione dei veicoli coinvolti. Siamo molto dispiaciuti per questa ennesima tragedia della strada e vicini alla famiglia del centauro che ha perso la vita, ha detto il sindaco di Dolcè Renato Comerlati. Insistiamo con maggior forza nel chiedere interventi di modifica alla configurazione della strada. Si tratta di una strada bombardata durante la guerra, sistemata dagli americani, rimasta così piena di curve. Non si tratta di un problema alla sede stradale, ribadisce il sindaco. La strada è tenuta bene, sono le curve e la traiettoria che debbono essere modificate. Del problema, grazie alla senatrice Paola Boschini, si è parlato in Commissione Trasporti e Senato e ANAS, grazie a questo intervento di sensibilizzazione, e ha messo al primo punto la modifica del percorso. Duole dirlo in questa circostanza, dice la senatrice Boschini. Tuttavia faccio appello ai tanti motociclisti, so che questa è una strada che invoglia a spingere sull'acceleratore perché dà soddisfazione, ma ricordiamoci che velocità e distrazione restano le prime cause di un incidente stradale. Oltre 400 persone hanno partecipato alla terza edizione del Bike Pride in città. Un orgoglio, quello dell'utilizzo della bici, che non si è in alcun modo imposto su chi si sposta in auto o su altri mezzi, ma che ha semplicemente rivendicato il fatto che, come ribadito dall'assessore alla mobilità Ferrari, la strada deve essere uno spazio democratico e sicuro per ogni utenza. Il lungo serpentone di ciclisti è partito dalla Provianda a Veronetta per un percorso ad anello, passato dalla Bra San Zeno e Lungadige San Giorgio. Sono state 390 le adesioni contate dagli organizzatori contro le 330 dello scorso anno, ma durante il tragitto altri ciclisti si sono aggiunti. Speriamo che l'anno prossimo l'edizione venga confermata, ha detto il presidente di FIAB, Corrado Marastoni. La strada è intrapresa da questa amministrazione, quella giusta, al di là delle bandiere politiche. I nuovi tracciati creati sono sicuri, protetti sul sedime stradale e avvicinano Verona a molte altre città dove queste infrastrutture ci sono ormai da tempo. La festa per la popolazione anziana che si è svolta a Sottoriva non ha solo riunito una lunga tavolata con oltre 600 commensali, ma è stato un vero e proprio incontro intergenerazionale che per la prima volta, oltre ai giovani scout, ha goduto dell'adesione spontanea di molti ragazzini e ragazzine che si sono organizzati con il passaparola per servire ai tavoli. I piatti tipici, dal risotto al tastasalla ai salumi, dai formaggi all'uva, si sono mescolati a canti e cori e per la prima volta è stata organizzata iniziata pure una nuova tappa in piazza Bra Molinari, da pochi mesi riqualificata. La festa degli anziani è arrivata alla 33esima edizione e si è così confermato un appuntamento entrato nella tradizione cittadina. Ed è tutto, a più tardi.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona.
4: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: flashback, un altro salto nel passato su Radio Verona, le 11:09. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Siete con Nadia De Nicolò insieme quest'oggi fino alle 13, fino all'arrivo di Chiaria Tira, il programma sportivo in contemporanea su Radio Verona, ma anche su Telearena. C'è con noi Alessandro Del Rico. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Vi porto novità dall'esterno, da quello che vive oggi la città, e parliamo di Fondazione Cari Verona, perché oggi ha chiamato la stampa per annunciare dei cambiamenti che sono molto tecnici, però ci danno così, diciamo, un'idea di come potrebbe cambiare il rapporto con il territorio. Sapete che la Fondazione, che è anche proprietaria di parte di Unicredit, il passato bancario di Verona è stato sicuramente illustre e rimane oggi con questa cassaforte vera e propria per il territorio. Ebbene, Fondazione Cari Verona ha deciso di cambiare nel proprio statuto la durata della presidenza, passa da 4 a 6 anni per avere più, però non ripetibile, per avere quindi più continuità nei propri progetti. Cambiano le regole anche del consiglio di amministrazione, che si allinea nei 6 anni del presidente, e quindi c'è una governance, diciamo così, più certa. Ma il dato importante è che esce Ancona. Per chi si ricorda, perché ha i capelli grigi, e fu un'operazione nel 1989, il salvataggio un po' imposto dalla politica nazionale, dalla Democrazia Cristiana di allora, della banca Cassa di Risparmio di Ancona. Verona dovette pagare debiti e quant'altro, e allora venne vissuto un po' come un peso al collo. Dopo piano piano è progredita Ancona, è cresciuta, ha fatto i suoi utili. Oggi esce Cari Verona, quindi nel plafond della distribuzione per il futuro, per esempio sono 100 milioni in piano triennale per progetti legati al territorio, ce ne saranno ricaduta maggiormente per Verona, Vicenza e Belluno, perché si perde Ancona. E poi altri importanti progetti, perché si sta lavorando sui contenitori, verranno fatti investimenti per migliorare la situazione in attesa di arrivare ad essere spazio museale, lo sappiamo già, Palazzo di Capitanio e Castel San Pietro, ma anche Palazzo Forti, proprietà Cari Verona, e vuole farlo vivere in collaborazione con il comune, di manifestazioni. Quindi ora c'è questa operazione economica, ma in futuro insomma potrebbero esserci importanti novità a livello museale. Abbiamo pazienza, nel 2027 verranno svelati progetti che sono oggi in pectore, ma questo dovrebbe essere a beneficio del turismo e della vita culturale della città. Te la linea.
0: Grazie al nostro Alessandro Del Rico, sempre pronto sul territorio per aggiornarci su tutto ciò che riguarda noi, tutto ciò che gira intorno a noi. Luciano Ligabue, ora l'ultimissimo singolo che da questa settimana è entrato anche nella nostra classifica nazionale, che potrete ascoltare ogni domenica mattina, nuovo orario, e a partire dalle 11 del prossimo weekend. Qualcosa per te.

0: Corevena 2017 alle 11:18 minuti. Abbiamo anche ritrovato Camilla Cabello. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Siete sempre in compagnia di Nadia De Nicolò tutta la mattinata insieme. 335 60 11 610 se volete scriverci, interagire con noi. Questo weekend c'è stata una grande festa in centro a Verona, in Sottoriva, dove hanno partecipato tantissime persone. Una festa per accrescere la convivialità, la socialità, creare un momento di condivisione in favore della popolazione più anziana. Proprio ieri, sotto i portici di via Sottoriva a Verona, è tornato il tradizionale pranzo gratuito promosso dalla prima circoscrizione ed è stato un grande, grandissimo successo. Iniziativa che è arrivata alla 33esima edizione, una formula sempre apprezzata. Con il passare degli anni hanno partecipato, pensate, circa 500 persone anziane. Una bellissima iniziativa che si è svolta proprio nel cuore della città. Tra poco torniamo ancora insieme con gli Swedish House Mafia.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
13: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
14: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi a 1,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.

Jazz Mafia, 11:26 minuti, 335 60 11 610 per interagire con noi via WhatsApp, 045 96 00 103, questo è il nostro numero di telefono. Siete su Radio Verona, com'è che sono Nadia e Nicolò, arriva anche Noemi. Stare con

0: più.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. È cominciato questa mattina, tra le difficoltà, lo sciopero di 24 ore di tutti i lavoratori dell'appalto allo stabilimento ex Ilva di Taranto. Decine di lavoratori, rappresentanti sindacali, hanno avviato un corteo che ha attraversato la provinciale Verstate e Rione Tamburi per dirigersi verso Palazzo di Città, mandando in tilt la viabilità. I sindacati annunciano uno stop a oltranza se non ci saranno soluzioni. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere, chiuso il settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. La SAC ha disposto che gli arrivi nazionali e internazionali siano deviati in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo. Prosegue a Roma la camera ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per oggi è prevista alle 19 in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale. Domani funerali di Stato in forma laica. Ilaria De Russo al treno al confine tra Ucraina e Polonia, un messaggio al mondo occidentale, lo ha dichiarato l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo all'European Arctic Summit a Rovaniemi in Finlandia. Credo che l'intento fosse quello di dissuadere i paesi occidentali dal sostenere l'Ucraina, ha aggiunto Kallas. Da questa settimana l'anno scolastico inizia per tutti gli studenti d'Italia, tante le novità dal debutto dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali nel primo ciclo di istruzione, passando per lo psicologo gratis on demand, i controlli col metal detector nei contesti più a rischio e il consenso informato per le attività di educazione sessuale. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua

0: Ennesimo successo firmato da David Guetta con la voce di Andrea Bocelli, DNA su Radio Verona alle 11.42 minuti. Ci colleghiamo con la nostra Tiziana Bronzato. Buongiorno Tiziana e parliamo della settimana della sostenibilità.
1: Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Certo, da oggi fino al 22 settembre si svolge la settimana europea della mobilità e in provincia Verona proprio oggi presentano una nuova e interessante iniziativa. Siamo con Maria Orietta Gaiulli, che è consigliere provinciale con delega alla mobilità leggera, che ci anticipa proprio questo piano.
2: Buongiorno a tutti. Allora, quest'oggi è una giornata importante per la mobilità leggera, quindi abbiamo colto l'occasione di questa settimana per dare notizia dell'ufficio, quindi che nasce quest'oggi, proprio il battesimo di questo ufficio che si occuperà di mobilità leggera e che nell'interno darà un incarico anche a un professionista per riuscire a fare il punto della situazione, quindi cercare di evidenziare semmai ci fossero delle necessità e cercare di fare degli investimenti importanti per le piste ciclabili, quindi per riuscire a mettere in mobilità leggera sia i turisti sia anche i cittadini che sceglieranno di andare a lavorare o andare a scuola e andare a casa con la bicicletta. Quindi io credo che sia un bellissimo messaggio che potrà invitare tutti ad utilizzare questo mezzo ecologico e sano, perché è sicuramente un mezzo che mantiene meglio la salute, quindi insomma ci auguriamo tutti che, anzi io sono certa che questo giorno è un bel battesimo per la nostra ciclabilità veronese.
1: Noi ringraziamo la consigliera e vi ridiamo da linea dalla provincia.
0: Grazie alla nostra Tiziana Bronzato e alla sua prestigiosa ospite. 11.44 minuti, questa è la prima unica radio di Verona, siete sempre con Nadia De Nicolo, arriva Tony Fortunato, no pasa nada.

Si intitola l'ultima canzone, lui è Biagio Antonacci con Giuli, 11:51 minuti, ancora buon lunedì. E mi sono intrattenuta un pochino al telefono con un nostro ascoltatore che mi ha raccontato davvero una bella storia, sembra quasi una favola sportiva. Salutiamo Mirko da Verona che mi ha raccontato che lo scorso weekend l'Hellas Verona 4 Special, quindi parliamo della squadra dei ragazzi diversamente abili, ha pareggiato contro il Napoli. Lui era orgogliosissimo, mi ha chiamata, poi magari avremo l'occasione di sentire la voce di Mirko anche nel corso della nostra giornata su Radio Verona. 17 ora, Love Money Fame.

0: Al Grandaffi Shopping Center preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
8: Radio Verona. Radio Verona gira voce.

0: Laura Pausini che mangia rap. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Singolo che presenzia anche la nostra classifica nazionale. Praticamente appena uscito il singolo è già entrato in classifica. Ritrovate alle 12:01 su Radio Verona. Ancora buon lavoro, quasi buon pranzo a tutti quanti voi. Primo giorno della settimana. Ma se siete da poco tornati dalle vacanze e siete già stufi, sappiate che è stata varata una nuova crociera. Insomma, se volete fare una crociera e sparire per un anno dalla circolazione, dopo l'informazione vi parlo della crociera più lunga al mondo. Pensate, si sta in nave per un anno intero visitando ben 62 paesi e il costo, diciamo, che non è proprio alla portata di tutti, ma ne parliamo insieme tra pochissimo. Subito torna protagonista la voce della nostra Francesca Pellegrini, pronta a raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa completata anche dalla viabilità.
1: Sono le 12:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: In aumento il consumo di eroina e cocaina, quest'ultima anche con il crack, non ci si buca ma si sniffa. L'unità dipendenza dell'ULS di Verona ha in carico più di 2.000 pazienti. Negli ultimi mesi si registra un incremento delle richieste di cure di presa in carico. Crescono anche i casi sospetti di fentanyl.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 14 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Un'altra domenica tragica sulle strade veronesi. Ieri mattina Dolcè, sulla statale del Brennero, ha perso la vita un pensionato della provincia di Mantova. Il sindaco chiede una revisione della strada. Valentina Burati.
4: Per i motociclisti è una delle mete preferite in estate. La statale del Brennero da Volargna a Rovereto è un alternarsi di curve e rettilinei sempre affacciati sul panorama dell'Adige e delle montagne. Il bar della Chiusa di Ceraino, sempre in ombre al fresco, è una tappa obbligata. Si era fermato qui anche Diego Fava, 62 anni, pensionato di Canneto sull'Oglio. Appassionato di mototurismo, aveva progettato una gita lungo la Val d'Adige con un gruppo di amici. Dopo il caffè, con la sua Honda, ha ripreso la strada, ma ha sbandato la prima curva cadendo a terra. È morto praticamente sul colpo. Inutile l'intervento dell'elisoccorso e delle ambulanze. La polizia stradale del distaccamento di Bardolino ha chiuso la statale per permettere i soccorsi e i rilievi. Secondo gli amici, Diego Fava stava viaggiando a velocità moderata. L'incidente, il quarto mortale avvenuto sulla stessa curva della statale, ha riacceso la discussione sulla frequenza dei sinistri. Su quel tratto di strada, il sindaco di Dolcè, Renato Comerlati, è tornato a chiedere interventi di modifica alla configurazione della statale, il cui tracciato è rimasto lo stesso dal dopoguerra, mentre il traffico è notevolmente aumentato, come pure la velocità dei veicoli. La questione è stata portata dalla senatrice Paola Boscaini alla Commissione Trasporti al Senato e all'ANAS.
3: Con l'avvio dell'anno scolastico riapre il sottopasso pedonale che collega via Mantovana e via Santa Elisabetta a Santa Lucia. Il passaggio era chiuso dalla fine della scuola a inizio giugno ed è rimasto inutilizzato per tutta l'estate. La novità, con la ripresa delle lezioni, torna a disposizione di studenti, studentesse e famiglie che lo utilizzano per raggiungere in particolare la scuola primaria 6 maggio 48 in via Bellomi. Prima della riapertura il sottopasso è stato interessato da un radicale intervento di pulizia e disinfestazione da parte di AMIA. A garantire l'apertura e la chiusura è il nonno vigile. Il passaggio viene aperto al mattino prima dell'ingresso a scuola e richiuso nel pomeriggio verso le 16:30. Sempre nella stessa zona, in via Santa Elisabetta, da mercoledì scorso, al termine della sagra del quartiere, sono ripresi i lavori per la sistemazione del tratto di strada interessato dall'abbattimento dei 19 pini domestici. L'intervento prevede il completo rifacimento dell'area e, una volta terminati i lavori, si procede procederà alla nuova piantumazione. Al posto di 19 alberi abbattuti arriveranno 26 cipressi, aumentando quindi il numero complessivo delle piante presenti nell'area. In forma fisica e psicologica per affrontare preparati l'intervento, favorendo così il miglior esito chirurgico e un ritorno precoce alla vita quotidiana. Questo è il significato di Prehab Village, l'evento promosso dall'ospedale Sacro Cuore di Negrar, riservato ai pazienti di qualsiasi ospedale in attesa di operazione chirurgica, che si terrà giovedì al centro congressi 40 di Villa 40 di Ospedaletto di Pescantina. Il protocollo ERAS è il percorso per eccellenza di preabilitazione operatoria e necessita l'azione sinergica di un'equipe multispecialistica. Vede il paziente protagonista del suo percorso di cura. E per lo sport il buon pomeriggio va ad Alessandro De Pietro.
5: Buon pomeriggio Francesca, fra poco il primo allenamento della settimana del Verona, il primo passo verso il derby di domenica col Vicenza alle Bentegodi, fischio d'inizio alle 15, Verona chiamato a cancellare la brutta sconfitta, la brutta prestazione con il Benevento in un avvio di campionato in cui l'Elas ha perso già due partite contro due neopromosse, l'Ascoli e proprio il Benevento venerdì sera, la quarta giornata a certificare ulteriormente le difficoltà delle retrocesse dalla Serie A, un punto soltanto fra Hellas, Pisa e Cremonese. Per il Verona necessaria la grande prestazione, la reazione dopo la sbatosta di venerdì, un Verona che non si è mai ritrovato davvero, soprattutto nel secondo tempo, lacune difensive in serie, soprattutto centralmente, ma anche aridità offensiva anche in area di rigore con Mulattieri assolutamente anonimo. Moschera tornerà fra i disponibili con il Vicenza in attesa che riprenda una adeguata condizione fisica. Ecuban è arrivato all'ultimo giorno di mercato, prima ad allenarsi soltanto con un preparatore personale dopo la scadenza del suo contratto con il Genoa. Ed è tutto per lo sport.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: Radio Verona. Viabilità.
3: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Nessuna segnalazione da parte dei centri operativi di A4 e A22, dove la circolazione è regolare. Gli autovelox da oggi sino a domenica prossima, 20 settembre, in via Gardesane, via Binelunghe, via San Giacomo, via Forte Tomba, via Vigasio e strada Larizza. Buon viaggio.
9: Radio Verona Flashback.

Un altro saltone nel passato, Pink Floyd su Radio Verona. Wish You Were Here, il flashback, il momento in cui rispolveriamo i grandi successi che ci hanno accompagnato anno dopo anno. A proposito, arrivano anche i Depeche Mode, torniamo agli anni 90, Personal Jesus.

0: Personal Jesus, Depeche Mode, 12 e 15 minuti. Ci colleghiamo con il nostro Giovanni Salvatori, pronto per tantissime novità che riguardano indirettamente il nostro territorio, direttamente invece una delle più grandi fiere internazionali. Ben ritrovato Giovanni!
1: Buongiorno a te Nadia e come sempre a chi ci ascolta, ai nostri ascoltatori. Siamo a Milano, dove in questi minuti si sta tenendo l'evento di presentazione di Marmomac, la 60ª edizione, tra l'altro compleanno tondo quest'anno, della fiera dedicata al mondo del marmo, del settore lapideo, come ricordavi una delle più importanti di Verona Fiere, ma una delle manifestazioni principali a livello economico per il paese, per un settore, quello appunto del marmo, dell'estrazione, che ha a Verona un suo distretto particolarmente importante, ovviamente quello della Valpolicella, e che è a livello veronese come a livello nazionale in controtendenza, mentre l'export fa fatica. È un settore che cresce, lo testimoniano anche i dati di Confindustria a Verona, che dicono come rispetto al semestre scorso sia cresciuto quasi delle 5% l'export verso altri paesi che ancora guardano con molto interesse ai prodotti e alle materie prime raffinate e di qualità. Oltre 300 i tipi diversi che l'Italia genera come marmo, ma anche naturalmente alla fattura, alla lavorazione, alla raffinazione di questo elemento per l'architettura, la tecnologia, il design e anche la sostenibilità. Si parlerà di tutto questo a Verona Fiere dal 22 al 25 settembre prossimi, 4 giorni, con oltre 1300 operatori, parte del Leone che la fa ancora una volta all'estero con 54 paesi diversi di provenienza, ma sarà anche un momento di cultura con lo spazio dedicato alla formazione, un padiglione intero in fiera dedicato proprio agli utilizzi in architettura che vengono fatti del marmo, e poi con un fuorisalone, un po' come accade per Vinitaly, ci sarà anche un Marmomac and the City con appunto creazioni lapide tra le più interessanti che saranno esposte proprio nel cuore del centro storico di Verona, per una rassegna che in questo senso andrà avanti anche oltre i 4 giorni di manifestazione Verona Fiere, che è tra l'altro questa edizione il momento che segna il ritorno, nella veste però di direttore generale, di Giovanni Sacripante, un manager che prende il posto in questo ruolo di Adolfo Rebughini, ma che a Verona era già stato come direttore commerciale e ha fatto poi esperienza con Expo 2015 ed è lieto di tornare. Quindi tutti quanti siamo attesi dal 22 al 25 in fiera a Verona per Marmomac. A te la linea.
0: Grazie al nostro Giovanni Salvatori, non vedo l'ora di vedere Marmomac and the City. Deve essere davvero emozionante vedere delle sculture marmoree in giro per il cuore della città di Verona. Dash Berlin, ora la lime.

Dash Berlin, Lonely Man, 12:21 minuti. Questa è la prima unica radio di Verona. Siete con Nadia De Nicolò. Quasi buon pranzo a tutti quanti voi. E lo accennavamo poc'anzi, è partita la crociera più lunga al mondo. Non che la nave sia lunga come metri, no, la nave è anche grande ovviamente, però in realtà più lunga perché durerà praticamente un anno intero, visitando 62 paesi. Siete da poco tornati dalle vacanze, avete un po' di nostalgia, questa può essere un'idea. Un'ottima idea per tutti coloro che vorrebbero sparire per un annetto dalla circolazione, una notizia che potrebbe davvero fare al vostro caso. La nave è partita da Roma, resterà in navigazione per 371 giorni, attraccherà in 220 porti, 62 paesi diversi del mondo. La prossima partenza, se volete prenotarvi, io ve lo dico, è per febbraio 2027. Tra i posti che si potranno visitare, partendo dall'Italia, ci saranno Napoli, Santorini, Copenaghen, Capo Verde, Città del Capo, l'Alaska, l'Amazzonia, Hiroshima. Ce ne sono davvero tantissimi, non li elenco tutti perché sennò devo rubare poi spazio anche che aria tira dopo le 13. E questa nave ha 348 camere, tra cabine e suite, quindi è grandina, diciamo. E a bordo c'è ogni comfort: spa, piscina, piscina con acqua dolce, con acqua salata, con acqua media, salone di bellezza, palestra, biblioteca, teatro, casinò, insomma. Una super crociera che durerà ben un anno. C'è solo un qualcosa di un po' proibitivo. Io ho il prezzo in dollari, ma più o meno cambia di poco. È $100,000 a passeggero. Sono davvero tantini, a mio avviso. Non lo so, bisognerebbe fare i calcoli, poi fare la divisione e capire al giorno quanto costa. Magari dopo, se ho tempo, lo faccio e vi aggiorno anche a voi. Arriva Carlita con Safi Tucker, Manhattan.

0: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva 9 lattine 585 grammi a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
1: Migros, bello, buono e conveniente.
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda!
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla!
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.
11: Radio Verona. Radio Verona Notizie.
12: Bentrovati dalla redazione. Lavoratori in sciopero questa mattina all'ex Ilva di Taranto con le proteste che dureranno fino alle 7 di domani. Bloccate diverse strade, viabilità in tilt, la mobilitazione contro un rischio, licenziamenti collettivi per circa 2500 operai. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati. Inaccettabile attacco contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia, punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev, lo ha detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot a margine del summit sull'Artico in Finlandia. Questi attacchi, ha affermato, hanno un obiettivo molto chiaro: scoraggiare e disunire. In Svezia, dopo le elezioni, si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra con lo spoglio che ha superato il 90% e l'opposizione in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi contro 173 degli avversari. Sequestrata e costretta a subire violenze per diverse ore, la denuncia di una ragazza appena maggiorenne che a Castellammare di Stabia sarebbe stata picchiata e violentata sessualmente. La giovane aveva conosciuto un 26enne sui social, quindi sarebbe stata abusata in una cantina isolata sotto gravi minacce di morte. Lo sport: Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Da dilettante tatanca, uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi, ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo. È tutto, a più tardi.
11: Radio Verona Top Record.
13: The music.
11: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Gran finale Orlando alle 12:35 minuti su Radio Verona, top record novità.
1: Radio Verona, l'unica di Verona.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga.

0: cerchi l'unico City SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

anni 90 con la voce di Irene Grandi, eccezionale su Radio Verona nella nostra mattinata che stiamo vivendo insieme. Pausa pranzo, a dire il vero, già le 12:42 minuti, il tempo vola. Arriva anche J-Lo, Jennifer Lopez, yeah, con Look Everything Fine. Everything fine.

0: Rook, Slow Dance for a Minute, 12:48 minuti, questa è Radio Verona, lunedì 14 di settembre. Buon pranzo a tutti quanti voi, buona pausa, buon lavoro se state ancora lavorando. Il caldone è veramente terminato e sì, abbiamo questo clima che tutto sommato è piacevole, non fa né caldo né freddo. Ultime due settimane d'estate, perché poi si entrerà in autunno a partire come al solito dopo la metà di ottobre, e subito dopo c'è il cambio dell'ora. Domenica 25 ottobre si torna all'ora solare, le lancette si sposteranno indietro di un'ora, quindi alle 7 saranno ancora le 6 del mattino, e 2 più 2 fa 4, dormiamo un'ora in più, sì, dormiamo un'ora in più, potremo coccolarci un'oretta in più nel letto prima di alzarci e andare al lavoro. Cadendo alla domenica il 25 ottobre, il cambio dell'ora quest'anno viene anticipato di un giorno, quindi ci sarà un giorno in più in cui dormiamo un'ora in più. L'anno scorso invece il cambio è avvenuto il 26 di ottobre, il cambio dell'ora ha sicuramente degli effetti sulla nostra vita quotidiana. La mattina già all'alba ci sarà più luce, mentre la sera al tramonto farà più buio, verrà anticipato il tramonto, quindi insomma non ci sarà più la luce che viviamo ora quando usciamo dal lavoro. Quindi se ne era parlato di allinearci con alcuni stati che non effettuano più il cambio dell'ora, per quest'anno ancora va così, il cambio verrà effettuato. Arriva primogenito su Radio Verona, scusa Caterina.
1: Scusa.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
8: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva 9 lattine 585 grammi a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.

0: Verona Top News.
1: In città l'orgoglio dei ciclisti dalla Provianda, Piazza Bra e San Giorgio. Oltre 400 persone hanno partecipato ieri alla terza edizione del Bike Pride in città. Da oggi incontri sulla mobilità.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
1: È lunedì 14 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Un'altra domenica tragica sulle strade veronesi. Ieri mattina Dolcè, sulla statale del Brennero, ha perso la vita un pensionato della provincia di Mantova. Il sindaco chiede una revisione della strada. Valentina Burati.
3: Per i motociclisti è una delle mete preferite in estate. La statale del Brennero da Volargna a Rovereto è un alternarsi di curve e rettilinei sempre affacciati sul panorama dell'Adige e delle montagne. Il bar della chiusa di Ceraino, sempre in ombre al fresco, è una tappa obbligata. Si era fermato qui anche Diego Fava, 62 anni, pensionato di Canneto sull'Oglio. Appassionato di mototurismo, aveva progettato una gita lungo la Val d'Adige con un gruppo di amici. Dopo il caffè, con la sua Honda ha ripreso la strada, ma ha sbandato la prima curva, cadendo a terra. È morto praticamente sul colpo. Inutile l'intervento dell'elisoccorso e delle ambulanze. La polizia stradale del distaccamento di Bardolino ha chiuso la statale per permettere i soccorsi e i rilievi. Secondo gli amici, Diego Fava stava viaggiando a velocità moderata. L'incidente, il quarto mortale avvenuto sulla stessa curva della statale, ha riacceso la discussione sulla frequenza dei sinistri. Su quel tratto di strada, il sindaco di Dolcè, Renato Comerlati, è tornato a chiedere interventi di modifica alla configurazione della statale, il cui tracciato è rimasto lo stesso dal dopoguerra, mentre il traffico è notevolmente aumentato, come pure la velocità dei veicoli. La questione è stata portata dalla senatrice Paola Boscaini alla Commissione Trasporti al Senato e all'ANAS.
1: Cambia lo statuto della Fondazione Cari Verona, si allunga il mandato di presidente e consiglio di amministrazione per una migliore governance ed esce dopo 37 anni il territorio di Ancona. Questo significa più fondi da distribuire ai progetti del territorio di Verona, Vicenza e Belluno. Il presidente Bruno Giordano e il direttore Filippo Manfredi.
4: Abbiamo creato delle regole nuove che rendono un po' più moderna, secondo me, la Fondazione. È un percorso, ci tengo a dirlo, iniziato ancora con il presidente Mazzucco, che adesso, dopo tutta una serie di confronti e verifiche, è arrivato a compimento. Si tratta sostanzialmente della durata innanzitutto dei mandati, che sostanzialmente cercano di creare una squadra coesa, omogenea e soprattutto allineata al mandato del presidente, che è stato portato da 4 a 6 anni, ma sarà un mandato secco, nel senso che il presidente non potrà più essere rieletto per un secondo mandato. Altra novità è che viene tolto il nome di Ancona dal nome della fondazione, perché non seguiremo più il territorio di Ancona.
5: L'operazione di scorporo di fatto è durata un paio di anni di negoziazioni con sia ovviamente Carifac, che riceve il territorio, quindi il comune di Ancona, in particolare il sindaco, ma anche la Politecnica, che oggi rientrerà all'interno della governance della nuova fondazione. Siamo felici di aver accompagnato questo territorio in tutti questi anni e oggi appunto ci possiamo concentrare appunto sui territori di Verona, Vicenza, Belluno e Mantova.
1: A Milano l'evento di presentazione dell'edizione numero 60 di Marmomac, la rassegna di Verona Fiera, in programma dal 22 al 25 settembre, dedicata al mondo del marmo e del settore lapideo. 1300 espositori attesi da più di 50 paesi, la fiera arriva in un momento in cui il distretto di Verona, in un contesto generale di frenata dell'export, fa registrare un più 4,9% sul semestre precedente, dati di Confindustria. E Marmomac segna anche l'esordio nelle vesti di direttore generale di Giovanni Sacripante, che prende il posto di Adolfo Rebughini. Sacripante era già stato a Verona Fiere tra il 2010 e il 2012 con il ruolo di direttore commerciale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
1: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Nessuna segnalazione da parte dei centri operativi di A4 e A22, dove la circolazione è regolare. Gli autovelox da oggi sino a domenica prossima, 20 settembre, in via Gardesane, via Binelunghe, via San Giacomo, via Forte Tomba, via Vigasio e strada Larizza. Buon viaggio!
0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Buon pomeriggio da parte mia, Alessio Facincani. Siamo ritornati in diretta Radio Verona e Telearena per Chiaria Attira e vi accompagneremo da adesso in poi per tutta la stagione dell'Ellas e non solo, per fare il punto ogni giorno di quello che sta accadendo nello sport veronese. Ricordo i numeri per interagire con noi, numero di telefono 045 96 00 103, mentre WhatsApp 335 611 610. Questi numeri per interagire con noi, e ci sono già dei messaggi quindi subito andiamo a leggerli. Spero che il nervosismo dilagante per la sconfitta del Verona di venerdì si plachi, visto che siamo noi radioascoltatori tifosi a poi a fare fuori gioco, ad essere il centro delle trasmissioni. Le conferenze stampa degli allenatori avversari mi danno fastidio, sono problemi miei. Intanto, secondo me, hai messo insieme un po' di cose. Mi tengo la prima parte, nel senso, il nervosismo dopo Benevento, che secondo me è anche fisiologico, perché tutti quanti poi dopo la partita contro l'Arezzo immaginavamo un percorso quasi comodo per il Verona praticamente, ed invece Benevento ci ha riportato alla realtà. Tre schiaffoni, se non sei allacciato, se non hai la testa giusta, perdi dovunque, perdi anche a Benevento contro una squadra che fino a venerdì sera aveva fatto molta fatica. C'è Maurizio al telefono, pronto, buongiorno.
1: Sì, pronto, ciao Alessio.
0: Ciao Maurizio.
1: No, niente, io semplicemente volevo dirti che non ho mai avuto una grandissima stima di Baroni, ti dico la verità, perché ricordo che anche in Serie A qualche sostituzione non mi aveva convinto, ma già di questo il fatto che, insomma, lo dicono tutti, avevi Cerbone, avevi Livramento, avevi un Suso, e non capisco perché si continui, cioè io faccio giocare quelli lì, poi quando sono stanchi li tiro fuori. Se poi Cerbone è giovane, non mi interessa, fa una partita che non è all'altezza, gli dico stai tranquillo, farai la partita migliore la prossima
0: dici,
1: volta, ma tu
0: sfruttare l'onda, sfruttare il momento, quando uno sta bene lo devi far giocare, mi sembra anche semplice come ragionamento, ecco.
1: Scusa, ci facciamo del male da soli, perché voglio dire, non è che magari sia Maradona o Messi, però tu ce li hai in forma, stanno giocando bene, cosa mi fai? Mi fai di giocare ancora la solita questione? Insomma, ecco, io volevo dirti questo. Comunque noi abbiamo una squadra, secondo me, con delle qualità superiori alla media della Serie B, però se non si mettono in testa che è la Serie B, che bisogna correre, bisogna mettere grinta, puoi avere la qualità che vuoi, ma non arriviamo da nessuna parte. Quindi io mi auguro che si mettano testa bassa, con un po' più di grinta, e poi secondo me, non dico che vinciamo il campionato, ma possiamo giocare sicuramente per venire su, insomma. Ecco, questo è quello che volevo dirti.
0: E questo è il messaggio più importante. Grazie Maurizio. Secondo me ha toccato anche un paio di cose interessanti, nel senso, le scelte di Baroni, che sono finite anche sul tavolo degli imputati dopo venerdì, ma anche poi un atteggiamento comunque di apertura verso quello che accadrà. Ci sarà un derby domenica importantissimo, ritorna Hellas Verona Vicenza ed è una partita che si attende da tanto tempo, ma poi soprattutto bisogna anche capire che il valore della squadra è un valore importante di un certo tipo, e che l'Hellas ha i mezzi per raggiungere quello che è l'obiettivo. Serate però come quelle di Benevento devono suonare come un campanello d'allarme, perché se non sei allacciato, lo ripeto, poi puoi perdere davvero contro chiunque. Ma Cerbone, proprio, almeno per il momento, non sta convincendo Baroni. Ci sono tanti tifosi che continuano a spingere per questo ragazzo che ha 18 anni, poi c'è sempre quella paura poi di bruciare il talentino, il talento giovane di 19 anni. Cerbone, anche quando è entrato, qualcosina di buono ha fatto, quindi sta bene e secondo me può essere una scelta per il derby. Ancora messaggi. Edmundson ha bisogno di una pausa in panchina e dentro Calabrese, Arroui, basta. Edmundson sotto il proprio livello, sotto lo standard che abbiamo apprezzato la scorsa stagione. Non sappiamo il motivo, sarà una delle domande da fare anche a Baroni, però in questo momento Edmundson pare sotto il livello. Tutti quanti ci immaginavamo un Edmundson dominante in questa Serie B, dopo quelle che sono state le prove offerte in Serie A, tra l'altro ad inizio stagione anche responsabilizzato dalla fascia di capitano. C'è invece un problema da osservare in difesa. c'è Mirko anche che è al telefono, che ritroviamo con grande piacere. Ciao Mirko.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao Mirko.
2: Devo dirvi una bella cosa.
0: Sì.
2: Perché io gioco nell'Hellas Verona.
0: Lo special, sì. Sentiamo male Mirko, però. Mirko, ti chiediamo una piccola cortesia, richiamaci tra poco, perché ti sentiamo male, così poi riusciamo a sentirti, perché sicuramente abbiamo bisogno anche della tua chiamata. Quindi Mirko, ti aspettiamo tra poco. Leggo intanto ancora questi messaggi. Ciao, bentornato, mi mancavano le pause pranzo in vostra compagnia. 10 giornate e si giudica la squadra, intanto equilibrio sia quando si vince sia quando si perde. Andrea dalla prova, grazie intanto per il bentornato. Poi ancora, buongiorno Alessio, non credi che con Cerboni in campo alcune squadre resterebbero in 10 prima della fine del primo tempo? Sarri invece quest'anno mi piace. Ancora messaggi, bentornato Alessio, due domande: quando torna Volemo che bene al Verona? C'è in programma una conferenza di Zanzi o silenzio ad oltranza? Sono d'accordo con le osservazioni di Maurizio. Un saluto dal Lussemburgo da Francesco. Per il momento il programma non è in palinsesto, rispondo per quello che mi compete. Sulla conferenza di Zanzi non abbiamo notizie per quanto riguarda la conferenza di Italo Zanzi. Vedremo se poi parlerà a breve qualcuno della società. Per il momento sentiamo solo Baroni. Un altro ascoltatore in linea, pronto, chi parla? Sentiamo malissimo anche questo amico, dovete mettervi in posti dove riusciamo a sentirvi, altrimenti è molto molto molto faticoso sentirvi, ma secondo me nella seconda parte ce la facciamo. Bisogna avere fiducia, nella seconda parte sentiremo tutti. Prima o poi parlerà anche il DS, messaggio di Mirko. Soliano non è amante dei taccuini e dei microfoni, ma credo che ormai l'abbiate capito tutti quanti. Sicuramente arriverà il momento in cui parlerà anche lui. Poi, ciao, chiedo un'informazione per altre persone: come mai non fate diretta su Radio Verona della partita? In questo momento però c'è una trasmissione che segue la partita in radio ed è diretta poi Sport su Radio Verona, e quindi vi invitiamo a seguirla assolutamente. Poi ancora, Edmundson non è il compianto Baresi onesta, quindi se viene da isole perdute nell'oceano ci sarà una ragione. Rinforziamo la difesa a gennaio, capitano può essere Suslov o Davidovic o Serdar. Queste le alternative proposte da questo amico. Non buttiamo però subito l'acqua sporca, mi raccomando. Ha fatto malino in queste prime partite, soprattutto a Benevento abbiamo visto un Edmundson non propriamente a suo agio, però il giocatore dell'anno scorso rimane anche nella mia di memoria. Fu davvero protagonista Edmundson, quindi calmi, sangue freddo. Edmundson è il capitano del Verona, ha avuto questi passaggi a vuoto e l'augurio è che si risollevi subito. Ci sono veramente tantissimi messaggi, io però mi devo fermare e poi di nuovo insieme con la seconda parte di Cari a Tira. Tra poco!

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Sono le 13 e 10 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona.

0: Verona.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Eccoci qui di nuovo insieme con la seconda parte di Che aria tira. Tanti messaggi che arrivano. Basta esperimenti, ci vogliono 11 titolari, tanto con i 5 cambi abbiamo una bella panchina quest'anno, scrive questo amico. Non sono della tua idea, devo essere sincero, perché secondo me la B è un campionato davvero stressante da un certo punto di vista, dove i cambi sono fondamentali, quindi anche un ricambio può assolutamente far bene. Tra l'altro a me sembra che Baroni abbia battezzato spesso e volentieri dei titolari in questo inizio di stagione. Secondo me a Benevento con dei ricambi, con forze fresche, magari in un certo momento della partita sicuramente le cose sarebbero potute andare meglio. Proviamo di nuovo con Mirko. Buongiorno di nuovo, ciao Mirko.
3: Ciao. Allora volevo raccontarvi che sono fine settimana sono stato a giocare a Viterbo.
2: Sì.
3: Insomma, la prima partita l'abbiamo col Napoli, abbiamo pareggiato 0-0.
2: Bravi.
3: Poi la seconda partita l'abbiamo giocata contro una schema più calcolato.
2: Sì.
3: Abbiamo perso 2-0.
2: Sì.
3: E poi abbiamo giocato altre due partite contro il Frosinone, abbiamo perso 5-1.
2: Ok. E
3: dopo contro il Palma, l'ultima per il Palma 1 abbiamo perso.
2: Ok, però vi siete divertiti, Mirko? Vi siete divertiti, Mirko?
3: Sì, molto.
2: E allora, quella è la cosa più importante. Ti ringrazio anche per averci reso partecipi di questo percorso,
3: poi,
2: perché l'Hellas Verona Special è importante. Dimmi.
3: Poi un'ultima cosa. Il prossimo fine settimana, il 26 di settembre.
2: Sì.
3: Insomma, un torneo di calcio a Sanità.
2: Perfetto.
3: Se volete venire a vedermi, potete venire.
2: Tutto il giorno oppure solo il pomeriggio? A che ora? Tutto il giorno, mi sembra aver capito. 26 settembre, però, appuntamento è la Verona Special a Sandrà. Mirko, grazie. Grazie mille. Grazie a Mirko, e ovviamente seguiamo sempre con grande poi partecipazione l'Hellas Verona Special, sicuramente una bella iniziativa. C'è un altro amico? Non c'è l'altro amico, allora andiamo avanti con i messaggi, anche perché ce ne sono veramente tantissimi. Bentornati Baroni, voi lo vedete un allenatore motivatore per quello che serve in Serie B? Io non ne sono tanto convinto, credo abbia anche altre qualità Baroni, però vi assicuro che anche Baroni sa il fatto suo anche da quel punto di vista, perché quando si arrabbia, quando comunque tiene la squadra in un certo modo, insomma, si capisce che è in grado anche di tenere la rotta da quel punto di vista. Tra l'altro mi sembra che un messaggio dallo spogliatoio sia anche uscito dopo Benevento, sia Baroni sia Korać hanno detto: è vero, abbiamo tecnica, siamo anche belli da vedere in alcuni frangenti, però in Serie B serve anche un po' sporcarsi le mani. È stato un po' quello il senso delle parole di entrambi. Edmundson non sa giocare a 4, ci vuole un genio? Non ho mai seguito più di tanto questa cosa, se esistono difensori che sanno giocare a 3 o a 4. Secondo me un difensore deve saper difendere, poi il modulo sì, per carità, è importante, perché il centrale sa due giocatori vicini, magari è più protetto. Però credo che un difensore debba saper difendere in ogni schieramento, nel calcio poi di oggi, dove mi sembra la direzione sia sempre più evoluta, non possiamo secondo me più di tanto anche basarci su queste cose qui. Un difensore deve saper difendere. Ciao Alessio, non credi che a questa squadra manchi un ottimo rifinitore? Sono molto sorpreso dall'inizio del Mantova, squadra molto quadrata e cinica. E poi Le Borgne, che giocatore è? cosa ne pensi? Mi hai fatto tante domande, ti rispondo. LeBorgne, buon giocatore, è partito bene in questo campionato dal mio punto di vista, quindi è un ottimo giocatore Andrea LeBorgne, e probabilmente al centrocampo è stato quello più continuo. Ci aspettavamo magari altri all'appello a centrocampo, invece LeBorgne è quello che sta rendendo di più, il ragazzino 2006, il giovane che però mi sembra stia prendendo per mano il centrocampo del Verona, quindi futuro assicurato per lui. D'altronde viene da una scuola importante che è quella del Como, ce lo godiamo quest'anno. Però questo giocatore, molto sorpreso dell'inizio del Mantova, una squadra che ha trovato una quadratura importante da subito, con un allenatore bravo, perché Modesto è un allenatore bravo, e ve l'abbiamo credo detto anche negli anni scorsi, il credo è quello di Gasperini, gioca in quel modo, poi è poi Modesto, e poi ci sono anche dei professionisti veronesi in tanti ruoli della società, a partire dal presidente del Mantova Filippo Piccoli, e quindi c'è una Verona in questo momento in testa alla classifica, va anche detto. Non c'è l'Hellas, però ci sono tanti professionisti veronesi in testa alla classifica che sono a Mantova in questo momento: il presidente Filippo Piccoli, il direttore sportivo Fabio Brutti, e poi a cascata anche il segretario sportivo Nicola Franchini, con un lungo passato tra Vigasio e Virtus, e quindi una matrice veronese è ben riconoscibile in questo primo posto del Mantova. Alcuni mi stuzzicano su Mulattieri, secondo me ci manca sempre un 9, Mulattieri non è un 9, cosa ne pensi? Mulattieri i suoi gol li ha fatti in carriera, non è un vero e proprio bomber, però prima della gara di venerdì tutti quanti a parlare molto bene di questo ragazzo. Dobbiamo avere fiducia in Mulattieri. Occhio alla partita domenica, perché sarà a rischio ordine pubblico, sicuramente avrà un clima incandescente. Dobbiamo solo vincere, perché le altre sono già a 10 punti. Questo è il messaggio di un altro amico. È inizio stagione, però è vero che poi diventa difficile se tante scappano. Noi siamo al 13° posto, abbiamo 4 punti in classifica, dobbiamo sicuramente fare di più. Non è stato l'inizio poi auspicato quello che ha avuto il Verona, tutti quanti ci auguravamo in un percorso diverso, tutti quanti ci auguravamo poi che la squadra avesse già un'identità chiara, riconoscibile. Qualcosa da questo punto di vista manca ancora, e ne è consapevole credo anche lo stesso Baroni. Ciao Alessio, sono molto d'accordo con quello che dite, per me la cosa più importante è essere più determinati e volere la vittoria e metterci l'anima per ottenerla. Ciao da Simonetta, e speriamo che subentri quest'anima qui, perché a me sembra il problema principale adesso di questo Verona, che è bello, tecnico, ha dei momenti anche di bel calcio, ha dei momenti in cui poi sa mettere alle corde gli avversari, però poi quando la partita si surriscalda, quando la partita sale proprio di temperatura, va sempre un po' in difficoltà. A Benevento è stato così, è mancato quell'ardore, poi la squadra si è sciolta al primissimo ostacolo, alla primissima difficoltà. Dobbiamo chiudere. Io vi ringrazio intanto per l'affetto con cui ci avete seguito in questa prima puntata della nuova stagione di Chiari a Tira, appuntamento che adesso sarà ogni giorno a partire dalle 13 in diretta Radio Verona e Telearena, e quindi vi aspettiamo, seguiteci e ovviamente vi aspettiamo domani intanto con una nuova puntata di Chiari a Tira, e buon proseguimento con i nostri programmi. Buona giornata da parte mia, da Alessio Faccincani.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Occasioni di settembre, da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
10: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
9: pulizie, manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
12: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente Zelensky si è trattato di un attacco deliberato. La chiusura dell'oleodotto saudita e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI passa di mano a $102,73 al barile con un avanzamento del 2,68%, mentre il Brent è scambiato a $107,32 al barile. Prosegue anche la corsa del prezzo del gas con un aumento del 4,2% a €82,84 al megawattora. In Svezia alle elezioni legislative si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento col 28,1%. Al secondo posto i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson. No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Lo sport: Jannik Sinner parteciperà al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. Lo hanno annunciato gli organizzatori dell'Erste Bank Open, di cui il numero uno del mondo è campione in carica. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: al Grandaffi Shopping Center. Preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia. Per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center. Uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
5: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: In aumento il consumo di eroina e cocaina, quest'ultima anche con il crack, non ci si buca ma si sniffa. L'unità dipendenze dell'ULS di Verona ha in carico più di 2.000 pazienti. Negli ultimi mesi si registra un incremento delle richieste di cure di presa in carico. Crescono anche i casi sospetti di fentanyl.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
5: Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 14 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Un'altra domenica tragica sulle strade veronesi. Ieri mattina Dolcè, sulla statale del Brennero, ha perso la vita un pensionato della provincia di Mantova. Il sindaco chiede una revisione della strada. Valentina Burati.
6: Per i motociclisti è una delle mete preferite in estate. La statale del Brennero da Volargne a Rovereto è un alternarsi di curve e rettilinei sempre affacciati sul panorama dell'Adige e delle montagne. Il bar della Chiusa di Ceraino, sempre in ombre al fresco, è una tappa obbligata. Si era fermato qui anche Diego Fava, 62 anni, pensionato di Canneto sull'Oglio. Appassionato di mototurismo, aveva progettato una gita lungo la Val d'Adige con un gruppo di amici. Dopo il caffè, con la sua Honda, ha ripreso la strada, ma ha sbandato la prima curva cadendo a terra. È morto praticamente sul colpo. Inutile l'intervento dell'elisoccorso e delle ambulanze. La polizia stradale del distaccamento di Bardolino ha chiuso la statale per permettere i soccorsi e i rilievi. Secondo gli amici, Diego Fava stava viaggiando a velocità moderata. L'incidente, il quarto mortale avvenuto sulla stessa curva della statale, ha riacceso la discussione sulla frequenza dei sinistri. Su quel tratto di strada, il sindaco di Dolcè, Renato Comerlati, è tornato a chiedere interventi di modifica alla configurazione della statale, il cui tracciato è rimasto lo stesso dal dopoguerra, mentre il traffico è notevolmente aumentato, come pure la velocità dei veicoli. La questione è stata portata dalla senatrice Paola Boschetti alla Commissione Trasporti al Senato e all'ANAS.
4: Con l'avvio dell'anno scolastico riapre il sottopasso pedonale che collega via Mantovana e via Santa Elisabetta a Santa Lucia. Il passaggio era chiuso dalla fine della scuola a inizio giugno ed è rimasto inutilizzato per tutta l'estate. La novità, con la ripresa delle lezioni, torna a disposizione di studenti, studentesse e famiglie che lo utilizzano per raggiungere in particolare la scuola primaria 6 maggio 48 in via Bellomi. Prima della riapertura, il sottopasso è stato interessato da un radicale intervento di pulizia e disinfestazione da parte di Amia. A garantire l'apertura e la chiusura è il nonno vigile. Il passaggio viene aperto al mattino prima dell'ingresso a scuola e richiuso nel pomeriggio verso le 16:30. Sempre nella stessa zona, in via Santa Elisabetta, da mercoledì scorso, al termine della sagra del quartiere, sono ripresi i lavori per la sistemazione del tratto di strada interessato dall'abbattimento dei 19 pini domestici. L'intervento prevede il completo rifacimento dell'area e, una volta terminati i lavori, si procederà alla nuova piantumazione. Al posto di 19 alberi abbattuti arriveranno 26 cipressi, aumentando quindi il numero complessivo delle piante presenti nell'area. In forma fisica e psicologica per affrontare preparati l'intervento, favorendo così il miglior esito chirurgico e un ritorno precoce alla vita quotidiana. Questo è il significato di Prehab Village, l'evento promosso dall'ospedale Sacro Cuore di Negrar, riservato ai pazienti di qualsiasi ospedale in attesa di operazione chirurgica, che si terrà giovedì al centro congressi 40 di Villa 40 di Ospedaletto di Pescantina. Il protocollo ERAS è il percorso per eccellenza di preabilitazione operatoria e necessita l'azione sinergica di un'equipe multispecialistica. Vede il paziente protagonista del suo percorso di cura. Ed è tutto. A più tardi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: le più belle canzoni di Edoardo Bennato. Le ragazze fanno grandi sogni, ma non solo le ragazze, anche i ragazzi. Il sognare è bellissimo, fa bene, dicono che fa attirare la positività e le cose che desideriamo. Dicono così per la legge di attrazione. Cari amici di Radio Verona, buon lunedì da Daisy, ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Questa settimana assieme a me dalle 14 alle 17, dopo sorpresona perché c'è Riccardo Cocciante in diretta. Quindi attenzione, alzate il volume, mi raccomando, perché dirà sicuramente tante cose interessanti. Io di interessante invece ho da raccontarvi una cosa, cioè il modo in cui vi sedete rivela moltissimo su quello che è il vostro carattere e i tratti psicologici inconsci. Quindi se volete sapere questa cosetta qui, questa chicchetta, restate con noi su Radio Verona.
1: Lo vedi il mondo come piccolo, ci si può perdere in un vicolo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: questo corpo, si dice così, no? Ma invece noi il corpo adesso lo usiamo per vedere un po' quale tipo di carattere possiamo avere o qualcosa che abbiamo dentro. Il corpo non è soltanto qualcosa che abbiamo, è anche uno dei modi attraverso cui organizziamo la nostra presenza nello spazio, lanciamo messaggi e proprio ancora prima di parlare attraverso il nostro corpo mostriamo, diciamo, un po' quello che è il nostro, diciamo, pensiero, ecco, pensiero un po' nascosto. Ovviamente il modo in cui ci sediamo dipende anche dalla comodità dell'abbigliamento, della sedia, della poltrona, del contesto dove ci troviamo, insomma, dalla presenza di altre persone che ci possono meno o più mettere in imbarazzo, se si ha male, non so, un piede, ecco. Quindi è anche vero che il test, diciamo, va letto e interpretato in maniera un po' così, insomma, diciamo oculata. Allora, se spesso mettete le gambe incrociate, vuol dire che si controlla di più di quanto si lascia vedere, quindi si ama tenere un po' tutto quanto sott'occhio. Poi invece caviglia sul ginocchio. Bisogna che questa persona si senta libero di scegliere quello che vuole fare, mi sembra giusto. Gambe unite e mani raccolte, prima osservi e poi ti concedi. E invece ancora, gambe aperte, difficilmente chiedi permesso per esistere. Ecco, queste sono le persone, diciamo, con una grande autostima, ecco, così, diciamo così. Corpo leggermente di lato, alla Lily Gruber, ecco così, sei presente, però conservi sempre una via d'uscita, anche se a dire la verità la Gruber lo tiene in avanti, quindi è protesa, diciamo, verso le persone, gli interlocutori, però il di lato vuol dire che si è un po' pronti alla fuga, ecco, si è lì però sempre all'occhio, piegato in avanti, la tua mente è quasi sempre un passo avanti. Ecco, questo infatti è la posizione alla Gruber. Ecco, come vi siete rivisti in queste posizioni, diciamo così, da seduto? Vi siete visti? Vi siete immaginati? Avete capito qualche cosa? Beh, allora ditemelo al 335 60 11 610, questo è il numero dei WhatsApp su Radio Verona.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
14: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
15: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chiusco affreschi gastronomici, la domenica anche a pranzo, aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì latinoamericano con Sueño Latino, venerdì disco 90-2000 con DJ Elen, sabato orchestra con i Magnifici, domenica e lunedì ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
16: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

E in attesa del mitico Riccardo Cocciante in diretta qui su Radio Verona parliamo di gatti. Sì, tanti bei gattini. Se vi piacciono i gatti e vi piace la Grecia, allora ascoltate bene questo messaggio, perché è possibile vivere gratis sull'isola greca di Siros in cambio di volontariato in un rifugio che si chiama proprio Siros Cats. Bisogna occuparsi però di centinaia di gatti bisognosi. Allora, viene offerto l'alloggio gratuito in una casa condivisa ovviamente con altri volontari, camera privata, colazione, utenze incluse. Poi bisogna aiutare ovviamente nel rifugio per circa 5 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. Poi si può andare al mare, in questo mare meraviglioso della Grecia. Poi le mansioni includono dare da mangiare ai gatti, pulire gli spazi e socializzare con gli animali. A proprio carico ci sono spese di viaggio, pranzo, cena e le spese personali. Almeno un mese bisogna andarci, ecco. È molto bello, le candidature sono già aperte e quindi basta andare sul sito ufficiale dell'associazione Siros Cats e iscriversi e fare domanda e chiedere se si può andare a fare questo volontariato per i gatti sull'isola in Grecia.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le forze russe stanno svolgendo il loro compito in tutto il territorio dell'Ucraina, continuano e continueranno a farlo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo alle denunce di Kiev e dell'Unione Europea per l'attacco al treno avvenuto ieri vicino al confine con la Polonia. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento sud-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il prezzo del gas balza a circa 83 euro al megawattora. In Italia, con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Papa Leone ha revocato il moto proprio del 2021 di Papa Francesco, che a causa dell'emergenza dettata allora dalla pandemia di Covid-19 decurtava il salario di porporati, capi e segretari dei dicasteri, chierici o religiosi. Medici di medicina generale del Sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. In questi due giorni sono previste manifestazioni e assemblee, possibili disagi per i cittadini. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: giornata.
1: Ti informa. Ti informa. Ti diverte. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
2: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it. Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Eccoci qui, ciao Matteo.
1: Eccoci qua, ti ho raggiunto anch'io, cara Daisy. Pronti pronti questo pomeriggio che ci vede fra poco anche con il maestro Riccardo Cucciante.
0: Esattamente, esattamente.
1: Esatto, lo vediamo già pronto tra l'altro dall'altra parte del vetro con il nostro Luca Mazzara della redazione del giornale L'Arena. Quindi fra poco, fra pochissimo l'avremo ospite qui ai nostri microfoni.
0: Un regalo per gli amici di Radio Verona.
1: È un bel regalo, 335 60 11 610 per essere dei nostri. Ci ascoltiamo un breve pezzo, sì, dai, anzi, iniziamo subito con Margherita.
0: Margherita, certo, un grande successo.
1: Ce l'ascoltiamo subito, Riccardo Cocciante.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Un regalo averlo qui con noi, un regalo per tutto il pubblico di Verona che potrà ammirarlo, ascoltarlo il 27 settembre. Intanto ben ritrovato al maestro Riccardo Cocciante.
2: Grazie, buonasera.
1: Un regalo perché ci eravamo visti un paio d'anni fa, c'era stato un altro concerto, un altro grande appuntamento, ancora prima ci eravamo visti con la promessa che Notre Dame sarebbe tornato a Verona, in arena, in quella che è stata un po' la sua casa, e in effetti così è, perché Notre Dame torna in arena. Ne parleremo dopo, però partirei proprio da questo grande appuntamento del 27 settembre, in un anno anche che celebra i 50 anni di Margherita. L'abbiamo ascoltata prima per presentare questo appuntamento, quindi davvero tanta roba. Insomma, 1976, c'era Margherita che viene cantata ancora adesso da tantissime persone.
2: Sì, è un caso che questi appuntamenti collimano tutti quest'anno, no? Cioè questo 50 anni di Margherita, c'è questa voglia di ripresentarmi in pubblico live, cioè anche esprimere la parte, diciamo, quella che non si sente sul disco ma che si sente dal vivo, che è sempre bello per me. Palcoscenico però è uno stress per me, ogni volta che ci vado è difficilissimo, perché per me è un altro mondo. C'è questo e poi c'è Notre Dame che dopo tre o quattro giorni torna qui in arena, quindi tutto insieme è un pacchetto bello confezionato.
1: È meraviglioso. Maestro, vado un attimo in fascia, sistemiamo il volume, poi torniamo con i nostri ascoltatori.
3: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi a 1,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
4: Migros, bello, buono e conveniente.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Siamo tornati perché non vogliamo perderci troppo di questo grande appuntamento con il maestro Riccardo Cocciante. Stavamo dicendo del concerto del 27 settembre, cosa ci sarà in questo concerto, perché poi tra l'altro c'è una carriera enorme e quindi immagino che pescare da tutta questa produzione non sia facile.
2: No, infatti non è facile, no.
1: I successi che qualcuno, sì, deve farlo
2: però,
1: sempre.
2: No, li faccio sempre, tutti i successi, però alterno anche con delle proposte che non si sentono sempre, cioè che sono un po' nascoste in tutti i dischi che ho fatto, ma li propongo perché mi piace anche proporre una diversità musicale, no? Che sia un po' verso il rock, più sul melodico e più sul blues, che io adoro, oppure rock blues, insomma mi piace divertirmi certe volte, essere molto intenso altre volte, aggressivo, ecco, tutto questo in me e cerco di esprimerlo usando le canzoni, anche quelle meno conosciute, devo dire, fanno parte di un mondo. In fondo cosa presento? Presento il mio mondo, io sul palcoscenico con la mia semplicità, i miei difetti, le mie qualità, insomma tutto raccolto in quel momento.
1: Sì, quella semplicità che poi fa anche la grandezza, perché poi chiaramente i più grandi a volte sanno essere anche semplici. Se lo ricordo, sono passati 50 anni, come nasce Margherita? 1976.
2: La nascita è molto molto atipica di Margherita. Normalmente tutte le mie canzoni, io lavoro con degli autori, propongo la musica e mi viene ridato quello che forse sentono nella musica e me lo ridanno in parole. Invece Margherita è nata in modo stranissimo. Lavoravano da giorni ormai con Marco Ruberti, che ha scritto il testo, poi e un giorno mi arriva la mattina e mi dice: ho sognato un testo intero, te lo propongo. Quindi io non so, ho detto: ma io non scrivo sui testi. E ho detto: come si chiama? Margherita. Oddio, proprio Margherita, perché all'epoca c'era una pubblicità su una lavatrice, lavatrice Margherita, insomma, diceva proprio questo nome. E invece, se leggo in testo, lo trovo bellissimo, certo, però non c'era la musica. La musica, ci siamo messi a risentire quello che ho registrato, perché registravo tutto quello che facevo, tantissima musica e lui pochi testi. E sentiamo tutta la musica che avevo registrato nei giorni precedenti e si fuori proprio esattamente quello che serviva in quel momento, che avevo composto qualche giorno prima. Quindi abbiamo messo insieme ed è nata Margherita.
1: Immagino che non si potesse aspettare che poi avrebbe avuto questo successo ancora oggi. A volte mi fa strano che la conoscono anche davvero i ragazzini, la gente è giovane, perché poi chiaramente si ascolta, no? In casa,
2: 50 anni è molto.
1: Però non ha attraversato epoche, ha attraversato generazioni.
2: Beh sì, ci sono alcune canzoni che rimangono, non so, A Mano a Mano, non so, oppure Era Già Tutto Previsto, che è poi rinata ultimamente, no? Ci sono delle canzoni che non hanno tempo, non prendono rughe. Questo non so che cosa ho dovuto. Io non ho mai voluto scrivere canzoni alla moda, forse perché essendo non di moda,
1: però l'ha fatta.
2: Rimangono però alla fine l'ho fatta, alla fine l'ho fatta,
1: ha creato
2: sì.
1: Anche uno stile che poi è il suo, inconfondibile, e
2: sì, ma non l'ho mai fatto per calcolo. Questo è un'espressione istintiva che usciva fuori da me, sperando che potesse essere capita, perché fare Bella Senza Anima all'epoca bisogna avere coraggio, perché non era completamente contro quello che si doveva fare. Ho sempre cercato di andare un po' contro quello che, anche Notre Dame de Paris in fondo era improbabile il successo, ma io preferisco la proposta con la non probabilità di avere successo e poi averlo. Nel senso che quando si confeziona una canzone per avere successo, per me è l'ultima cosa che si dovrebbe fare. In fondo, certe volte ci si sbaglia proprio perché si vuole andare con il pubblico. Invece io cerco di proporre qualcosa che non è quello che il pubblico vuole, però che si impone perché c'è la qualità.
1: Maestro, lei insomma la vitalità davvero ancora come un ragazzino e quella voglia lì, le chiedo però come, da dove viene questa ancora energia, ancora voglia di esserci, di essere protagonista, di raccontarsi attraverso la sua musica continuamente senza fermarsi?
2: Quando si ha una passione non credo che finisca così facilmente, no? C'è una differenza sostanziale fra fare il mestiere di cantante e essere artista. Essere artista non lo decidi te, lo decide proprio il modo di vivere, la tua voglia, la tua foga, eccetera, eccetera. Comunque subisci il fatto di essere artisti, invece scegli di essere uno che fa la musica, cioè che fa il mestiere di cantante o di compositore.
1: Le chiedo sinceramente, di artisti con la maiuscola ne trova ancora oggi, nella musica di oggi?
2: Io ho fiducia sempre nelle nuove generazioni. Ovviamente c'è tanta roba da buttare, però c'è sempre un fiore in mezzo che nasce ogni tanto. Ho sempre fiducia nell'uomo. Tutta questa intelligenza artificiale, sì, va bene, però l'uomo con la sua piccola pazzia, io la trovo che la grande qualità che ha, che sorprende, perché quel pizzico di più che ha è meraviglioso.
1: Compongono anche, fanno anche le canzoni con l'intelligenza artificiale, hai voglia di fare una Margherita, no? Quello è lontano, anni luce. Lei tra l'altro le giovani
2: ma non
1: generazioni...
2: lo so, però vedi, di tutti i tempi ci sono stati quei tempi, quei momenti in cui si cadeva nella tecnica e poi alla fine si rinasce, perché l'uomo ha una facoltà di esistere, di forza, di proporre, e soprattutto sorprende perché, come dico prima, come ho detto prima, sorprende per la sua, io la chiamo pazzia, pazzia, piccola pazzia che abbiamo dentro, che crea la genialità.
1: È una bella pillola di speranza per chi magari ha paura a volte dell'intelligenza artificiale, che poi abbraccia un po' tutti.
2: Avevamo paura delle tastiere all'epoca, che erano uscite sintetiche, eccetera, eccetera. Avevamo paura di questo, che la musica dovesse sparire, quella musica live con i veri strumenti, eccetera, eccetera. Invece c'è stato un recupero, c'è ancora un recupero, si canta ancora, va bene, adesso si canta con l'autotune e tutto quello, però sparirà forse anche quello, perché in fondo la bellezza di un interprete non è soltanto la perfezione, è la maniera, è quello che esce, con le, anche con le piccole stonature, ma perché no? Siamo uomini, quindi non siamo robot per fortuna, e proponiamo un'anima.
1: Lei, parlando di giovani, tra l'altro ne avete lanciati anche parecchi, adesso mi sposto magari su Notre Dame de Paris, lo ricordo, l'opera popolare che torna in arena dall'1 al 4 ottobre, ne avete lanciati parecchi, adesso sono un po' meno giovani perché tanti ci sono ancora, quindi viene riproposto anche parte del cast sì, originale.
2: Abbiamo fatto un misto questa volta, no? Un misto fra quelli che esistevano prima con alcuni giovani, alcune proposte, e lo faremo sempre di più, bisogna rinnovare piano piano, non si può continuare ad avere, non so, un'Esmeralda che a un certo momento avrà 50 anni, no? Non può essere così, bisogna ridare linfa nuova, ma anche spirito nuovo, perché i giovani ti portano uno spirito nuovo, ti portano delle cose che tu non avresti dentro, e quando c'è questa proposta io sono sempre stupito di come riesca a ridarmi la voglia di riscoprire. Nello spettacolo dico sempre, bisogna saper tornare indietro certe volte, riscoprire quello che eravamo prima, la nostra il fatto di essere freschi, di essere aperti, curiosi, di proporre forse qualche cosa con coraggio, avere il coraggio di dare un pugno. A me piace molto se un giovane arriva e mi urta quasi nella sua proposta, perché mi incuriosisce, perché lo fa e come lo fa, e è coraggioso. C'è coraggio nella proposta, mi piace il coraggio.
1: Beh, di coraggio ne avete messo parecchio, no? Quando avete proposto Notre Dame, era proprio quell'urto che lei a volte spera di trovare oggi, l'avete
2: certo,
1: dato.
2: Ma l'ho dato con Belle senza anima all'epoca, era un urto tremendo. E poi Notre Dame, sì, è stata una novità totale, cioè nella
1: un
2: proposta.
1: Un punto di rottura anche della storia musicale, della storia della musica italiana, perché lì avete portato qualcosa che non
2: della esisteva. Della storia del dramma in musica. Diciamo che è una proposta completamente atipica in confronto a quello che c'è, non è né opera né commedia musicale né canzone rock, però è tutto questo, ecco. Notre Dame ha mescolato tutti questi generi, usa il cantar bene ma anche il cantare con l'anima, che si completa molto, e niente, la novità è il fatto che anche questo tipo di rappresentazione si fa col microfono rock, cioè microfono di ravvicinanza, non il microfono lontano. Quindi è una voce microfonata, voluta, non impostata, con dei testi anche coraggiosi dentro, con la musica che non sai da dove viene, perché c'è un po' di tutto nella tipologia musicale. C'è la rappresentazione sul palcoscenico, è anche molto, molto speciale, molto nuda, non ci sono tante cose che di decorazione. Ecco, il balletto è bellissimo perché è veramente moderno, energico e tutto, racconta la storia. Era una proposta diversa, completamente, e lo è ancora, nessuno ci è riuscito a farlo, un'altra opera del genere.
1: Continuo a risentirla, tra l'altro da vecchio appassionato di Notre Dame, pensavo qualche giorno fa, proprio ascoltandola, quando si parla dei clandestini, è stata scritta parecchio tempo fa, oggi sembra attualissima.
2: Sembra di oggi, ieri. Sì. In fondo, Victor Hugo già parlava dei clandestini, no? Esistono sempre, sono sempre stati popoli che sono arrivati, che erano poveri, che avevano bisogno di vivere, quindi avevano bisogno di andare in altri paesi per trovare un modo di sopravvivere, in fondo, no? E se ne parla molto in Notre Dame perché si parla della diversità. Ora, loro sono diversi, ma è diversa anche Esmeralda, che è una zingara e nessuno la vuole, anzi la sfruttano. Quindi c'è anche il problema della donna che si aggiunge là sopra.
1: È poi, diverso Quasimodo.
2: È diverso Quasimodo, ma quello è il simbolo, certo, della diversità, certo, proprio. È diverso lui, ma però è il migliore. È il migliore di tutti, alla fine di tutto, no? Ci si accorge che l'esteriore nasconde delle cose, dei sentimenti interiori che sono potenti, forti, e certe volte nell'essere esteriori belli nasconde il contrario. Ecco, però si parla molto di Notre Dame, di questa diversità, come vivere se non sei come gli altri. E questo è una lotta che si fa eternamente, ma io stesso, cioè, ho lottato all'inizio perché non ero convenzionale nel mio modo di presentarmi, il mio fisico non era giusto per il canto, eccetera eccetera, il mio modo di cantare era aggressivissimo, fuori contesto, quindi so cos'è non essere omologato con tutta la società, ci si sente un po' esclusi, ma poi si combatte e si arriva a esprimersi, forse per questo motivo si riesce a far uscire fuori qualcosa da noi, dagli artisti che sono un po' diversi, ma ce ne sono diversi, i miei colleghi, alcuni hanno combattuto per tanto tempo per esistere come artista, essendo diversi, ecco, io ci tengo a questo, la diversità. Io dico siamo fiori del fango perché diversi alla fine ci troviamo il nostro posto e c'è un fiore che nasce.
1: Uno dei suoi posti, poi la lascio, uno dei suoi posti è l'Arena, perché lei ha girato tutto il mondo, è stato acclamato ovunque. L'Arena ha sempre un posticino speciale, no? Nella sua carrellata dei luoghi visitati.
2: Per me l'Arena è speciale proprio per tutto, per il pubblico, per l'atmosfera che si crea in quel momento, per questa conformazione proprio raccolta, pur essendo grande, no? E poi un pubblico intenditore, un pubblico che conosce, cioè che sa giudicare, quello è importante, non è un pubblico che è così assente, che ti ama perché è così, non sa neanche perché, ti ama per motivi precisi, per la tua qualità, per quello che hai scelto di fare, per il tuo coraggio che tu proponi, e ancora parlo di diversità sul palcoscenico è importante.
1: È un pubblico che l'ama tanto, quello di
2: e io amo molto Verona.
1: So che ha ricambiato e quindi insomma non vediamo l'ora di venire ad ascoltarla il 27 settembre, lo ricordiamo, con un concerto di Riccardo Cocciante, e poi dall'1 al 4 per Notre Dame de Paris, l'opera popolare dei record, leggevo più di 500.000 biglietti venduti, un tour infinito. A proposito di infinito, ci sarà una fine, chi lo sa? Notre Dame sembra eterna.
2: Fino adesso si pensava sempre che è l'ultima volta che veniva, invece sembra che ci sia una rinascita ogni volta, una voglia di risentire Notre Dame. Forse arrivano altre generazioni che non hanno ancora sentito, hanno sentito solo il disco, o i genitori eccetera eccetera, che hanno voglia di vederla, di assaporare l'esecuzione dal vivo. Non lo so, speriamo che continui per tanto tempo. Io spero, da artisti, di lasciare un piccolo segno grazie a questo.
1: Quel segno l'ha già lasciato, lo speriamo anche noi, la guarderanno le nuove generazioni, ma continueremo a guardarla anche noi, perché è meravigliosa, com'è meraviglioso il lavoro, la carriera e lei com'è, di Riccardo Cocciante. Grazie davvero,
2: grazie.
1: Maestro.
2: Grazie a te.

0: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi, a 1,99 €. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
1: Migros, bello, buono e conveniente.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro. Ottica Tecno Contact, da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: Al Grandaffi Shopping Center preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
7: Sono le 15 e 11 minuti.
8: Ora esatta, in collaborazione con...
9: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
10: Verona Top News.
11: In città l'orgoglio dei ciclisti della Provianda, Piazza Bra e San Giorgio. Oltre 400 persone hanno partecipato ieri alla terza edizione del Bike Pride in città. Da oggi incontri sulla mobilità.
12: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
10: Radio Verona Notizie.
11: È lunedì 14 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Un'altra domenica tragica sulle strade veronesi. Ieri mattina a Dolcè, sulla statale del Brennero, ha perso la vita un pensionato della provincia di Mantova. Il sindaco chiede una revisione della strada. Valentina Burati.
13: Per i motociclisti è una delle mete preferite in estate. La statale del Brennero, da Volargna a Rovereto, è un alternarsi di curve e rettilinei sempre affacciati sul panorama dell'Adige e delle montagne. Il bar della chiusa di Ceraino, sempre in ombre al fresco, è una tappa obbligata. Si era fermato qui anche Diego Fava, 62 anni, pensionato di Canneto sull'Oglio. Appassionato di mototurismo, aveva progettato una gita lungo la Val d'Adige con un gruppo di amici. Dopo il caffè, con la sua Honda ha ripreso la strada, ma ha sbandato la prima curva, cadendo a terra. È morto praticamente sul colpo. Inutile l'intervento dell'elisoccorso e delle ambulanze. La polizia stradale del distaccamento di Bardolino ha chiuso la statale per permettere i soccorsi e i rilievi. Secondo gli amici, Diego Fava stava viaggiando a velocità moderata. L'incidente, il quarto mortale avvenuto sulla stessa curva della statale, ha riacceso la discussione sulla frequenza dei sinistri. Su quel tratto di strada, il sindaco di Dolcè, Renato Comerlati, è tornato a chiedere interventi di modifica alla configurazione della statale, il cui tracciato è rimasto lo stesso dal dopoguerra, mentre il traffico è notevolmente aumentato, come pure la velocità dei veicoli. La questione è stata portata dalla senatrice Paola Boscaini alla Commissione Trasporti al Senato e all'ANAS.
14: Cambia lo statuto della Fondazione Cari Verona, si allunga il mandato di presidente e consiglio di amministrazione per una migliore governance ed esce dopo 37 anni il territorio di Ancona. Questo significa più fondi da distribuire ai progetti del territorio di Verona, Vicenza e Belluno. Il presidente Bruno Giordano, il direttore Filippo Manfredi.
15: Abbiamo creato delle regole nuove che rendono un po' più moderna, secondo me, la fondazione. È un percorso, ci tengo a dirlo, iniziato ancora con il presidente Mazzucco, che adesso, dopo tutta una serie di confronti e verifiche, è arrivato a compimento. Si tratta sostanzialmente della durata innanzitutto dei mandati, che sostanzialmente cercano di creare una squadra coesa, omogenea e soprattutto allineata al mandato del presidente, che è stato portato da 4 a 6 anni, ma sarà un mandato secco, nel senso che il presidente non potrà più essere rieletto per un secondo mandato. Altra novità è che viene tolto il nome di Ancona dal nome della fondazione, perché non seguiremo più il territorio di Ancona.
16: L'operazione di scorporo di fatto è durata un paio di anni di negoziazioni con sia ovviamente Carifac, che riceve il territorio, quindi il comune di Ancona, in particolare il sindaco, ma anche la Politecnica, che oggi rientrerà all'interno della governance della nuova fondazione. Siamo felici di aver accompagnato questo territorio in tutti questi anni e oggi appunto ci possiamo concentrare appunto sui territori di Verona, Vicenza, Belluno e Mantova.
14: A Milano l'evento di presentazione dell'edizione numero 60 di Marmomac, la rassegna di Verona Fiera in programma del 22 al 25 settembre, dedicata al mondo del marmo e del settore lapideo. 1300 espositori attesi da più di 50 paesi, la fiera arriva in un momento in cui il distretto di Verona, in un contesto generale di frenata dell'export, fa registrare un più 4,9% sul semestre precedente, dati di Confindustria. E Marmomac segna anche l'esordio nelle vesti di direttore generale di Giovanni Sacripante, che prende il posto di Adolfo Rebughini. Sacripante era già stato a Verona Fiere tra il 2010 e il 2012 con il ruolo di direttore commerciale. Ed è tutto, a più tardi.
17: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
18: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
17: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
18: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
17: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
18: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
19: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
20: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
21: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
20: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
22: Radio Verona. Meteo.
14: Nelle prossime ore ancora poche nubi. Domani, martedì 15 settembre, poco nuvoloso per l'intera giornata. La temperatura massima sarà di 28 gradi, la minima 18.
23: Radio Verona. Flashback.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva 9 lattine 585 grammi a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
2: Migros, bello, buono e conveniente.
3: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Dai, Me and You qui su Radio Verona, un disco dei Delegation ripreso e rifatto da David Guetta, un disco di qualche anno fa, come qualche anno fa nacque il capitano Ferruccio Falcone, che è un ex ufficiale della Marina Militare, storico capo pilota del porto di Venezia, che è tornato di recente al centro dell'attenzione mediatica proprio per aver rinnovato la patente, pensate, a 99 anni, che spettacolo, orgoglio veneto. E anche perché ha una straordinaria casa museo al Lido di Venezia. Lui è nato il 3 marzo del 1927, quindi nel 2027 spegnerà 100 candeline. E pensate che la sua incredibile carriera vanta oltre 32.000 pilotaggi di navi nella Laguna Veneta, uno spettacolo, ecco, di uomo. Poi tra l'altro Falcone vive proprio al Lido di Venezia, dove ha trasformato la sua terrazza in una vera e propria plancia di comando con tanto di timone. Lui si mette là e quindi vira il suo timone guardando il mare, fantastico. Però nella stessa località gestisce anche il Museo Attivo del Mare e dei Campi, che è uno spazio espositivo unico e gratuito, quindi ci possono andare davvero tutti, dove i visitatori, soprattutto quelli più giovani, possono toccare e azionare antichi strumenti marinari, bussole, e c'è persino, pensate, una forgia funzionante. Ecco, quindi se vi piace il mare potete andare a casa di Ferruccio Falcone, che è appunto questo ex ufficiale della Marina, una casa nave meravigliosa, insomma, da andare a visitare. E ora spazio le notizie con il GR nazionale qui su Radio Verona.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I ribelli yemeniti filo-iraniani hanno preso il controllo di altre isole nella parte meridionale del Mar Rosso. I combattenti avrebbero conquistato le isole Anish, situate a circa 160 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb. La scorsa settimana gli Houthi avevano conquistato la città portuale di Al-Moka e l'isola di Perimma. La Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico, e l'Unione Europea deve considerare l'Artico, in particolare l'esteso confine tra Finlandia e Russia, come una frontiera strategica. L'ha detto il premier finlandese al termine del vertice europeo sull'Artico. Dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese dello stabilimento ex Ilva di Taranto, i sindacati FIM, FIOM, WILM e USBA hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a partire dalle 9 di oggi e sino alle 7 di domani. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere. A causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3 dell'aeroporto di Catania. Sospese quindi tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 22. La pallavolo, il Palapanini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: romanticismo, Carol G e Bruno Mars con Stile. Questo è il disco Top Record su Radio Verona.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Pica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

però già si avverte quell'aria cupa pesante, già dopo le ore 18, malgrado il caldo, c'è questa cosa, questa cappa che scende giù, no? Questo mantello nero. Fino a pochi giorni fa, a quest'ora, insomma, ci si preparava per andare, non so, a mangiare una granita con gli amici. Erano dei minuti leggeri, preserata, magari qualcuno andava, non so, era anche al mare, pantaloncini corti, l'attesa di un po' di fresco, un tavolino all'aperto per una pizza, un gelato, insomma, tutti quanti insieme. Adesso alle 6:30 più o meno, alle 18:30, la sera già incombe e il pensiero corre subito a fine ottobre. Cosa sarà a quest'ora con l'ora solare? Sarà già notte, non ci posso credere. Insomma, diciamo che è un po' il nucleo del pensiero che attanaglia un po' tutti quanti noi, no? Diciamo, ma mai jet lag di qua, jet lag di là. Invece la scienza dice che il jet lag non c'entra niente. Durante i mesi estivi, quindi, tendiamo, secondo appunto gli esperti, a mettere i pensieri un po' in pausa, no? E ignoriamo un po' quelli che sono i problemi in generale, soprattutto quelli del mondo. Il nostro organismo risente pochissimo in realtà di un'ora di variazione, anche se io devo dire onestamente comincio a sentire fame e dico, caspita, ma cioè, se mangio a mezzogiorno non posso già sentire fame alle 11 del mattino, però in effetti è così. Però se guardiamo bene, affrontiamo a volte dei viaggi transcontinentali che cambiano veramente fusi orari in poche ore e non ne facciamo una tragedia, però quest'ora qua ci dà fastidio perché ritorniamo un po' alla realtà, all'accorciarsi delle giornate, lo spostamento delle lancette. È come, non so, la campanella di scuola che ti dice finita la ricreazione, tornate tutti in classe. Quindi, secondo sempre gli esperti, riportiamo a galla quelle che sono le nostre ansie quotidiane, ma anche relative a quelli che sono magari i fatti di cronaca, l'aumento del costo della vita o comunque i problemi personali. E insomma, vediamo, intanto il tempo arriva, mi pare che sia il 25 di ottobre questo giro, ecco, e fine di ottobre come sempre c'è questo cambio dell'ora, poi si riaprirà di nuovo il dibattito, ora solare sì, ora solare no.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Chissà in quanti si sono chiesti chi ha vinto il Super Enalotto, i 223 milioni con il 6. Allora, la commessa del bar dove il signore ha appunto fatto la schedina ha detto che è un uomo che vive in paese, cioè a Oggiano, che sarebbe Brianza Lecchese, e che viene tutti i giorni al bar e gioca sempre la stessa schedina. Quindi vuol dire che la fortuna bacia anche i perseveranti, però aiuta anche i campioni. E ha sorriso un'altra volta Kimi Antonelli, il pilota Mercedes, ha vinto il GP di Spagna 2026 di Formula 1, ottava vittoria stagionale che blinda sempre di più il suo primato nel mondiale piloti. Pensate che sono 81 i punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell a 9 gare dal termine della stagione. Bravo, bravo, l'ho visto ieri prima della gara, rilassatissimo, tranquillissimo, proprio un ragazzo, come posso dire, è solare, è carino. E poi è stato anche molto carino che ha detto che a Norris va un po' la vittoria, diciamo, morale. Anche questo è un suo aspetto di molto romantico, un po' come Sinner, no? Anche Sinner ha questo aspetto un po' romantico che piace. Ma ieri mi domandavo questo: mi piacerebbe di più essere quello che ha vinto i 223 milioni al Super Enalotto o Kimi Antonelli? Questa domanda la faccio anche a voi, cari amici di Radio Verona. Meglio essere Kimi Antonelli o aver vinto 223 milioni al Super Enalotto? Io non saprei neanche dove metterli, e potrei regalarne un bel po', no?

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
7: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
11: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
12: Al Grandaffi Shopping Center preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: In aumento il consumo di eroina e cocaina, quest'ultima anche con il crack, non ci si buca ma si sniffa. L'unità dipendenza dell'ULS di Verona ha in carico più di 2.000 pazienti. Negli ultimi mesi si registra un incremento delle richieste di cure di presa in carico. Crescono anche i casi sospetti di fentanyl.
4: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 14 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Un'altra domenica tragica sulle strade veronesi. Ieri mattina Dolcè, sulla statale del Brennero, ha perso la vita un pensionato della provincia di Mantova. Il sindaco chiede una revisione della strada. Valentina Burati.
5: Per i motociclisti è una delle mete preferite in estate. La statale del Brennero da Volargna a Rovereto è un alternarsi di curve e rettilinei sempre affacciati sul panorama dell'Adige e delle montagne. Il bar della Chiusa di Ceraino, sempre in ombre al fresco, è una tappa obbligata. Si era fermato qui anche Diego Fava, 62 anni, pensionato di Canneto sull'Oglio. Appassionato di mototurismo, aveva progettato una gita lungo la Val d'Adige con un gruppo di amici. Dopo il caffè, con la sua Honda, ha ripreso la strada, ma ha sbandato la prima curva cadendo a terra. È morto praticamente sul colpo. Inutile l'intervento dell'elisoccorso e delle ambulanze. La polizia stradale del distaccamento di Bardolino ha chiuso la statale per permettere i soccorsi e i rilievi. Secondo gli amici, Diego Fava stava viaggiando a velocità moderata. L'incidente, il quarto mortale avvenuto sulla stessa curva della statale, ha riacceso la discussione sulla frequenza dei sinistri. Su quel tratto di strada, il sindaco di Dolcè, Renato Comerlati, è tornato a chiedere interventi di modifica alla configurazione della statale, il cui tracciato è rimasto lo stesso dal dopoguerra, mentre il traffico è notevolmente aumentato, come pure la velocità dei veicoli. La questione è stata portata dalla senatrice Paola Boscaini alla Commissione Trasporti al Senato e all'ANAS.
3: Con l'avvio dell'anno scolastico riapre il sottopasso pedonale che collega via Mantovana e via Santa Elisabetta a Santa Lucia. Il passaggio era chiuso dalla fine della scuola a inizio giugno ed è rimasto inutilizzato per tutta l'estate. La novità, con la ripresa delle lezioni, torna a disposizione di studenti, studentesse e famiglie che lo utilizzano per raggiungere in particolare la scuola primaria 6 maggio 48 in via Bellomi. Prima della riapertura il sottopasso è stato interessato da un radicale intervento di pulizia e disinfestazione da parte di Amia. A garantire l'apertura e la chiusura è il nonno vigile. Il passaggio viene aperto al mattino prima dell'ingresso a scuola e richiuso nel pomeriggio verso le 16:30. Sempre nella stessa zona, in via Santa Elisabetta, da mercoledì scorso, al termine della sagra del quartiere, sono ripresi i lavori per la sistemazione del tratto di strada interessato dall'abbattimento dei 19 pini domestici. L'intervento prevede il completo rifacimento dell'area e, una volta terminati i lavori, si procederà alla nuova piantumazione. Al posto di 19 alberi abbattuti arriveranno 26 cipressi, aumentando quindi il numero complessivo delle piante presenti nell'area. In forma fisica e psicologica per affrontare preparati l'intervento, favorendo così il miglior esito chirurgico e un ritorno precoce alla vita quotidiana. Questo è il significato di Prehab Village, l'evento promosso dall'ospedale Sacro Cuore di Negrar, riservato ai pazienti di qualsiasi ospedale in attesa di operazione chirurgica, che si terrà giovedì al centro congressi 40 di Villa 40 di Ospedaletto di Pescantina. Il protocollo ERAS è il percorso per eccellenza di preabilitazione operatoria e necessita l'azione sinergica di un'equipe multispecialistica. Vede il paziente protagonista del suo percorso di cura. Ed è tutto. A più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora poche nubi. Domani, martedì 15 settembre, poco nuvoloso per l'intera giornata. La temperatura massima sarà di 28 gradi, la minima 18.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

flashback su Radio Verona Delegation, You and I, Me and You. Cosa facciamo? Andiamo? Ma sì, andiamo all'Arena di Verona che ospita l'edizione 2026 dei Beat Music Award, questo evento che ormai è arrivato al 20° compleanno. Si terrà venerdì e sabato, ovvero 18 e 19 settembre. Due serate in anfiteatro, tutto esaurito ormai da mese, quindi non c'è speranza di andare, che saranno condotte per la 15ª volta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, e poi andranno in onda, comunque in diretta per chi non riuscisse ad andare, su Rai 1. Sul palco dell'anfiteatro Scaligero saliranno una quarantina di artisti, forse anche più, una line-up annunciata con nomi insomma del calibro di Marco Mengoni, Giorgia, Annalisa, Emma, Negramaro, Pooh, dopo chi ci sono? Amy Schilla anche, sì, Geolier. Poi ci saranno anche incursioni speciali da parte di Giorgio Panariello ed Enrico Brignano, così ci facciamo anche due belle risatine, con il cast anche di Notre Dame de Paris, guidato dal maestro Riccardo Cocciante, che abbiamo avuto l'onore di avere qui in studio circa un'oretta fa, e che abbiamo intervistato, e ha detto veramente delle cose veramente belle, interessanti e dette con il cuore. Bellissima intervista su Radio Verona.

Vi è mai capitato di chiedervi cosa stia succedendo davvero dentro di noi quando ci innamoriamo? Non solo a livello proprio emotivo, ma addirittura nel corpo, no? Nei segnali che arrivano all'improvviso, nel modo in cui una persona inizia proprio a occupare spazio nei pensieri, dice: ma perché questo qui ce l'ho sempre nella testa, accidenti, senza averlo poi deciso davvero, quello è il bello. L'innamoramento è descritto, diciamo, come qualcosa di magico, imprevedibile, è anche un po' fuori da quello che è il nostro controllo, e in effetti lo è, perché coinvolge dei processi emotivi molto particolari, e ciò che si sente quindi non nasce esattamente dal nulla, ma è proprio una precisa organizzazione del cervello e del sistema nervoso che inizia a modificare il modo in cui si percepisce la realtà, e quindi diventa tutto sfasato, no? Si dice che si hanno gli occhi foderati di prosciutto quando si è innamorati, e in effetti è così. Però tante volte purtroppo è anche diabolicamente, voglio dire, negativo, no? Insomma, perché poi non siamo più noi stessi. Comunque il motore principale dell'innamoramento risiede proprio nelle aree più ancestrali del cervello, in un'area, diciamo, un po' strana, particolare, precisa, che quando pensiamo o vediamo la persona amata, questa rete rilascia questa enorme quantità di dopamina, quindi ci fa sentire euforici, ci fa sentire sempre desiderosi di avere questa persona a fianco, magari la vediamo un po' dappertutto. E mi ricordo in un film, non so se c'era Anna Magnani o in un'intervista, che ha detto che le persone di solito si innamorano dei figli reincarnati, ecco, che hanno avuto nelle vite passate. Ecco, è così una chicca per chi crede ovviamente nella reincarnazione e nella metempsicosi. Billie Eilish qui su Radio Verona, Lunchbox.

0: Occasioni di settembre, da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Fa le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
6: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla!
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
10: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Gianna Nannini e Marrakesh, America, ma noi torniamo in Italia, più precisamente nella nostra città Verona, perché arriva lo scrittore e regista al Teatro Romano. Sto parlando di Carrisi, non so se avete letto i suoi libri, fanno venire la pelle d'oca, di Donato Carrisi. E sarà il 24 settembre appunto al Teatro Romano, farà questo incontro che sarà dedicato proprio agli ingranaggi narrativi e psicologici di un thriller, un genere dove gli indizi, le ossessioni e i segni nascosti diventano strumenti proprio per esplorare le profondità dell'animo umano. Allora, con Carrisi quindi il mistero non sarà soltanto una materia econarrativa, ma una forma di conoscenza dove il, diciamo, l'ordinario gioca un ruolo davvero fondamentale. Allora, primo evento al Teatro Romano per quanto riguarda il programma del festival, dopo ne andranno in scena altri 5, ma ne parleremo poi nei giorni seguenti. Intanto 24 settembre, Teatro Romano, Donato Carrisi, per parlare di trillologia.
1: Notizie. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo, a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato: un attacco deliberato. Le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina. Continuano e continueranno a farlo, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Il petrolio vola negli scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz, che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio. La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Macron ai paesi europei. Lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. È stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3 dell'aeroporto di Catania, sospese quindi tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 22. A poco più di una settimana dall'inizio delle regate preliminari dell'American's Cup nel Golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team. Tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Nuovo singolo di Paola Turci, Va bene così, disco Top Record su Radio Verona.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compile

Anche se non sembra, l'autunno si sta avvicinando e con l'autunno cambiano anche le abitudini alimentari, no? Si mangiano determinate cose che magari d'estate, diciamo, anche no, a partire dal teino bollente, il caffè bollente, quelle cosine lì. E poi si mangia magari qualche pezzo di cioccolato in più per sentirci più caldi, insomma, per combattere un po' quello che è il freddo. Minestroni, ma attenzione, il peperoncino anche quello va messo nella minestra, nel minestrone, insomma in quello che vi piace. Ma pensate che una volta, quando sono arrivati in Giappone i peperoncini

Cambia veramente tutto, anche il nostro carrello della spesa, non soltanto per risparmiare, ma anche perché si cambiano proprio i gusti. Il calo riguarda per esempio la pasta, il pomodoro e il vino, mentre tra i prodotti in maggiore crescita spiccano i semi, gli ingredienti vegani e il kefir, che ha un aumento addirittura del 51%, pensate. Il kefir che adesso ha coniato anche un gruppo di persone che si chiamano così ironicamente gli spacciatori di kefir. Si usa questo termine proprio per scherzare su questa modalità di scambio, perché si parla di donatori di questo kefir, di questa coltura grani che si moltiplicano veramente in modo talmente rapido che bisogna regalarli in giro. Chi li ha, chi li coltiva tra virgolette, ne ha veramente in quantità industriale. L'ho fatto anch'io e vi posso assicurare che mi sentivo inondata, cioè continuano a proliferare in una maniera incredibile, quindi bisogna arrivare a questo punto a scambiarseli fra amici, tra persone che vogliono provare o vogliono magari dei grani nuovi. Come si fa quindi per prendere e avere insomma in regalo questi grani di kefir che fanno così bene, dicono che appunto fermentano l'acqua o il latte? E si fa attraverso i social network passaparola, oppure ci sono anche mappe online di donatori di fermenti proprio, quindi andate a cercare su Google e troverete insomma chi vi spaccerà i semi di kefir.

0: Al Grandaffi Shopping Center preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center. Uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
1: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Eccoci qui, arrivati al momento dei saluti, cari amici di Radio Verona. Daisy vi abbraccia, ma vi raccomanda anche di andare sul sito dell'Arena, quindi l'arena.it, per andare a vedere proprio la video intervista al maestro Riccardo Cocciante. È veramente illuminante, vi consiglio di andarla a vedere e soprattutto ascoltare, perché ha detto delle parole magnifiche, molto belle, oltre appunto che a presentare i suoi 50 anni di Margherita con il concerto del 27 settembre qui all'Arena di Verona e poi con le date dei Notre Dame de Paris. Allora, un saluto speciale a tutti quanti, vi do appuntamento domani alle ore 14 fino alle ore 17 insieme. Tra poco ci sarà Matteo Sambugaro, ma subito le notizie locali. Restate con noi su Radio Verona, baci.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Un grande ritorno a Verona in Arena, ma anche nella nostra redazione. Riccardo Cocciante è stato ospite a Radio Verona con una diretta live in cui ha raccontato i prossimi appuntamenti. Il live del 27 settembre, che celebrerà gli 80 anni del cantautore, i 50 anni del brano Margherita e le date del 25esimo anniversario dell'opera popolare Notre Dame de Paris, in programma in Arena dal 1 al 4 ottobre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 14 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Un'altra domenica tragica sulle strade veronesi. Ieri mattina Dolcè, sulla statale del Brennero, ha perso la vita un pensionato della provincia di Mantova. Il sindaco chiede una revisione della strada. Valentina Burati.
4: Per i motociclisti è una delle mete preferite in estate. La statale del Brennero, da Volargna a Rovereto, è un alternarsi di curve e rettilinei sempre affacciati sul panorama dell'Adige e delle montagne. Il bar della chiusa di Ceraino, sempre in ombre al fresco, è una tappa obbligata. Si era fermato qui anche Diego Fava, 62 anni, pensionato di Canneto sull'Oglio. Appassionato di mototurismo, aveva progettato una gita lungo la Val d'Adige con un gruppo di amici. Dopo il caffè, con la sua Honda ha ripreso la strada, ma ha sbandato la prima curva cadendo a terra. È morto praticamente sul colpo. Inutile l'intervento dell'elisoccorso e delle ambulanze. La polizia stradale del distaccamento di Bardolino ha chiuso la statale per permettere i soccorsi e i rilievi. Secondo gli amici, Diego Fava stava viaggiando a velocità moderata. L'incidente, il quarto mortale avvenuto sulla stessa curva della statale, ha riacceso la discussione sulla frequenza dei sinistri. Su quel tratto di strada, il sindaco di Dolcè, Renato Comerlati, è tornato a chiedere interventi di modifica alla configurazione della statale, il cui tracciato è rimasto lo stesso dal dopoguerra, mentre il traffico è notevolmente aumentato, come pure la velocità dei veicoli. La questione è stata portata dalla senatrice Paola Boscaini alla Commissione Trasporti al Senato e all'ANAS.
3: Cambia lo statuto della Fondazione Cari Verona, si allunga il mandato di presidente e consiglio di amministrazione per una migliore governance ed esce dopo 37 anni il territorio di Ancona. Questo significa più fondi da distribuire ai progetti del territorio di Verona, Vicenza e Belluno. Il presidente Bruno Giordano e il direttore Filippo Manfredi.
5: Abbiamo creato delle regole nuove che rendono un po' più moderna, secondo me, la Fondazione. È un percorso, ci tengo a dirlo, iniziato ancora con il presidente Mazzucco, che adesso, dopo tutta una serie di confronti e verifiche, è arrivato a compimento. Si tratta sostanzialmente della durata innanzitutto dei mandati, che sostanzialmente cercano di creare una squadra coesa, omogenea e soprattutto allineata al mandato del presidente, che è stato portato da 4 a 6 anni, ma sarà un mandato secco, nel senso che il presidente precedente non potrà più essere rieletto per un secondo mandato. Altra novità è che viene tolto il nome di Ancona dal nome della fondazione, perché non seguiremo più il territorio di Ancona.
6: L'operazione di scorporo di fatto è durata un paio di anni di negoziazioni con sia ovviamente Carifac, che riceve il territorio, quindi il comune di Ancona, in particolare il sindaco, ma anche la Politecnica, che oggi rientrerà all'interno della governance della nuova fondazione. Siamo felici di aver accompagnato questo territorio in tutti questi anni e oggi appunto ci possiamo concentrare appunto sui territori di Verona, Vicenza, Belluno e Mantova.
3: A Milano l'evento di presentazione dell'edizione numero 60 di Marmomac, la rassegna di Verona Fiera in programma del 22 al 25 settembre, dedicata al mondo del marmo e del settore lapideo. 1300 espositori attesi da più di 50 paesi, la fiera arriva in un momento in cui il distretto di Verona, in un contesto generale di frenata dell'export, fa registrare un più 4,9% sul semestre precedente, dati di Confindustria. E Marmomac segna anche l'esordio nelle vesti di direttore generale di Giovanni Sacripante, che prende il posto di Adolfo Rebughini. Sacripante era già stato a Verona Fiere tra il 2010 e il 2012 con il ruolo di direttore commerciale. Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Lui è Max Gazzè, la favola di Adamo ed Eva alle 17:10 minuti. Saluto Daisy che mi ha preceduto, la ritroveremo domani. E abbiamo ritrovato anche lui, Riccardo Cocciante, nello spazio che ci ha preceduto. Ma adesso vi racconto tutto, state lì.
1: Radio Verona, la tua musica.
2: Federico Noves,
3: contatto visivo.
2: Ok, ricevuto, li ho visti.
1: Radio Verona, via libera.
0: Buonasera, buon lunedì 14 di settembre, inizia una nuova settimana. Ci sono io, Matteo Sambucaro, adesso a tenervi compagnia fino alle 19, fino alle 7 di sera. Il nostro WhatsApp per essere dei nostri, lo ricordiamo sempre, 335 60 11 600 10. Saluto Daisy, come dicevamo, e abbiamo avuto ospite anche intorno alle 14:45 Riccardo Cocciante, intervistato da Luca Vazzara, veramente un grande artista, il maestro Riccardo Cocciante, ospite nei nostri studi qui su Radio Verona e anche poi in diretta sulla pagina web l'arena.it. quindi se vi siete persi l'intervista potete andare a ripescarla direttamente sull'arena.it in maniera integrale. Intanto vi raccomando, rimanete con noi fino alle 19 perché andremo a giocare, regaleremo anche dei biglietti, delle opportunità, insomma, tra virgolette, culturali per voi che ci ascoltate. Quindi insomma state lì. Intanto, fra poco, anche un viaggio indietro nel tempo, al 14 di settembre, però di un po' di anni fa. Cattive abitudini, intanto, Mash Blanco con Colapesce.

0: From Sing Chu, YouTube alle 17:17 minuti, buon lunedì 14 di settembre, Matteo Sabugaro in vostra compagnia, ben trovati, torniamo indietro nel tempo, dai, lo facciamo andando così a vedere un po' di cose che ci portano appunto al 14 di settembre di un po' di anni fa. Nel 1960 fu istituita l'OPEC, il prezzo della benzina, cruccio di tanti automobilisti, dipende buona parte appunto dalle decisioni dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, OPEC, e quindi come dire, il tema del costo del gasolio e della benzina rimane tuttora un grande cruccio, perché oggi guardando anche i prezzi, proprio passando avanti ai distributori, siamo con il diesel ai 2,20, 2,21, 2,22, e direi che qua veramente è finito, però insomma ragazzi, siamo a una situazione, come dire, forse pronosticabile qualche mese fa, però come dire, è un po' come quando ci sono quelle cose che sono scritte, che però dentro di te dici no dai, impossibile, invece vedi, siamo arrivati a 2,20, 2,25. Vabbè, è istituita l'OPEC comunque nel 1960, 66 anni fa. Avrebbe compiuto lei invece 43 anni, sarebbe stata ancora una giovane donna, una bellissima donna sicuramente, classe 83 Amy Winehouse, carriera fulgida di brevissima purtroppo durata, scomparsa il 23 luglio del 2011, la grandissima Amy Winehouse, insomma la sua voce comunque rimane, e nacque proprio oggi nell'83, 43 anni fa. E mi fermo, anzi ricordiamo, avrebbe compiuto 80 anni invece anche Franco Califano, classe 1938. Piccolo break, torniamo fra poco con Parlar d'amore, Saif, questa è Radio Verona.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del Ceo. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
11: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
16: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A un giorno dall'attacco russo in Ucraina che ha colpito un treno passeggeri a circa 2 chilometri dal confine con la Polonia, cresce la preoccupazione per l'escalation della Russia. In Europa la pace è a rischio, occorre considerare seriamente questa minaccia, ha dichiarato il cancelliere tedesco Merz. L'intelligenza artificiale potrebbe costituire un rischio per l'umanità. A lanciare l'allarme è l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in una lettera inviata agli stati e alle aziende leader a livello mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale. La cronaca: sono bastati 6 minuti per entrare in una gioielleria a Massa in Toscana e portare via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra il 13 e il 14 settembre da un gruppo di uomini incappucciati che è riuscito a danneggiare la saracinesca del negozio, rubare e scappare via in un brevissimo tempo. Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. In questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee, possibili disagi per i cittadini. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano, in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo. Sarà regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

tuoi sogni da bambino vanno messi in un cassetto. Così mi disse un impiegato mentre accanto suonavano jazz. Raccontava i traguardi di un cartellino.

0: Panterei, no, le 17:34 minuti, state ascoltando Radio Verona.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
4: qualcosa. Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Yeah. La ripresa che va a scopo a questo Celebrate an Emotional Fish, direttamente dagli anni 90, gli spari sopra.

0: dirigono a ovest.
1: Contatto visivo.
0: Ok, ricevuto, li ho visti.
2: Radio Verona, via libera.
3: Allora, lunedì è sempre un buon giorno per iniziare nuove abitudini, per in qualche modo magari anche, come dire, dare una sferzata a quelle che sono cattive abitudini, quindi prenderne di nuove. Ad esempio, se uno vuole iniziare una dieta, quando la inizia? Non il mercoledì, non il giovedì, ma il lunedì. Se uno vuole dire aspetta, comincia una cosa ex nova, col lunedì è un buon giorno mentalmente per le nuove partenze, per le nuove cose. Ecco, parliamo ad esempio di mangiare bene. Secondo uno studio condotto su oltre 31.000 cittadini americani, quindi uno studio americano sopra i 40 che sono stati monitorati dal 99 al 2018, gli orari dei pasti sarebbe collegato anche a una maggiore longevità. Ad esempio, evitare di cenare a notte fonda, fare colazione la mattina abbastanza presto, potrebbe essere associato a più lunga aspettativa di vita. Per colazione si intendeva

entro le 20, abitudini che in qualche modo ti allungano o allungherebbero la vita. Non so le vostre abitudini, come sono le vostre abitudini. 335 60 11 610, a che ora fate colazione, a che ora cenate, fatecelo sapere. Intanto Jungle Sunshine.

0: 11 Rosso, romanzo musicale, le 17:54 minuti. Questa è Radio Verona. Veniamo anche a quella che è la cronaca, che ci porta inevitabilmente anche a quello che accade nella nostra città. Ci prepariamo, fra qualche giorno, dal 18 al 20 settembre, torna Tocatil, Festival Internazionale di Giochi di Strada, Irlanda protagonista. Poi, insomma, sull'articolo tutte le modifiche alla viabilità che magari andiamo a vedere nella prossima ora insieme, così nel dettaglio, per essere aggiornati ed aggiornati. Però ecco, prepariamoci, preparatevi, lo dico agli amici qui della città, ovviamente di Verona, ma anche della provincia, un bel weekend, perché il Tocatì è da sempre ormai sinonimo di cosa? Sinonimo di festa, condivisione e soprattutto un ambiente che riunisce un po' tutti, dalle compagnie di giovani alle famiglie, ai più anziani, insomma tutti quanti. Tocatì, 18-20 settembre, ci saremo anche noi di Radio Verona, e quindi insomma collegamenti un po' per tutto l'arco della giornata, sia sabato che domenica, quindi vi aspettiamo qui in onda on air. 17:55, piccolo break, torniamo fra poco anche con LP Don't Stop.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
6: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Buone notizie per l'ospedale di Malcesine, eccellenza per la cura della poliomielite. Avrà 12 nuovi posti letto gestiti in partenariato tra ULS 9 Scaligera e Casa di Riposo Toblini, grazie a un accordo raggiunto anche attraverso il lavoro di mediazione del comune di Malcesine. L'annuncio al convegno degli Stati Generali della Salute nell'Alto Garda, organizzato dall'ULS 9 Scaligera a Palazzo dei Capitani.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
5: Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Valentina Buratti. È stato identificato il conducente della BMW che all'alba dello scorso 4 settembre si era allontanato senza chiamare i soccorsi dopo aver verificato la presenza di un ciclista rimasto ferito dopo che aveva investito un cinghiale. Paolo Gandini, 55 anni, era poi deceduto in ospedale una settimana dopo. L'automobilista si è presentato spontaneamente sabato scorso solo dopo che era stata divulgata la notizia ed è stato sentito in una stazione dei carabinieri in provincia. Le sue dichiarazioni saranno ora inviate all'autorità giudiziaria per le valutazioni rispetto al reato di omissione di soccorso, con un rapporto da parte della Polizia Locale di Verona e alle dichiarazioni di una persona residente poco distante dal luogo del sinistro, a cui il conducente dell'auto avrebbe delegato la chiamata al SUEM 118. Si svolgerà mercoledì mattina l'autopsia sul corpo di Giuseppe Fossato, il 63enne di Cadegliopi, colpito durante i lavori in campagna una settimana fa. Anziché ricevere soccorsi immediati, è stato trasportato nella sua abitazione, dove i soccorritori del 118 hanno riscontrato delle anomalie rispetto all'incidente domestico descritto e quindi hanno avvisato i carabinieri. Per omicidio colposo e favoreggiamento sono indagati il datore di lavoro Antonio Tomezzoli, il figlio Francesco Fossato, che materialmente lo ha portato a casa, e un lavorante marocchino presente sul posto. Oggi in tribunale è stato conferito l'incarico alla dottoressa Naomi Tatriele dell'Istituto di Medicina Legale di Borgo Roma per capire le cause della morte, ma soprattutto dove l'uomo è spirato. Questo risulta fondamentale per capire se un immediato intervento sul posto avrebbe potuto salvargli la vita. I carabinieri della stazione di Legnago hanno arrestato due uomini, cittadini marocchini, un 28enne già noto alle forze dell'ordine e un 27enne, entrambi in Italia senza fissa dimora. Erano stati sorpresi dalla guardia giurata ad un negozio d'abbigliamento all'interno di un centro commerciale. I militari li hanno individuati nel parcheggio. Alla vista della pattuglia, i due hanno cercato di disfarsi di un involucro contenente 27,3 grammi di hashish e di un coltello a serramanico. Il giudice li ha condannati a 10 mesi di reclusione, pena sospesa, e 1.500 euro di ammenda. Per questa edizione è tutto, grazie per l'attenzione. L'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadegliopi.
1: Radio Verona. Meteo.
9: Nelle prossime ore ancora poche nubi. Domani, martedì 15 settembre, poco nuvoloso per l'intera giornata. La temperatura massima sarà di 28 gradi, la minima 18.
1: Radio Verona Flashback.

0: Irene Grandi, eccezionale, le 18:10. Buon lunedì, seconda ora insieme. Dai, partiamo nel Via Libera.
1: Radio Verona.
2: Certo, è uno che sta guidando.
3: Cosa?
2: Cosa?
3: Merito soprattutto della macchina.
1: Radio Verona, Via Libera.
0: Il Via Libera, il nostro drive time che ci porta dritti dritti fino alle 19, fino alle 7 di sera. Matteo Sambucaro con voi, ma con me vediamo che ci sarà fra poco. Perché? Perché andiamo a giocare, siamo pronti a regalarvi due biglietti per il Parco Giardino Sigurtà. Quindi i primi due che chiamano lo 045 96 00 103 potranno giocare con me e, insomma, e portarsi a casa poi i biglietti per il Parco Giardino Sigurtà. 045 96 00 103, le vostre chiamate per giocare insieme.

0: Le 18:14, le 18:15 di sera, per semplificare in queste giornate che lentamente vanno ad accorciarsi. Buon lunedì, buon inizio di settimana ancora. Stiamo giocando, meglio, ho annunciato poco fa il gioco per portarvi a casa due biglietti per il parco Giardino Sigurtà, ed è un piacere avere con me telefonicamente, ci hanno raggiunto Lara. Ciao Lara, ben trovata.
1: Ciao.
0: Ciao Lara, da dove chiami?
1: Da Verona.
0: Da Verona, boh, perfetto, ok. Ben trovata Lara, abbiamo anche Mirko al telefono. Ciao Mirko.
2: Ciao
0: Mirko.
2: Ciao a tutti.
0: Da dove chiami invece?
2: Siamo da Vallese, provincia di Verona.
0: Boh, perfetto, bene, dai, siamo tutti qui, dai, nell'arco di città e provincia abbastanza, esatto, limitrofa. Allora, cari Mirko e Lara, giocare qua è semplice, però dovete anche essere veloci. Io vi farò una domanda, vi darò quelle che sono le quattro risposte multiple, e chi risponde per primo o prima correttamente si aggiudica i due biglietti per il parco Giardino Sigurtà. Siete pronti?
2: Siamo pronti.
0: Oh, perfetto, facciamo una prova generale. Al mio tre fate yeah, vediamo, 1, 2, 3.
2: Yeah.
0: Ecco, boh, Mirko qua l'avrebbe spuntata. Vabbè, vediamo, vediamo fra poco. Allora, la domanda, attenzione, è questa. Quindi vi faccio la domanda, le varie opzioni, rispondete solo alla fine, al mio via, ok? Allora, in quale località si trova il parco Giardino Sigurtà? Sarà Peschiera del Garda? Sarà Baleggio sul Mincio? Sarà Lazise? Sarà Villa Franca di Verona? 3, 2, 1, via!
1: Baleggio.
2: Ecco. Baleggio. Sì.
0: Ecco, vedi Mirko, tu eri stato bravissimo durante la prova generale, invece Lara qua l'ha spuntata. Vabbè, Mirko, se vuoi puoi riprovare domani, ok?
2: Ok, grazie mille, intanto.
0: Grazie a te, Mirko. Lara, tu rimani in linea che adesso
2: buona
0: tiriamo.
2: Serata.
0: Ciao Mirko.
2: Ciao.
0: Lara, tu rimani lì che tiriamo giù tutti i dati, ok? Così
1: okay.
0: Ti mandiamo direttamente al Parco Giardino Sigurtà. Ciao. Le 18:16, Bad and Hair Business con Rich.

0: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO, chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo, aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento, giovedì latinoamericano con Sueño Latino, venerdì disco 90-2000 con DJ Elen, sabato orchestra con i Magnifici, domenica e lunedì ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
1: Vieni a risparmiare. Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
6: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summerville abbiamo tanto zero, anticipo zero e 1.000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla!
10: L'estate è infinita. A settembre Camiche e Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1.000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
12: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: L'ultimo mondiale di calcio, salutiamo ancora Lara, la vincitrice odierna dei biglietti del Parco Giardino Sicurtà. Intanto la mezz'ora l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo. Sentiamo
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto Trump. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia presentata da Stefano Marcolini, legale di Mario Rogero, il gioielliere cuneese 72enne condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nell'aprile del 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. L'intelligenza artificiale potrebbe costituire un rischio per l'umanità, a lanciare l'allarme l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in una lettera inviata agli stati e alle aziende leader a livello mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale. Il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa israeliane ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA, accusato di diffondere calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani. Il petrolio vola negli scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz, che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tua silhouette.
1: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: 2:50, questa è Radio Verona, Matteo Sambucaro con voi. Allora, è ufficiale adesso il tour in Italia degli Oasis. C'erano stati diversi indizi, c'erano stati diversi spoiler, insomma si era parlato di questa cosa. Adesso è ufficiale, i fratelli Gallagher torneranno in tour nel 2027, questa volta anche l'Italia sarà protagonista dei loro show. Saranno due infatti le date a Roma presso lo Stadio Olimpico, il 29 e 30 luglio 2027. Notizia che ha scatenato ovviamente l'entusiasmo dei fan, che ora non vedono l'ora. Sono aperte le registrazioni per avere la possibilità di acquistare i biglietti per i 38 concerti in programma tra Regno Unito, Irlanda, Europa continentale e Stati Uniti. I fan dovranno registrarsi entro giovedì 17 settembre alle 17. Qui tutte le date a maggio, 21, 23, 25, 28, 29 saranno a Glasgow al Celtic Park, e poi a giugno a Manchester, dal 4 al 26 giugno faranno ben 10 date, e poi luglio invece che vedrà gli Oasis in giro per il vecchio continente: Monaco, Barcellona, Amsterdam, Parigi, Roma, e poi ad agosto si vola oltreoceano a Boston e Las Vegas, per chiudere poi con settembre 2027 con il rientro a casa in Gran Bretagna, in Irlanda al Slane Castle, e poi a Camborne in UK per le ultime quattro date fino al 19 settembre 2027, insomma praticamente fra un anno. 18:52, c'è anche questa, Ciofi, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: però.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
0: Comprarlo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
0: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
0: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
8: Al Grandaffi Shopping Center preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center. Uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
9: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
10: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
12: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
13: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi a 1,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.

0: Mike Ferguson con Glitter and Gold, alle 19:02 minuti quasi che stanno scoccando. Siamo arrivati alla fine del nostro spazio insieme, non mi resta che salutarvi, augurarvi una buonissima serata, appuntamento domani, solito posto, solita ora, dalle 17, fra poco Alessandro De Pietro fuori gioco. Intanto informazione da Verona e provincia, da Matteo Sambucaro, una buona serata, ciao!
1: Sono le 19:02 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Buone notizie per l'ospedale di Malcesine, eccellenza per la cura della poliomielite. Avrà 12 nuovi posti letto gestiti in partenariato tra ULS 9 Scaligera e Casa di Riposo Toblini, grazie a un accordo raggiunto anche attraverso il lavoro di mediazione del Comune di Malcesine. L'annuncio al convegno degli Stati Generali della Salute nell'Alto Garda, organizzato dall'ULS 9 Scaligera a Palazzo dei Capitani.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Buonasera da Valentina Buratti. È stato identificato il conducente della BMW che all'alba dello scorso 4 settembre si era allontanato senza chiamare i soccorsi, dopo aver verificato la presenza di un ciclista a terra rimasto ferito dopo che aveva investito un cinghiale a Ponte Florio. Paolo Gandini, 55 anni, era poi deceduto in ospedale una settimana dopo. L'automobilista si è presentato spontaneamente sabato scorso dai carabinieri, solo dopo che era stata divulgata la notizia. Le sue dichiarazioni saranno ora inviate all'autorità giudiziaria per le valutazioni rispetto al reato di omissione di soccorso. Si svolgerà mercoledì mattina l'autopsia sul corpo di Giuseppe Fossato, il 63enne di Cadeglioppi, colpito da un macchinario durante lavori in campagna una settimana fa. Anziché ricevere soccorsi immediati, è stato trasportato nella sua abitazione, dove i soccorritori del 118 hanno riscontrato delle anomalie rispetto all'incidente domestico descritto inizialmente e quindi hanno avvisato i carabinieri. Per omicidio colposo e favoreggiamento sono indagati il datore di lavoro Antonio Tomezzoli, il figlio di Fossato, Francesco, che materialmente lo ha portato a casa, e un lavoratore marocchino presente sul posto. L'esame autoptico sarà fondamentale per capire se un immediato intervento sul posto da parte del 118 avrebbe potuto salvargli la vita. I carabinieri di Legnago hanno arrestato due uomini, cittadini marocchini, un 28enne già noto alle forze dell'ordine e un 27enne, entrambi in Italia senza fissa dimora. Erano stati sorpresi dalla guardia giurata di un negozio d'abbigliamento all'interno di un centro commerciale intenti a sottrarre dei capi di vestiario. I militari li hanno individuati nel parcheggio. Alla vista della pattuglia, i due hanno cercato di disfarsi di un involucro contenente 27 grammi di hashish e di un coltello a serramanico. Il giudice li ha condannati a 10 mesi di reclusione, pena sospesa, e a 1.500 euro di ammenda. Cambia lo statuto della Fondazione Cari Verona, si allunga il mandato di presidente e consiglio di amministrazione per una migliore governance ed esce dopo 37 anni il territorio di Ancona. Questo significa più fondi da distribuire ai progetti dei territori di Verona, Vicenza e Belluno. Nel servizio di Alessandro Delrico, Filippo Manfredi, direttore generale di Fondazione Cari Verona.
6: Mandato del presidente di 6 e non più 4 anni, ma non ripetibile, con un consiglio generale che si adegua agli stessi tempi per garantire la governance. CDA rinnovabile dopo i primi 3 anni per arrivare a 6, l'obiettivo di Fondazione Cari Verona è arrivare ad un gruppo di lavoro coeso che possa lavorare con più continuità sui progetti. La trasformazione era stata avviata dall'ex presidente Mazzucco e ora arriva alla formulazione più idonea, con un'altra grande novità, l'uscita di Ancona. Vanno 35 milioni alla nuova fondazione locale che raccoglierà l'eredità di Cari Verona, ma dal prossimo piano triennale i fondi, oggi 100 milioni complessivi, resteranno tutti a Verona, Vicenza, Belluno e Mantova.
7: L'operazione di scorporo di fatto è durata un paio di anni di negoziazioni e oggi appunto ci possiamo concentrare appunto sui territori di Verona, Vicenza, Belluno e Mantova, e cambiando la nostra denominazione e continuando il lavoro che abbiamo fatto di capacity building, quindi rafforzamento delle competenze dei vari enti che appunto stanno su questi territori.
5: Conto alla rovescia per la 58esima edizione della Fiera del Riso, in programma dal 17 settembre al 13 ottobre a Isola della Scala. È stata presentata oggi a Roma al MASAF. Per la nuova edizione, l'Ente Nazionale Risi, in collaborazione con il Ministero, ha organizzato mostre per accompagnare il visitatore alla scoperta del riso, delle sue origini e del legame con la cultura gastronomica del paese. Sentiamo il Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida.
8: Il riso è qualità, che il riso è un alimento eccezionale, che intorno al riso c'è un mondo imprenditoriale che crea lavoro e ricchezza, che rappresenta la tutela dell'ambiente con un'agricoltura sostenibile straordinaria come quella della nostra Italia, che c'è una grande capacità di attrazione dei nostri prodotti alimentari di qualità.
5: Riccardo Cocciante canta a Verona per festeggiare 80 anni di vita, quasi 60 di carriera e i 50 dall'uscita del successo intramontabile Margherita. E dal 1 al 4 ottobre torna in arena Notre Dame de Paris. Il cantautore ci ha raccontato come sarà il concerto del 27 settembre. Io, Riccardo Cocciante.
9: Porterò cose nuove, perché c'è un disco nuovo, quindi alcuni pezzi nuovi, pochi, e anche delle canzoni non molto conosciute, perché secondo me un cantante deve saper proporre e invece non fare soltanto quello che invece è ultra conosciuto, che bisogna farlo, però non è solo questo che vale, è il mondo del cantante che bisogna presentare, è tutto un percorso, è un viaggio in me stesso e anche nella diversità della musica, del genere musicale.
5: Da Valentina Burati è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
14: Radio Verona. Meteo.
15: Nelle prossime ore ancora poche nubi. Domani, martedì 15 settembre, poco nuvoloso per l'intera giornata. La temperatura massima sarà di 28 gradi, la minima 18.
16: Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
17: Buonasera a tutti, Alessandro De Pietro. Tempo per metabolizzare Benevento, forse anche no, considerata la partita con il Vicenza. Tempo di capire quello che vale il vero Verona, forse non esattamente abbastanza dopo quattro giornate in cui tante grandi, comprese le retrocesse, hanno fatto fatica, un punto solo fra Verona, Pisa e Cremonese nell'ultimo turno di campionato, soltanto la Cremonese a prendere un pareggio con il Cesena in extremis, maltrattato il Pisa dall'Entella, sconfitto il Verona a Benevento. I mali della difesa, i mali di quella fase difensiva tanto tempo offuscata da quello che pareva un potere offensivo notevole, da quello che è sembrato un affollamento di metà campo promettente, da quello che è parso a un certo punto quel Verona tendenzialmente proteso in avanti a cercare di fare un gol in più dell'avversario piuttosto che a evitare di subirne uno in più. Le lacune di Leali, i pregi di Leali, il caso fra virgolette tecnico di Edmundson, se è caso oppure se è semplicemente lui se i valori sono questi, magari esaltati da quello che è stato il periodo dell'anno scorso in Serie A, quanto non so quanto fosse esattamente giudicabile, quanto fosse veramente leggibile il suo valore al netto di una squadra che faceva acqua da tutte le parti, in cui era anche facile prendersi quella prima pagina, magari non esattamente meritatissima, magari non esattamente in linea col proprio valore, però comunque uno doveva pur finirci, quantomeno per gara, quantomeno per intensità, quantomeno per voglia di lottare. La coppia di difesa, l'attesa per il rientro di Davidovic, quanto Davidovic possa veramente poi ritemprare quella difesa che è parsa assolutamente incerta con il Benevento, non con una prima della classe, quindi con il Benevento, con tutto il rispetto per il Benevento di Floro Flores, con gli interrogativi che naturalmente vanno a fondersi con quelle che sono state poi le certezze, forse anche troppe, alla fine della partita con l'Arezzo. I due estremi di un segmento alquanto corposo, non ancora definito del tutto, ma comunque abbastanza, forse sì, forse no, per cercare di capire quanto valga veramente l'Hellas, quanto sia il valore dell'Hellas in questo campionato, per ora piuttosto indecifrabile. 335 60 11 610 gli sms con WhatsApp, 045 96 00 103 le chiamate in diretta. Tanti si sono anche, non dico accaniti, però comunque hanno insistito sulle ali nel corso di Chiara Tira. Siamo tornati con Chiara Tira, appuntamento alle 13 da lunedì al venerdì, Telearena, diretta anche su Radio Verona. Miglior Montipò certamente meglio di Leal, sono paralleli che stanno in questo momento animando, che hanno animato la puntata anche di Chiara Tira con il nostro Alessio Faccincani. In questo momento Leali non mi convince troppo, questo è per esempio Cristian. Il Vicenza domenica, quanto è partita diversa, quanto è effettivamente derby, siamo d'accordo, quanto veramente è una partita diversa dalle altre, quanto magari il tempo ha un po' annacquato, no? Quello che sembrava il sacro derby, no? La partita delle partite per qualcuno, la madre di tutte le partite, ha osato qualche altro, insomma, come neanche se fosse Boca River o Rangers Celtic, ma al di là di questo, insomma, al di là dei derby, sì, il derby è col Vicenza, ma che tipo di derby è poi fra vicini di casa? Nulla più, almeno, poi ditemi voi. Ragazzi, Edmondson sta dimostrando che per giocare a 4 è totalmente inadeguato, non ha fatto 3 errori e abbiamo preso 3 gol, abbiamo preso 3 soli gol rispetto ai suoi errori. Questa è la convinzione da parte di Fabio. Devo dire che è anche facile giocare di difesa 3, no? È protettivo andare di difesa 3, poi non è detto che chi gioca 3 gioca per difendersi, che poi sono difese a 5, come diciamo sempre, no? I due esterni o sono Caraschelia e che ne so, neanche Politano, ditemene uno voi, oppure diventa difficile pensare a una difesa davvero 3. Si protegge, ci si protegge poi sempre sulle fasce, sempre difesa 5. Ciao Ale, come si fa a prendere il primo gol lasciando 3 giocatori soli sul secondo palo? Cosa serve avere uno staff di 1000 persone se poi ci si perde in un bicchiere d'acqua? Il problema è che lo staff da 1000 persone ce l'hanno un po' tutti, e ci si perde, ci si continua a perdere in un bicchiere d'acqua. Io la soluzione ce l'ho, francamente, vedendo anche certi nomi in queste prime giornate di campionato, parlando un po', no, con chi anche continua a giocare, continua a fare direttore sportivo, continua ad allenare. Francamente il livello della Serie B è anche maluccio, non mi venite più a raccontare di questo campionato terribile, terrificante, micidiale, in cui sembra che se non hai l'elmetto non puoi stare a galla, se non corri 20 km a partita non puoi sopravvivere, di questo campionato per Marines. Non è un campionato per Marines, mi viene da dire, non è neanche un campionato fino in fondo per giocatori bravi, perché giocatori bravi ce ne sono veramente pochi, insomma, senza dover fare poi inevitabilmente, magari malinconicamente, magari retoricamente, dite voi qual è l'avverbio migliore, o almeno quello più calzante, il confronto col passato. Mi pare evidente, no, che certi giocatori devono ringraziare non so chi, ma per giocare in Serie B, mi pare che sia campionato, sì, per carità, un campionato non facile, però è piuttosto qualunquista, piuttosto banale dire non facile. È un campionato scarso in cui la meno scarsa va in Serie A, quella più scarsa proprio va in Serie C. Francamente il livello mi pare abbastanza misero, poi chi vuole decantare perché deve vendere il prodotto lo faccia pure, ma si fa così anche con la Serie A, no? Sembra che tutti quanti in Serie A siano fenomeni, poi non andiamo ai mondiali da 16 anni, sembra che tutti siano stranieri fortissimi, poi non arriviamo nei primi 20 col pallone d'oro con l'italiano, Di Marco il miglior giocatore italiano, ditemi voi, insomma, poi per carità sarà anche bravo, forse bravo bravo è un'altra cosa, ma questa è un'altra parentesi, o è solo una parentesi. Edmondson ha queste lacune in difesa, si fa anticipare nella marcatura, non deve impostare partendo palla al piede perché schiaccia la squadra e poi si libera della palla all'ultimo, gli anticipi, sbaglia il tempo dell'anticipo tante volte, azzarda anticipi che credo sappia già lui essere al limite, può riuscirmi e può non riuscirmi. Devo dire, insomma, l'ultimo Edmondson ha lasciato molto a desiderare, però probabilmente, ditemi voi, forse si è esaltato troppo, o meglio è stato esaltato eccessivamente Edmondson nel momento in cui è arrivato al Verona, ha fatto un paio di partite, insomma sembrava che fosse davvero un baluardo vecchi tempi, però insomma, un baluardo relativo, insomma, un baluardo di una squadra che così velocemente retrocessa in Serie B, quindi un baluardo magari, non dico immaginario, però un baluardo insomma discutibile, bravo Kereke, ma nessuno che lo contrasti, ciao da parte di Franco, insomma l'errore è sul gol di Lamesta, francamente, no? Perché Lamesta arriva, poi si dice in questi casi, ma si difende di letture, si difende di posizione, insomma si difende anche magari cercando di strappare il pallone all'avversario, magari di non farlo entrare in aria, mi pare un po' un modo di concepire il modo di difendere un po' virtuale, no? Un po' insomma lasciato così, insomma senza rimboccarsi veramente le maniche. Edmondson sbaglia perché non accorcia, o chi per lui non va ad accorciare, poi nel momento in cui è Lamesta che accorcia perché va verso la porta, Edmondson sta lì, insomma senza saper veramente cosa fare. Sarà solo un passaggio, sarà solo un momento, sarà quella fascia di capitano che magari gli dà ulteriori pensieri, o meglio grava, oppure ancora cambia la prospettiva del tifoso che pensa che il capitano sia inevitabilmente, non dico quello più bravo, ma quello magari più reattivo, quello più temperamentale, quello più caratteriale, anche solo per indovinare un anticipo difensivo, anche solo per così riuscire ad attaccare Lamesta come avrebbe dovuto il grande Lamesta. Ale da Borgo Venezia, ciao Ale.
18: Ciao, buonasera. Allora, sono molto curioso di sentire i vostri pareri nei prossimi giorni, tra cui anche quelli di Olindo, sulla gestione della partita e sulle scelte di Baroni, perché alla fine del primo tempo io sfido chiunque, dopo la sbavatura del gol, che ci può anche stare, perché gli errori si fanno, di vedere perdere la partita così. Allora dico, il concetto uno, il primo concetto, da sempre squadra che vince non si cambia, non mi sembra che ci sia di nulla di trascendentale, riparto dall'entusiasmo del risultato con la rete. Ma invece andiamo a farci così, a complicarci la vita. Io personalmente dico che Le Born deve giocare sempre, o è al limite perché è ammonito, o perché ha un acciacco fisico, o ha risultato squisito, ma tu non lo puoi tirare fuori mezz'ora dalla fine. Lui è un giocatore che è un punto di riferimento a Verona, visto che un regista non ce l'hai. È come è stato in passato Giorginio per Mandolini o Amrabat per Juric, è uno dei perni della squadra che deve essere sempre in campo. Tra l'altro, insomma, ne parliamo dell'assist per Sar, insomma, i piedi ci sono. L'altra cosa che mi infastidisco, dico, un ragazzo di 19 anni che fa due gol la domenica prima, salta l'uomo, giochi nella sua terra d'origine, gli dai 7 minuti più recupero, francamente non l'ho capita l'altra scelta. E poi chiudo, perché è una settimana questa da vivere poco fiato sospeso in attesa di domenica, per il derby, quanto tempo possiamo permetterci ancora il Verona e Baroni di aspettare a Rui? a Rui soprattutto, ma anche a Daniele Castanos che non hanno il passo, mentre Sarri e Livramento perlomeno stanno dimostrando di dare qualcosa in più. Però questi sono i temi secondo me molto caldi. Poi secondo me vai a Benevento, te la giochi in attacco, probabilmente la miglior difesa, perché dietro non stai benissimo, non hai grandi certezze, ma tieni un baricentro alto, probabilmente anche loro si abbassano, invece ti è dato campo, cioè dai, la squadra modesta è Benevento, possiamo dirlo senza essere presuntuosi. Sì. Dai.
17: Ma anche tante altre, dai, adesso diciamo la verità.
18: Tante altre, ma tu basta che guardi, è che la Serie B, per quanto modesta sia, come abbassi i giri, come hai la presunzione di poterla gestire, perdi, basta guardare il Pisa con l'Entella, e sono risultati che dimostrano un grande equilibrio, anche se di tecnica non ce n'è tantissima. Ecco. Questo che mi fa un po' pensare, finalmente ho trovato la quadra, e invece ricominciamo da capo, dopo la classifica adesso non deve fare tante storie, siamo più vicini alla A, che alla A, ho letto anche di Mantovani, perché in realtà è giusto chiamare all'ordine, perché c'è stata la famosa retrocessione con Franco Colomba, che eravamo la Juventus della Lega Pro e poi ci siamo giocati uno spareggio con la NC2, però c'è del tempo, però secondo me lui deve fare delle scelte, adesso un gruppo lo deve trovare e lo deve definire, da lì deve partire. Io domenica penso che vedremo un'altra partita, me lo auguro, insomma, ecco. Sulle ali questo non ha fatto Fracelli, però forse non ha avuto neanche l'occasione. Comunque avanti con fiducia, dai.
17: Va bene,
18: ciao,
17: grazie,
18: ciao.
17: Grazie a tanta carne al fuoco, ci ha messo Ale. Andrei su Suslov, magari la Borgni non è che fosse così informissima quando lo ha cambiato Baroni, l'ho anche lasciato intendere Baroni, però su Suslov credo che siamo un po' tutti quanti d'accordo, non so quanto su Cerbone, insomma ditemi voi, il post partita è piuttosto ampio, non c'è tempo di pensare mi sa al Vicenza. News nazionali fra poco, seconda parte di Fuori Gioco.
16: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
19: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
20: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
19: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
21: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
22: E quale sarebbe la solita merenda?
23: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
21: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
24: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
25: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città: cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.
2: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
17: Oh, ciao Ale, scrive Giorgio da Londra. I due centrali mi sembrano troppo lenti per giocare a quattro dietro. Calabrese potrebbe essere una soluzione, questo dice Giorgio, è un giocatore veloce, però Calabrese viene comunque da difese a 5, questo non vuol dire che non possa giocare a 4. Calabrese può giocare a 4, non so quanto sia però una reale soluzione di Baroni, che intanto in difesa fra i centrali non ha mai messo. È sempre stato il vice di Zappa, ha sopravanzato Fallù, non fa danni perché non riempie la lista perché è un 2004, nessuno lo fa, neanche Fallù lo fa perché è un 2006, ma al di là di questo, il buon Calabrese credo che debba semplicemente fare i suoi passi. Senza dover pensare che, essendo veronese, essendo figlio di Verona, sia meglio di quello che magari in effetti è. Quindi il campo dirà quello che vale davvero Calabrese. Non è una risposta a dire che tutti hanno 1000 persone come staff, io lo manderò a Olindo, dice cosa pensa Manco negli amatori questo. Allora, il Verona difende a zona. Allora, questo amico dice: come si fa a prendere gol visto che c'è gente, c'è uno staff di 1000 persone? Se tutti gli staff che hanno 1000 persone con 1000 persone, se tutti gli staff con 1000 persone, tutti gli staff con 1000 persone non dovrebbero prendere mai gol. Non è questa la questione, è che la quantità, 1000 persone fanno poi la qualità. Bisogna capire la qualità, il Verona. Bisogna capire l'attenzione, bisogna capire tante cose. Verona difende a zona, c'è tanto da dire. Difende a zona e col Benevento si è perso tante volte l'uomo. Non la prima volta su Pierozzi, sul gol di Pierozzi c'era un giocatore anche dietro del Benevento. Qualcosa certamente non ha funzionato. Quindi questo non è una risposta a dire che tutti hanno 1000 persone, che non è la domanda da fare. Il dire si prende gol nonostante ci sia uno staff con 1000 persone. Allora, tutte le squadre non prendono mai gol perché hanno 1000 persone, tutte quante le partite finiscono 0-0. Però l'approfondiremo la questione del calcio d'angolo, però l'abbiamo fatto anche venerdì, sono passati 3 giorni da venerdì, l'abbiamo detto tante volte di venerdì, l'abbiamo detto venerdì stesso, ne abbiamo parlato tante volte. Abbiamo evidenti limiti caratteriali che ci portiamo dietro dall'anno scorso. Può un allenatore cambiare questa inerzia secondo te, o dobbiamo aspettare gennaio per sbarazzarsi dei vari demotivati? Un saluto da Marco da Castagnano. So, bisogna capire se sono demotivati o se sono ancora feriti dalla retrocessione. Io ste ferite francamente faccio fatica a cogliere, nel senso che feriti perché? Perché si è perso in Serie A e quindi si perde anche in Serie B. Ma francamente Sarr sta giocando, non mi pare che Sarr sia così depresso o si sia inibito perché sta giocando in Serie B e che sia ferito per la retrocessione in Serie A. Cioè, nel senso, bisogna anche andare fuori tanti luoghi comuni, francamente, se non volevo così calcare la mano sulla questione dei mille dello staff. Però tante volte si va un po' di 2 più 2 in maniera troppo facile. Non è esattamente, non credo che sia una questione psicologica, e non credo che poi, tanto più non hai, tu non puoi cambiare 25 giocatori e rifare tutta la squadra, perché quelli che sono retrocessi sicuramente pagherebbero e pagano o pagheranno inevitabilmente lo scotto della retrocessione. Insomma, non mi pare che siano poi giocatori neanche così attaccati, così così sentimentale, che il calcio sia così sentimentale al giorno d'oggi. Poi ripeto, ognuno può pensarla come vuole, però sono opinioni, non vuol dire che sia la verità. Ale, non tiriamo mai in porta, dice questo amico. Questa è un'altra questione. Le difficoltà di Edmondson sono dovute allo schieramento a 4 anziché a 3 come l'anno scorso, con un fisico grosso che deve entrare in condizione, e questo è un altro luogo comune, no? Per carità, fisico grosso, però insomma è dai primi di luglio che il Verona si sta allenando, sono passati più di due mesi, non mi risulta che abbia avuto questi grandi infortuni. Edmondson, insomma, credo che siano limiti, credo che sia un valore relativo quello di Edmondson, che non era un fuoriclasse prima di arrivare al Verona, che ha dimostrato di essere così discreto. Voi direte è stato uno dei migliori l'anno scorso, però uno dei migliori dove? In quale squadra? Una squadra che è retrocessa così tristemente, quindi insomma migliore va bene, d'accordo, migliore, però insomma anche lì è tutto piuttosto relativo. Stavolta sì, le news nazionali, torniamo fra poco.
3: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20:45. Novità per Chievo dopo la Champions: dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zielinski titolare in regia, in difesa tornano Akanji e Stones. Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco. Runiec perde Solé e Piotrowski, sostituiti da Ebosse e Miller. Davanti ecco Davis rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo ed è regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray, dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis, Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entrelista insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026 dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà alla tripletta nelle sue ultime 3 apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo, il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo: entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare elite, under 23 e juniores, nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. I warned you.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
3: passaporto. Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
4: Poi è anche vero che è difficile parlare in questo momento di calcio. Pensate che Maldini, che fra l'altro sarebbe anche un nazionale, non un nazionalissimo, però sapete bene, insomma, le vicissitudini di Maldini, l'incidente alle 5 della mattina per un paio di birre, pare che fosse anche positivo al test psicologico, invece non è, è negativo. Cosa ha fatto lui? Una Instagram story in cui ha messo pari pari l'esito degli esami tossicologici, c'è una sfilza di assenti, quindi siamo contenti che sia negativo, però insomma, non è esattamente questo il modo di porsi, però nell'era di Instagram si può anche questo, o forse no. Marco al telefono, ciao Marco.
5: Sì, buonasera, ciao. A tutti. Ma allora, intendiamoci, non è facile fare il difensore al giorno d'oggi, anzi forse è il ruolo più difficile che c'è, perché con il sistema spesso e volentieri a zona, quando non marchi a uomo, una volta era molto più semplice tra virgolette, perché c'era la battaglia dell'uno contro uno, lo stop al marcare centravanti, i terzini marcavano centrali, okay? Il libero andava a raddoppiare e botte da orbi, però di fatto erano battaglie. Ecco, adesso invece quando c'è gli schemi offensivi, spesso soprattutto quando giochi contro le due punte, mettono in difficoltà i difensori della linea difensiva, perché ormai devono giocare a zona, e in questo senso Musso ha dei problemi, perché ha grossi problemi tanto nell'andare a giocare di anticipo, cosa che magari quando giochi a uomo eviti, perché gli sta incollato, d'accordo? È lento, è completamente fuori anche, diciamo, da quelli che sono un po' le logiche del calcio italiano.
4: Non hai fatto un grande quadro, lo stai affossando. Sorrido.
5: Come, scusa?
4: Non hai fatto un grande quadro, lo stai affossando.
5: Però è vero, cioè, non è che sto dicendo
4: ma a volte se la cerca lui, perché va con certi anticipi che potrebbe non fare, lui azzarda.
5: Lui va a cercare gli anticipi, è lento come la fame. Poi anche nell'uno contro uno è bastato il terzo gol, guardate che Bassi vede chiaramente come il nanetto lì si muove, fa un semplicissimo movimento di corpo ed è Edmundson che riceve il campo, perché guarda la palla. Cioè, ragazzi, però ripeto, non è facile. Il problema, secondo me, Edmundson l'anno scorso giocava in un contesto dove forse per un difensore era anche un po' più semplice, perché quando tu giochi contro qualitativamente più forti di te, ok? E anche un po' tutta la squadra si compatta a cercare di fare la fase difensiva, invece volentieri i 4-4 si trovano a essere, tra virgolette, o meglio, i due sali si trovano, tra virgolette, dovete giocare da loro.
4: Ti sentiamo male, Marco, ti sentiamo male, però. Dimmi.
5: Io in realtà mi sento da vicino. Corac oggettivamente è un'altra cosa, ha un altro dinamismo, ha un altro passo, un'altra velocità. Però Suso, ne parlavo proprio con un amico subito dopo la partita, cioè in questo momento bene il problema abbia Davidovic, non ne ho idea. Però tecnicamente Davidovic, anche se ha un'età evidentemente più avanzata, ma mi dà più affidabilità in quel ruolo lì, pur avendo in un certo senso le stesse caratteristiche di Edmundson, che è un altro lento come da fan che fa fatica su uno contro uno, ma con tanta esperienza questi campionati.
4: Va bene.
5: Ecco, tutto lì, quindi magari faccio un pensierino, perché ragazzi ci crea un po' di problemi, insomma. Ciao e forza.
4: Grazie Marco. Per me l'anno scorso Edmundson non è stato il migliore. Ma la percezione, c'è, cioè la percezione che fosse una ventata di freschezza, seppur difensore, ma il meno peggio, ecco, meglio, abbiamo dei limiti e si vedono. Questo è Stefano Diaffi, non so se è mai postato delle analisi Stefano Diaffi su Instagram come ha fatto Maldini poco fa. Luca dal Vallese, ciao Luca. Pensavo fosse una telefonata di Luca, invece è un audio, credo, di Luca. 1:31, pardon. Andiamo.
6: Sandro, sono Luca dal Vallese. Niente, sono molto d'accordo con tante persone, però alla fine noi che abbiamo giocato a calcio, capita sempre quella partita che sei convinto di andare in campo, fare sfaccelli e non ti va bene nulla, perché certe persone, ragazzi, erano irriconoscibili. Da Edmundson è stata una cosa che ci aspettiamo tutti molto di più. Baroni ha fatto dei suoi sbagli e sono d'accordissimo con tante persone che Baroni abbia fatto tanti sbagli, però domenica, a parer mio, bisogna cambiare il registro. Se ci fosse un problema

messaggio che va in quella direzione, no? Nella direzione un po' psicologica della materia, non so se sia effettivamente caratteriale. Il fatto sta che il campionato è questo, insomma, però non è che il Verona ha 4 punti perché la B è difficile, il Verona ha 4 punti perché ha tanti demeriti. Sempre la regola dell'equilibrio, che credo sia piuttosto scontata ma che ribadiamo, come non era una squadra fenomenale dopo la partita con l'Arezzo, come Cerbone non fosse Garrincha dopo l'Arezzo, così Cerbone non è scarso dopo il Benevento. Voi direte ha giocato anche poco, come Baroni, perché poi Baroni dopo l'Arezzo sembrava fosse candidato alla panchina d'oro, perché comunque bravissimo eccetera eccetera. Adesso non si può dopo una settimana, dopo 5 giorni, pensare che Baroni sia all'improvviso scarso, se no altrimenti guardiamo soltanto, anzi non guardiamo neanche la partita, non l'ascoltiamo neanche, andiamo col risultato e giudichiamo in base al risultato. La verità è che ci sono dei limiti che sono sicuramente difensivi nella fase di non possesso. Sono limiti che probabilmente hanno tutti. Chi ha pensato che il Verona col paracadute, che il Verona con Sarri, che il Verona con Mulattieri, che il Verona con ditemi voi, potesse, non dico fare un sol boccone di questa Serie B, ma comunque che potesse governarla con una certa facilità, o meglio ancora, ma che fosse iscritto, che dovesse essere fra le prime 3-4, forse sì, non è esattamente così scontato. Quindi partita dopo partita, in questo momento non credo che il Mantova stia pensando alla Serie A perché ha 10 punti, o il Palermo che sia già in Serie A di essere già in Serie A perché ha 10 punti. A proposito, dopo 4 giornate nessuno ha punteggio pieno, perché il Palermo ha pareggiato con l'Avellino, e l'Avellino è una squadra tosta, soprattutto in casa, forse uno dei pochi stadi in cui il fattore campo ha la sua incidenza. E perché poi il Palermo ha qualche problema, l'infortunio di Hernani, di Strefezza, eccetera eccetera. Sono Orazio, dobbiamo avere pazienza, il campionato è appena cominciato, credo che la squadra non sia da prime posizioni, però nemmeno da retrocessione, insomma da retrocessione no. È chiaro che in questi casi si può innescare, però questo di solito si innesca magari strada facendo, o meglio è pericoloso se si innesca strada facendo e dopo un bel po' di campionato, se entri in quel torpore da cui fai fatica a uscire, allora inizi a preoccuparti. Però insomma, guardarsi in basso va sempre bene, non credo che sia poi la reale dimensione del Verona. Poi guardi Avellino Palermo e sembra di vedere un altro sport. In che senso? Chiedo. Poi l'Avellino è una squadra che va forte, c'è stato anche un bel siparietto in sala stampa fra Nesta e Inzaghi, fra campione del mondo, insomma ci si capisce. Partita bella quella di Avellino, e l'Avellino, ripeto, pericoloso non soltanto perché ha preso giocatori che vedono la porta, che hanno fantasia, Russo, hanno una squadra anche di un certo tipo, ma ha pensato anche a James Rodriguez. Credo che fosse un po' esagerato pensare a James Rodriguez, però questo forse testimonia e certifica quelle che sono, non dico le super ambizioni, ma comunque le discrete ambizioni da parte dell'Avellino. Scrive quest'altro amico, dice: dobbiamo vincere col Vicenza. Questo è alle 19:46, il primo messaggio che arriva sul Vicenza, fermo restando che il derby è il derby, fermo restando che però mi pare che sia la corrente predominante, si guarda ancora quello che è stato o non è stato con il Benevento. Poi direte voi, la Mesta e quella sono giocatori normali, sono giocatori normalissimi che possono avere il guizzo, che possono avere l'accelerata, però insomma non niente di particolarmente sconvolgente. Insomma, Uffizi e Silipo non sono certamente Robben e Ribéry, chiaro che tutti possono metterti in difficoltà, ma sono giocatori che hanno fatto la C, hanno fatto la C per tanto tempo, non sono giocatori di certificata Serie B. Se tu hai fatto la C per tanto tempo e incidi anche in B, insomma, non posso pensare che sei stato così rinchiuso in Serie C per colpe chissà di chi o chissà per quale ingiustizia, perché evidentemente meritavi la Serie C. Quelli che dalla C salgono alla B vuol dire che possono salire facilmente in un campionato che non è poi così inaccessibile per chi è in Lega Pro. Io faccio un esempio, ma con tutto il bene che posso volere a Pittarello, che fu preso dalla Virtus, dalla Luparense.

0: ma era un attaccante sgobbone, fra virgolette, non un po' alla Nicola Ferrari, uno di quelli che ti sfianca perché fa andare il conto chilometri in maniera notevole. Scusa, non vuol dire che faccia il maratoneta, sa giocare anche a pallone, però Pittarello è stato preso dal Pisa come un attaccante da promozione, infatti l'anno scorso quasi va in Serie A con il Catanzaro, insomma, nulla da togliere, anzi chapeau per quello che è stato il prodigarsi di Pittarello in questi anni, però credo che sia un valore relativo e che uno sia uno degli indicatori che testimonia, insomma, quanto la Serie B poi non sia così così follemente impossibile. Ciao Ale, anche Icardi era svincolato, accidenti, ce lo siamo perso, buona serata dal Lussemburgo, sorride Francesco, ride Andrea 73, ciao Ale, penso che Baroni sia una bravissima persona, non un mago però della panchina, se giochi con la difesa alta devi avere dei difensori veloci, altrimenti rischi sempre di prendere gol in contropiede. Esitante è stato anche Edmundson, devo dire, al di là di tutto, perché anche lo stesso Edmundson e lo stesso Kolarov qualcosa t'ha concesso. C'è la questione legata un po' al blocco squadra, è chiaro che qualcosa non è andato, è chiaro anche che c'è tutto il tempo ovviamente per rimediare. Non so se abbiamo una telefonata in linea, no, c'è una telefonata in linea, falso allarme, siamo quasi in chiusura. Oggi la ripresa del Verona, migliore in campo Sar per tutti dopo la partita con il Benevento, uno dei meno peggio, non soltanto per il gol, abbiamo capito che quella è la posizione di Sar per Baroni, capiremo quale sarà la posizione e il peso specifico dell'utilizzo di Suslo, che credo partirà titolare con il Vicenza, ma naturalmente non lo possiamo sapere ancora, anche perché è soltanto lunedì. Non so se c'è accanimento nei confronti di Arrui, scrive questo amico, accanirsi più che altro insistere troppo su Arrui, francamente l'avrei già lasciato in panchina, c'è stato un Bernede piuttosto esitante, a parte le borgne, mi pare che a centrocampo siamo tutti quanti lì in sospeso, però dopo l'Arezzo Iannone era un fuoriclasse, dopo l'Arezzo Suslov era da pallone d'oro, quindi ripeto, solito equilibrio, non c'è niente di particolarmente sconvolgente in quello che è il calcio, poi si può dipingere in mille modi, ma non sempre poi è frutto di verità, tante volte molto molto semplice, abbiamo così negli occhi, abbiamo in testa, abbiamo nel cuore un semplificatore del pallone che è stato Osvaldo Bagnoli, quindi tante volte contorcersi dietro chissà quali grandi analisi, macro, micro analisi, lascia un po' il tempo che trova, però dal campo si giudicherà poi di partita in partita. Chiaro che il Verona di Benevento non è un Verona che può stare in piedi, chiaro che il Verona con l'Arezzo è stato un Verona migliore, poi bisogna capire quanto il Verona sia stato forte, bravo, irresistibile, perché l'Arezzo è rimasto in 10 oppure semplicemente perché una squadra come il Verona può dare 5 gol all'Arezzo. Forse è più normale quello di risultati che le altre due partite che ha perso il Verona con due neopromosse, l'Ascoli alla prima, il Benevento proprio venerdì. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, le ultime di cronaca con la nostra Valentina Burati fra poco, grazie a Matteo Sammugaro, buona serata a voi tutti da Alessandro Di Pietro.
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Apprent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Apprent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili. con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo. Prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
10: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: Buone notizie per l'ospedale di Malcesine, eccellenza per la cura della poliomielite. Avrà 12 nuovi posti letto gestiti in partenariato tra ULS 9 Scaligera e Casa di Riposo Toblini, grazie a un accordo raggiunto anche attraverso il lavoro di mediazione del comune di Malcesine. L'annuncio al convegno degli Stati Generali della Salute nell'Alto Garda, organizzato dall'ULS 9 Scaligera a Palazzo dei Capitani.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera da Valentina Buratti. È stato identificato il conducente della BMW che all'alba dello scorso 4 settembre si era allontanato senza chiamare i soccorsi, dopo aver verificato la presenza di un ciclista a terra rimasto ferito dopo che aveva investito un cinghiale a Ponte Florio. Paolo Gandini, 55 anni, era poi deceduto in ospedale una settimana dopo. L'automobilista si è presentato spontaneamente sabato scorso dai carabinieri, solo dopo che era stata divulgata la notizia. Le sue dichiarazioni saranno ora inviate all'autorità giudiziaria per le valutazioni rispetto al reato di omissione di soccorso. Si svolgerà mercoledì mattina l'autopsia sul corpo di Giuseppe Fossato, il 63enne di Ca' degli Oppi, colpito da un macchinario durante lavori in campagna una settimana fa. Anziché ricevere soccorsi immediati, è stato trasportato nella sua abitazione, dove i soccorritori del 118 hanno riscontrato delle anomalie rispetto all'incidente domestico descritto inizialmente e quindi hanno avvisato i carabinieri. Per omicidio colposo e favoreggiamento sono indagati il datore di lavoro Antonio Tomezzoli, il figlio di Fossato, Francesco, che materialmente lo ha portato a casa, e un lavoratore marocchino presente sul posto. L'esame autoptico sarà fondamentale per capire se un immediato intervento sul posto da parte del 118 avrebbe potuto salvargli la vita. I carabinieri di Legnago hanno arrestato due uomini, cittadini marocchini, un 28enne già noto alle forze dell'ordine e un 27enne, entrambi in Italia senza fissa dimora. Erano stati sorpresi dalla guardia giurata di un negozio d'abbigliamento all'interno di un centro commerciale intenti a sottrarre dei capi di vestiario. I militari li hanno individuati nel parcheggio. Alla vista della pattuglia, i due hanno cercato di disfarsi di un involucro contenente 27 grammi di hashish e di un coltello a serramanico. Il giudice li ha condannati a 10 mesi di reclusione, pena sospesa, e a 1.500 euro di ammenda. Cambia lo statuto della Fondazione Cari Verona, si allunga il mandato di presidente e consiglio di amministrazione per una migliore governance ed esce dopo 37 anni il territorio di Ancona. Questo significa più fondi da distribuire ai progetti dei territori di Verona, Vicenza e Belluno. Nel servizio di Alessandro Delrico, Filippo Manfredi, direttore generale di Fondazione Cari Verona.
5: Mandato del presidente di 6 e non più 4 anni, ma non ripetibile, con un consiglio generale che si adegua agli stessi tempi per garantire la governance. CDA rinnovabile dopo i primi 3 anni per arrivare a 6. L'obiettivo di Fondazione Cari Verona è arrivare ad un gruppo di lavoro coeso che possa lavorare con più continuità sui progetti. La trasformazione era stata avviata dall'ex presidente Mazzucco e ora arriva alla formulazione più idonea, con un'altra grande novità, l'uscita di Ancona. Vanno 35 milioni alla nuova fondazione locale che raccoglierà l'eredità di Cariverona, ma dal prossimo piano triennale i fondi, oggi 100 milioni complessivi, resteranno tutti a Verona, Vicenza, Belluno e Mantova.
6: L'operazione di scorporo di fatto è durata un paio di anni di negoziazioni e oggi appunto ci possiamo concentrare appunto sui territori di Verona, Vicenza, Belluno e Mantova, e cambiando la nostra denominazione e continuando il lavoro che abbiamo fatto di capacity building, quindi rafforzamento delle competenze dei vari enti che appunto stanno su questi territori.
3: Conto alla rovescia per la 58esima edizione della Fiera del Riso, in programma dal 17 settembre al 13 ottobre a Isola della Scala. È stata presentata oggi a Roma al MASAF. Per la nuova edizione, l'Ente Nazionale Risi, in collaborazione con il Ministero, ha organizzato mostre per accompagnare il visitatore alla scoperta del riso, delle sue origini e del legame con la cultura gastronomica del paese. Sentiamo il Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida.
7: Il riso è qualità. Che il riso è un alimento eccezionale, che intorno al riso c'è un mondo imprenditoriale che crea lavoro e ricchezza, che rappresenta la tutela dell'ambiente con un'agricoltura sostenibile straordinaria come quella della nostra Italia, che c'è una grande capacità di attrazione dei nostri prodotti alimentari di qualità.
3: Riccardo Cocciante canta a Verona per festeggiare 80 anni di vita, quasi 60 di carriera e i 50 dall'uscita del successo intramontabile Margherita. E dal 1 al 4 ottobre torna in arena Notre Dame de Paris. Il cantautore ci ha raccontato come sarà il concerto del 27 settembre. Io, Riccardo Cocciante.
8: Porterò cose nuove, perché c'è un disco nuovo, quindi alcuni pezzi nuovi, pochi, e anche delle canzoni non molto conosciute, perché secondo me un cantante deve saper proporre e invece non fare soltanto quello che invece è ultra conosciuto, che bisogna farlo, però non è solo questo che vale, è il mondo del cantante che bisogna presentare, è tutto un percorso, è un viaggio in me stesso e anche nella diversità della musica, del genere musicale.
3: Da Valentina Burati è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.
9: Meteo.
10: Nelle prossime ore ancora poche nubi, domani martedì 15 settembre poco nuvoloso per l'intera giornata, la temperatura massima sarà di 28 gradi, la minima 18.
9: Radio Verona Flashback.

0: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come il tonno Rio Mare all'olio di oliva 9 lattine 585 grammi a 6,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
1: Migros, bello, buono e conveniente.
2: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Vagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo. Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Radio Verona.

0: Migros è sotto costo. Fino al 19 settembre tanti prodotti li paghi meno di noi, come la mozzarella alta qualità Granarolo per 3, 300 grammi, a 1,99 euro. Sotto costo Migros. Scopri tutte le offerte sul nostro sito.
1: Migros, bello, buono e conveniente.
2: Occasioni di settembre, da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: Meteo. Nelle prossime ore ancora poche nubi. Domani, martedì 15 settembre, poco nuvoloso per l'intera giornata. La temperatura massima sarà di 28 gradi, la minima 18.
4: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi! Così l'estate continua quanto vogliamo!
3: Anche a settembre? Allora scialla!
5: L'estate è infinita! A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
8: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre al Teatro Camploi di Verona torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrigiani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazione. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
7: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, flashback.

0: WhatsApp al numero 335 60 11 610.
1: E così, senza amore, visti i tempi, sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io

0: può essere l'unica condizione.
1: La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.

0: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Vagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Verona.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Radio Verona.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: tutti di noi.
1: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: È l'una in punto.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smetti.